0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi mi stipendi è una cosa segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non chiede pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ucillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffarei voi politicamente, io voglio

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: A Radio Brescia 7 sono le 4.
0: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Notte di notte. La notte con noi. La notte con la tua radio.
1: La notte con la tua radio.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.
4: Sì, sì, sì.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Cosa

0: Notte di note.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Notte di note. La notte di Brescia 7.
0: Brescia 7 time.
4: Time o'clock.
3: Sono le 5 in punto.
5: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Brescia 7 Selecta, la musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Let's go.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: dividerà.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: nostro stile, il nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.

0: prodotti al costo, come olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro e yogurt Müller 8 vasetti a 2,89 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
4: Tesoro, sono seduta a tavola da un'ora. Perché l'acqua non bolle?
5: Sto sperimentando la cottura a bassa temperatura. Vedi? Livello dell'acqua basso, fiamma bassa e bloccata.
4: Amore, non credo che funzioni proprio così.
5: Tesoro, non avere sempre le aspettative così basse.
4: Almeno so che la pasta è buona. L'hai presa tra i bassi e i bloccati di Italmark. Da Italmark i prezzi sono da leccarsi i baffi. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
6: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
8: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost.
1: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere pasta di Simola Barilla grammi 549 centesimi, yogurt mix Müller per 4 600 grammi 2,35 euro, prosciutto cotto di alta qualità in Ferrarini 100 grammi 1,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.

0: solo alla Prix tanti prodotti al costo, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
6: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Vieni a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: me.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Momenti di paura e violenza nella tarda serata di ieri nel quartiere di Fiumicello, dove un brutale tentativo di rapina è sfociato in una sanguinosa aggressione all'esterno della tabaccheria di via Bevilacqua. Secondo le prime ricostruzioni e i dettagli raccolti sull'accaduto, un giovane straniero di circa 20 anni si è scagliato contro il marito della titolare dell'attività mentre l'uomo era intento ad abbassare la saracinesca per la chiusura serale. Subito dopo l'attacco l'uomo è riuscito a contattare il 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Brescia. Per l'uomo, Paolo Zanetti, si è reso indispensabile il trasporto al pronto soccorso della città di Brescia. Le sue condizioni non sono gravi nonostante una seria lesione riportata al volto. Calci e pugni, una bottiglia usata come arma e persino il manicotto di un estintore con cui una coppia è stata colpita alla testa e al volto. È una scia di violenza quella ricostruita dalla squadra mobile di Brescia che ieri mattina ha arrestato tre giovani cittadini extracomunitari di età compresa tra i 20 e i 22 anni. Per loro è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Brescia su richiesta della Procura. I tre sono gravemente indiziati di essere gli autori di diverse rapine consumate e tentate avvenute a Brescia e nell'Interland tra gennaio e aprile. Sono accusati a vario titolo e in concorso, anche con due minorenni, di rapina aggravata, lesioni personali gravi e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al volto. Punture di cimici sul corpo, acqua bollente dalle tubature delle docce, celle calde e ristrette, spazi all'aria aperta sotto il sole cocente. Per settimane sono state queste le condizioni dei detenuti del carcere di Canton Mombello durante le temperature roventi della lunga estate 2026. Lo scenario, rivelato anche dal giornale di Brescia lo scorso luglio, è stato svelato in occasione del confronto voluto dalla Camera Penale della Lombardia Orientale al Pala Giustizia di Brescia. La detenzione inumana al vaglio della Corte Costituzionale, questo il titolo dell'incontro coordinato da Stefani Amato e rivolto ad avvocati e magistrati del Foro di Brescia. Dopo le due segnalazioni inviate dall'Ordine degli Avvocati di Brescia, ad agosto sono state attivate le prime verifiche nella casa circondariale, che oggi è arrivata a ospitare 383 detenuti, quasi 200 in più della capienza massima. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: Certo che ci siamo arrivati al venerdì. Buongiorno Brescia, buongiorno ai nostri radioascoltatori, a quelli più mattinieri. Sono le 7:11 minuti. A chi è già in questo momento in ascolto su Radio Brescia 7 in questo venerdì 18 settembre, quindi venerdì ragazzi, è quinto giorno della settimana prima del weekend. C'è un po' di pioggerellina questa mattina, ma non ce lo rovinerà il weekend, o perlomeno questo è quello che chiederemo a Riccardo Paroni nello spazio del meteo di questa mattina. Che fate? Cosa state facendo? Avete fatto più fatica del solito a svegliarvi oppure vi siete svegliati agilmente? Io ho fatto un pochino più fatica, devo confessarlo, perché ieri ho fatto un po' tardi, non dovrei, ma ho fatto tardi e quindi stamattina sarei rimasto volentieri nel letto qualche ora in più, direi, e invece sono qua a tenervi compagnia ed è un piacere farlo, perché anche questa mattina la nostra cavalcata sarà musicale e informativa. Belli questi due termini, musicale perché naturalmente la grande protagonista è la musica di ieri e di oggi, la musica italiana e internazionale, i nuovi singoli come Partenope, che non è nuovissimo in realtà, quello che abbiamo appena ascoltato è il singolo estivo di Serena Brancale insieme ai The Colors, prodotto da Merck & Cremont. Ma poi ritroveremo anche pezzi storici come quello che arriverà adesso, quando smetto di parlare arriva un pezzo bellissimo di una trentina d'anni fa, e poi naturalmente l'informazione, quella locale, quella nazionale, quella internazionale, vi permetteranno di rimanere informati su tutto quello che succede. Tra poco ci regaliamo anche una piccola rassegna stampa con la lettura della prima pagina del giornale di Brescia. Poi questa mattina parleremo con Riccardo Paroni, quindi daremo un'occhiata al meteo in maniera seria, parleremo con l'assessore all'ambiente e al clima della regione Lombardia Giorgio Maione, come facciamo ogni venerdì, per sapere un po' le novità, e poi avrò un sacco di cose da segnalarvi e quelle che succedono durante il weekend. Ma se avete voglia anche voi di dirmi la vostra, di raccontarmi cosa farete questo weekend, di fare gli auguri a qualcuno che compie gli anni, di segnalarmi eventuali anomalie stradali, potete farlo come sempre tramite il nostro numero WhatsApp 334 907 9007, che è sempre attivo e che vi permette di mettervi in contatto diretto con noi. L'avete riconosciuta da questa schitarrata, devo dire assolutamente identificabile?

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
2: Amore, vai a correre?
1: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
2: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
1: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
2: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
3: Guidare un'azienda significa prendere decisioni ogni giorno, ma spesso ostacolare la crescita sono abitudini e comportamenti che si ripetono senza essere messi in discussione. Scopri in edicola con il Giornale di Brescia il libro Il capo sono io, i 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda e come evitarli.
4: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Prima pagina.
1: Eh sì, ci siamo nel nostro spazio, quello che dedichiamo ogni giorno a leggere la prima pagina del giornale di Brescia del giorno. Quello di oggi è quello di venerdì 18 settembre, è tra le mie mani, perché voi sapete che io amo, me lo apro in questo momento, amo leggere la versione cartacea del giornale, che è quella che poi vi consiglio se volete approfondire le notizie che adesso vi leggerò. Sarà sufficiente andare naturalmente in edicola e chiedere l'ultimo numero del giornale di Brescia. Se invece preferite la versione digitale, naturalmente è sempre disponibile sul sito www.giornaledibrescia.it, così come la app che potete scaricare per avere gratuitamente ogni giorno le ultime notizie del giornale, della TV, perché con l'app del GDB potete anche guardare l'ultima edizione del TG di Teletutto, e naturalmente poter avere con voi Radio Brescia 7 ovunque voi andiate. Grazie all'app Radio Brescia 7 e Radio Classica Bresciana sono disponibili in formato streaming, quindi senza bisogno di appoggiarsi sulle frequenze in FM come invece accade a Brescia provincia. Vediamo un po', giornale di Brescia di oggi, venerdì 18 settembre, bollo, uno sconto da 93 milioni, inevitabile che sia un po' la notizia, no? Di questi ultimi due giorni, il fatto che il governo Meloni abbia tolto il bollo, loro dicono al 70% degli italiani, e a Brescia appunto questo sconto vale 93 milioni potenzialmente, però questo è il risparmio dei bresciani del 2027, perché poi non sono ancora stati fatti, insomma, tutti i conti del caso. Invece Paolo Panteghini nella spalla ci porta verso le urne quegli sconti bonsai per blandire il popolo, e si parla ovviamente di questa ultima, come dire, iniziativa del governo, ma anche del passato, cosa è successo, perché ogni governo è stato uguale, no? Come si avvicinano le elezioni, bisogna dare dei contentini agli italiani, destra, sinistra, stessa cosa, l'importante è cercare poi di fare un po' di propaganda per aggiudicarsi le prossime elezioni che si avvicinano, perché sono nel 2027. Carney abbraccia l'Europa, Unione Europea e Canada più vicini, ma Trump minaccia nuovi dazi. Eh sì, perché al presidente degli Stati Uniti non vanno benissimo queste collaborazioni. Garlasco, Venditti non prese soldi dalla famiglia Sempio, e così è stato assolto appunto l'ex magistrato, o meglio è stato archiviato il caso dell'ex magistrato, usiamo i termini giusti. Tribunale sotto organico, la politica intervenga, le parole del presidente Stefano Scati, preoccupato perché la coperta è corta. Ronaldo, 50 anni vissuti da fenomeno tra Hubner e leggenda, e poi pareggiano Ospitaletto Lumezzane, K.O. il Desenzano, e poi c'è la fotonotizia dedicata all'Union Brescia. Union Brescia così non va, vetta più lontano. Ieri l'Union ha pareggiato in casa col 3.

all'improvviso, mentre il Cittadella scappa sempre più in alto, adesso è a più 4 punti. Idroelettrico e cambiamento climatico, la linea di A2A è l'ultimo articolo della prima pagina del giornale di oggi. Dell'Union poi parliamo meglio, perché un altro pareggio non va benissimo. Adesso però torniamo alla musica con Cesare Cremonini e la sua Paparazzi, alle 7:27 su Radio Brescia 7.

piace molto l'energia che arriva da questo brano dei Blur, Charles Man, alle 7:33 minuti su Radio Brescia 7. Iniziamo a dare un'occhiata un po' ai vostri messaggi. Partiamo come ogni mattina con il pensiero del giorno del nostro amico Gabriele di Botticino. Ciao Alex e a tutta la tua tribù. Ecco il mio pensiero di oggi. Dovremmo farci più foto quando siamo felici, tenercele sempre nelle tasche per poi tirarle fuori ogni volta che ci sentiamo tristi. Siamo così belli quando sorridiamo. Ragazzi miei, bello questo pensiero. Vi auguro un buon venerdì, con affetto, Gabriele. Ha ragione comunque, siamo tutti belli quando sorridiamo. Il sorriso è la miglior cosa che possiamo avere, e va detto che quando invece siamo un po' tristi, malinconici, quando abbiamo dei problemi, allora facciamo più fatica a sorridere. Se avessimo in tasca delle foto in cui sorridiamo, magari potremmo cambiare facilmente il nostro umore. Questo è il consiglio che ci dà Gabriele. Proviamo, va bene. Buongiorno Alex, che ricordi di gioventù con il brano Torn, quasi fine anni 90. Comprai anche due cassette originali del suo album, una da tenere in auto e l'altra a casa. Mamma mia ragazzi, questo è Massimo che ci scrive: buon weekend e forza Brescia. Buon weekend anche a te. Si torna, devo dire che è una canzone che quando uscì ebbe un successo stellare, ma ancora oggi ascoltandola ci regala una bella sensazione. È anche una delle canzoni preferite della nostra Marina Brognoli, e lei la scelse proprio quando fummo invitati da Tony Biemmi come ospiti virtuali dell'ultima puntata di Forever Young prima dell'estate, e ciascuno di noi speaker ha scelto una canzone preferita tra quelle del passato, e Marina ha scelto Torn. A proposito, Marina arriva anche questo weekend, è lei la regina del weekend con Weekend con Marina sabato e domenica mattina. Va bene, si va avanti, e voi intanto continuate a scriverci però al 334 907 9007. Continuo ad aspettare i vostri messaggi, mi raccomando.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
2: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
1: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rosatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a
2: Big Matt Mufflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più.
3: Questa mattina abbiamo ritrovato anche i blu e ci hanno portato proprio nello spazio meteo. 7.45, siamo puntualissimi, oggi è venerdì e quindi con me c'è Riccardo Paroni, che saluto, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, ciao Alex.
3: Oh, caro Riccardo, allora devo dire che le tue previsioni di martedì si sono perfettamente avverate e quindi complimenti, alla faccia di quello che dice Tommaso Paradiso nel suo ultimo singolo, sai, che dice che quelli del meteo non ci azzeccano mai, no? Invece non è vero.
4: Qualche volta invece.
3: No, invece devo dire che Riccardo, se dovessi fare una statistica, ci hai azzeccato praticamente l'80-90% delle volte, quindi complimenti a voi. Naturalmente parliamo delle previsioni, quelle a breve termine, su quelle a lungo termine bisogna essere degli oracoli. Quindi sì, comunque sì. Ieri è arrivata la pioggia, come ci avevi giustamente predetto, anche stamattina c'è un po' di pioggerellina. A questo punto siamo sicuri, siamo curiosi di sapere cosa accadrà oggi, ma soprattutto nel weekend.
4: Molto volentieri, intanto io ne approfitto per ringraziarti e poi giro anche i tuoi complimenti a tutto lo staff di Meteo Passione, perché noi siamo un bel gruppo, ci sono diversi previsori che tutti i giorni si alternano in questo compito così delicato e difficile, a volte meno, dipende un po' dalle situazioni, quindi sono veramente bravi, per cui giro a mia volta i miei complimenti a tutto il gruppo di Meteo Passione, perché
3: hai fatto
4: io
3: bene.
4: Faccio un po' il portavoce, però ci sono dei veri esperti che, come dicevi giustamente tu, non si sbilanciano mai sul lungo termine, perché io rimango dell'idea, e un po' tutto il nostro gruppo è di questa idea, che le previsioni debbano limitarsi ai soliti 2, 3, 4 giorni e poi si debba accettare quell'incertezza che fa parte dell'atmosfera, perché è un sistema complesso, ci sono molte variabili in gioco, e pensare di poter ipotizzare il tempo tra 10, 15, 20 giorni, addirittura ci sono le previsioni stagionali, poi ne parleremo anche nelle prossime settimane, secondo me è utopia. Comunque rimaniamo fermi ai nostri 2-3 giorni, quindi vi diciamo subito che cosa accadrà nel corso del fine settimana.
3: Bravo.
4: Vi posso dire che intanto oggi, stamattina, e questo lo vediamo tutti, ci sono ancora gli ultimi piccoli strascichi di tempo instabile, perché abbiamo ancora molte nubi, qualche debole pioggerella sta coinvolgendo alcune zone della nostra provincia, ma si tratta di precipitazioni davvero molto deboli che porteranno accumuli irrilevanti e molto diversi rispetto a quelli di ieri mattina, quando invece la pioggia è caduta con una certa intensità e ci sono stati anche rovesci temporali. Quindi oggi, nella prima parte della giornata, ancora qualche piccola incertezza, poi il tempo tenderà a migliorare e forse qualcuno rimarrà un po' stupito dalle previsioni del fine settimana, che non solo annunciano un sabato, una domenica stabili e con cieli sereni o poco nuvolosi, ma anche un nuovo rialzo termico, tornerà un po' di caldo. Attenzione, niente di paragonabile a quello che abbiamo vissuto a inizio settembre, non arriveremo di certo a 34 gradi, però tra sabato e domenica le massime potrebbero superare anche i 27-28 gradi in diverse zone della pianura bresciana, quindi sarà un fine settimana di estate settembrina. E tra l'altro pare che lunedì ci sia un ulteriore lieve aumento termico, quindi lunedì pomeriggio, se la tendenza sarà confermata, potremmo anche arrivare intorno ai 29 gradi, che non sono valori da record, ma si tratta di temperature ben oltre la media del periodo.
3: Io però ti devo dire che sono un po' contento di queste temperature.
4: Dubbi.
3: No, ma anche perché ti spiego, anche perché da un punto di vista psicologico le affrontiamo in modo diverso rispetto all'estate, perché sappiamo già che sta arrivando comunque l'autunno e quindi ce li godiamo, no, le ultime giornate calde.
4: Stavamo dicendo la stessa cosa, che di notte le temperature sono molto più basse, quindi è tutta un'altra cosa, perché si può anche arrivare a 28 gradi, ma poi se ci svegliamo con 15, 16, 17 gradi, beh, la giornata è sicuramente gradevole.
3: Sì, diciamo che la mattina e la sera sono assolutamente perfette per quanto mi riguarda, anche se poi di giorno giustamente arriva un po' di caldo, specialmente in auto, quando prendi l'auto il pomeriggio per andare a prendere il bambino a scuola, e io ho sempre l'auto al sole, purtroppo, ecco, ci accorgiamo che dà ancora un po' fastidio anche il caldo. Ti dirò che questo weekend ci sono un po' di eventi che per fortuna potranno godere appunto di belle giornate. Senti, per quanto riguarda invece la curiosità del giorno,
4: Oggi Amarcord, ricordi, oh, ricordi del passato e ricordi che uniscono un po' il mondo della meteorologia a quello dello sport. Io tutti gli anni devo per forza ricordare questo evento, lo faccio anche nelle mie rubriche sul giornale di Brescia, ovvero la data del 16 settembre 2000, quando non solo Roberto Baggio fece il suo esordio ufficiale con la maglia delle Rondinelle in occasione di una partita di Coppa Italia Brescia-Juventus, e non solo ci fu questo importantissimo evento sportivo, ma anche un violento temporale sul Rigamonti che costrinse l'arbitro a interrompere momentaneamente il match. Tra l'altro era la mia prima volta allo stadio, nella mia prima partita a Rigamonti è stata proprio quel 16 settembre del 2000, con uno stadio gremito, non c'era un posto libero, Roberto Baggio, immaginate l'esordio con la maglia del Brescia, quindi un'atmosfera incredibile, indimenticabile. E questo temporale violentissimo che arrivò da ovest con molta rapidità e con molta violenza, perché portò non solo tanta pioggia ma anche fortissime raffiche di vento e una grandinata non da poco, perché i chicchi di grandine raggiunsero dimensioni notevoli e per diversi minuti la partita fu sospesa. Quindi è un ricordo che lega un po' questi due mondi, queste mie due passioni, e sono già passati 26 anni.
3: So che tu ogni tanto leghi la meteorologia anche al calcio, ci hai raccontato anche di una partita del Brescia imbiancata dalla neve il pallone rosso, insomma comunque continueremo a parlare volentieri di calcio, di Brescia e di meteorologia insieme a Riccardo Paroni, che torna martedì in questa rubrica. Intanto ti auguro naturalmente come sempre un buonissimo weekend.
4: Grazie Alex, buon weekend a tutti.
0: Radio Brescia 7, meteo.
2: Grazie a Big Matt Maflan in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutti.

0: Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia ed Esenzano.
7: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
8: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: A Brescia, Rezzato, Chiari.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Momenti di paura e violenza nella tarda serata di ieri nel quartiere di Fiumicello, dove un brutale tentativo di rapina è sfociato in una sanguinosa aggressione all'esterno della tabaccheria di via Bevilacqua. Secondo le prime ricostruzioni e i dettagli raccolti sull'accaduto, un giovane straniero di circa 20 anni si è scagliato contro il marito della titolare dell'attività mentre l'uomo era intento ad abbassare la saracinesca per la chiusura serale. Subito dopo l'attacco l'uomo è riuscito a contattare il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Brescia. Per l'uomo, Paolo Zanetti, si è reso indispensabile il trasporto al pronto soccorso della città di Brescia. Le sue condizioni non sono gravi nonostante una seria lesione riportata al volto. Calci e pugni, una bottiglia usata come arma e persino il manicotto di un estintore con cui una coppia è stata colpita alla testa e al volto. È una scia di violenza quella ricostruita dalla squadra mobile di Brescia, che ieri mattina ha arrestato tre giovani cittadini extracomunitari di età compresa tra i 20 e i 22 anni. Per loro è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Brescia su richiesta della Procura. I tre sono gravemente indiziati di essere gli autori di diverse rapine consumate e tentate avvenute a Brescia e nell'Interland tra gennaio e aprile. Sono accusati a vario titolo e in concorso, anche con due minorenni, di rapina aggravata, lesioni personali gravi e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al volto. Punture di cimici sul corpo, acqua bollente dalle tubature delle docce, celle calde e ristrette, spazi all'aria aperta sotto il sole cocente. Per settimane sono state queste le condizioni dei detenuti del carcere di Cantomombello durante le temperature roventi della lunga estate 2026. Lo scenario, rivelato anche dal giornale di Brescia lo scorso luglio, è stato svelato in occasione del confronto voluto dalla Camera Penale della Lombardia Orientale al Pala Giustizia di Brescia. La detenzione inumana al vaglio della Corte Costituzionale, questo il titolo dell'incontro coordinato da Stefani Amato e rivolto ad avvocati e magistrati del Foro di Brescia. Dopo le due segnalazioni inviate dall'Ordine degli Avvocati di Brescia, ad agosto sono state attivate le prime verifiche nella casa circondariale, che oggi è arrivata a ospitare 383 detenuti, quasi 200 in più della capienza massima. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
5: Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

voce di Michael Bublé con la sua Everything alle 8 e 11 minuti su Radio Brescia 7, e adesso ci colleghiamo come facciamo ogni venerdì con la Regione Lombardia, precisamente con l'assessorato all'ambiente e al clima, dove c'è l'assessore Giorgio Maione, che saluto e che invece è caduto, quindi andiamo a recuperarlo al volo. Lo recupero al volo, intanto vi faccio ascoltare questo pezzo di Irama, così torniamo per un attimo all'estate 2026 che ci stiamo lasciando alle spalle con un po' di ritmo estivo. Io intanto chiamo l'assessore e poi torno con voi.

0: canzone di Rama, e adesso abbiamo recuperato l'assessore Giorgio Maione, che saluto, buongiorno.
1: Buongiorno, è il bello della diretta, però è un piacere sentirci, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Ce l'abbiamo fatta assessore. Allora, abbiamo alcuni argomenti sul tappeto più importanti di altri in questo momento storico, in particolare l'argomento politico che tiene banco è questa abolizione del bollo auto per il 70% degli italiani, così messo appunto dal governo per venire incontro alle tasche degli italiani. E visto che questo è un argomento che io ho già trattato con lei settimana scorsa, anche se chiaramente non parlavamo di bollo, volevo capire un po' la sua opinione.
1: Io sono sicuramente contento di questa iniziativa, perché siamo in un momento molto particolare dove tra il caro benzina, il riscaldamento che aumenta, tutta una serie di aumenti determinati purtroppo da queste crisi geopolitiche e scelte fatte in passato che non ci hanno resi indipendenti dal punto di vista energetico, dare un sospiro di sollievo e dare un po' di risorse da risparmiare agli italiani credo che fosse necessario, importante, e poi è molto democratica come cosa, perché appunto arrivando al 70% degli italiani riguarda la prima auto, riguarda un'auto quindi per nucleo familiare, auto comunque di dimensioni e cilindrata che riguardano il ceto medio, quindi credo che sia una misura che condivido, giusta, ed era importante farla ora.
0: Ecco, naturalmente non sono mancate le polemiche, come sempre, sul fatto che possa essere una mossa elettorale, perché nel 2027 ci sono le elezioni, però io mi chiedo sempre, quando qualcuno fa qualcosa, non fa qualcosa, lo si attacca, quando si fa qualcosa lo si attacca lo stesso, a questo punto tanto vale fare qualcosa, no?
1: Sì, è come quella canzone, no? Se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto uguale. Quindi alla fine l'importante è che le cose si facciano in maniera assennata, con le coperture economiche, e secondo me la giustificazione sta proprio nel fatto di quello che dicevo prima, cioè è un momento particolarissimo dal punto di vista proprio dei costi che riguardano gli automobilisti, con il diesel che è arrivato alle stelle, la benzina pure, quindi andare a dare una mano agli automobilisti e a chi tutti i giorni per lavoro, per la famiglia usa la macchina, credo che al netto delle polemiche sia una misura giusta. Poi l'Italia è un paese di guelfi ghibellini, ci si divide su tutto, e quindi bisognava metterla in conto qualche polemica, però intanto portiamo a casa il fatto che è un risultato raggiunto.
0: Ecco, intanto gli italiani, almeno il 70% degli italiani, quelli del ceto appunto medio-basso, risparmieranno sicuramente dei soldini nel 2027. Io voglio trattare ancora un paio di argomenti sempre legati all'auto. Uno è quello di cui abbiamo parlato anche settimana scorsa, lei ci ha regalato questo scoop straordinario che poi è stato ripreso da un sacco di quotidiani nazionali. Stamattina c'è anche un bel articolo sul Giornale di Brescia, si parla appunto di questo stop ai diesel Euro 5 ed è già pronta questa doppia deroga che di fatto è un po' un suo piano, no? Quello di intanto posticipare la scadenza e poi permettere a chi ha un Euro 5 di fare almeno 10.000 km all'anno come limite, e quindi evitare di far cambiare l'auto a persone che magari non se lo possono permettere.
1: Ecco, esattamente l'obiettivo è quello. Lunedì porterò un provvedimento in giunta che sposterà da prima il divieto, il blocco di circolazione che riguarda solo i comuni sopra i 100.000 abitanti, quindi questa disciplina non toccherà chi circola fuori dal comune di Brescia, per parlare ai tedeschi, agli ascoltatori, certo, di Radio Brescia 7, e quindi riguarderà solo la circolazione. La spostiamo con una delibera agli effetti dal 1 gennaio, con tempo 30 giorni per adeguarsi, e quindi arriviamo ai primi di febbraio. il blocco riguarderebbe eventualmente, o comunque la misura riguarderebbe, che autorizza a circolare grazie al Movin 10.000 chilometri all'interno del comune di Brescia, riguarderebbe quindi solo riguarderebbe gli eurodiesel, esclusi i veicoli commerciali la cui disciplina entrerà in vigore invece nel 2027 e i veicoli pesanti nel 2028. E poi in attesa che come si sta trattando con il governo che venga modificata la norma nazionale, quindi questo divieto salti e questo tema sia prorogato, spostato al 2028. Quindi è un po' un lavoro che si sta facendo per evitare che ci siano problemi di sguidi, anche tempi lunghi nell'installazione. E poi la misura, qualora dovesse entrare in vigore, la riteniamo gratuita, in modo tale che diciamo che il fastidio e il disagio causato a questi cittadini che purtroppo hanno un mezzo un po' più datato di altri, il disguido diventa solo quello della perdita di tempo per l'installazione, perché 10.000 chilometri all'interno di una città, di un comune come Brescia, diciamo che riteniamo che non crei quel disagio tale da dover cambiare la macchina, e in più con l'installazione gratuita finanziata dalla regione neanche diventa una tassa indiretta. Quindi ecco, questo è un meccanismo. Però io sono convinto che arriverà dal governo nazionale ben presto qualche novità. Sono convinto perché qualche informazione che me lo conferma. Ecco.
0: Bene. Quindi abbiamo sempre degli scoop noi, dall'assessore Maione, devo dire. Questo ci piace molto. Volevo rimanere sul tema auto, perché naturalmente queste norme che vengono fatte, questi divieti e quant'altro, non è che vengono fatti per fare dei dispetti agli automobilisti, rientrano chiaramente in un piano più ampio con il quale si vuole cercare di diminuire l'impatto ambientale delle automobili che inquinano di più. Ecco, da questo punto di vista, in linea generale, come siamo messi in Lombardia

0: si sono fatti dei percorsi importantissimi sulla qualità dell'aria, e in 20 anni abbiamo abbattuto notevolmente la presenza di polvere sottili in atmosfera, ed è un dato rilevantissimo che nessuno ha raggiunto in Europa. E tanto è vero che ogni cittadino lombardo e bresciano emette in atmosfera un terzo della media dei cittadini europei, cioè noi siamo i più bravi d'Europa, e questo è dimostrato dalla qualità delle persone che vivono in Lombardia, che sono persone che hanno capito e hanno fatto sforzi, dalla qualità del nostro sistema imprenditoriale che si sta impegnando sia dal punto di vista dell'industria, della manifattura e del mondo agricolo, e della tecnologia che avanza. Quindi questo è un risultato che comunque in Europa stiamo cercando continuamente di far capire, che noi abbiamo questa situazione particolare determinata dalla presenza delle Alpi e degli Appennini intorno alla Pianura Padana, e dei venti dell'Adriatico che spingono e fanno permanere all'interno della Pianura Padana quello che emettiamo, che, come dicevo, è un terzo in meno rispetto alla media pro capite di ogni cittadino d'Europa. Ma quel poco, purtroppo, in questa situazione geografica di montagne e di venti assenti all'interno, e quei pochi che sono spingono l'inquinante all'interno della Pianura Padana, ci pone in una situazione di difficoltà rispetto ad altri territori. Pensate la Danimarca con i venti, l'Olanda addirittura che producono energia con il vento. Quindi capite bene che siamo in una situazione di difficoltà, ma non certo determinata dalla noncuranza della nostra popolazione. Sulle auto, comunque, per esempio sugli eurodiesel, ogni anno 40.000 lombardi cambiano l'eurodiesel e passano a un'auto elettrica, ibrida, e quindi diciamo che il fenomeno dell'Euro 5 andrà sempre di più a scemarsi, e quindi questo problema nel giro di 4-5 anni sarà molto limitato. Quindi questo percorso di evoluzione e di adeguamento alle nuove tecnologie va avanti, ma nel frattempo dobbiamo far sì che i cittadini possano continuare a vivere, ad avere le opportunità che meritano, e non essere obbligati a cambiare l'auto, perché oggi hanno dei costi veramente importanti. Quindi dobbiamo dare attenzione anche alle economie delle famiglie.
1: Assolutamente sì, anche oggi devo dire, con l'assessore abbiamo parlato di cose positive anche in prospettiva e parlando del futuro, quindi sono contento. L'appuntamento con l'assessore Giorgio Maione torna naturalmente venerdì prossimo. Intanto le auguro, assessore, un buonissimo weekend.
0: Anche a tutti voi e ai radioascoltatori.
2: In auto, a casa, al lavoro, qualsiasi cosa stiate facendo, rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Brescia 7. Buongiorno Brescia, con Alex Rusconi.
3: Spot. Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta A1 a San Zeno Naviglio, Brescia. Vuoi rimetterti in movimento? Fallo con WISP Brescia. Yoga, pilates, ginnastica, fitness, tai chi e danza e tante attività pensate per il tuo benessere. Non importa quale sia la tua età, il tuo livello o il tuo ritmo, c'è un corso che fa per te. Scegli di star bene, scegli di muoverti. Scegli WISP Brescia. Scopri tutti i corsi su wisp.it/Brescia.

0: Oppure chiamalo 030 47 121. Wisp Brescia, sport per tutti.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
2: Cosa mi interessa è ripristinare traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
1: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico, due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi. Misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta con Daniela Ubaldi.
3: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque quella prevista dallo YouKids Act, il pacchetto di norme che avvia suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi.
1: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla Galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, sorride Spalletti.
4: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
2: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
3: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
4: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
5: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: La voce di Ernia e la sua dedica, dedicata naturalmente alla sua Milano. Le 8 e 43 minuti su Radio Brescia 7 invece ci dedichiamo ai nostri ascoltatori, per esempio al nostro amico Gianluigi Zucca, che anche questa mattina ci manda il suo messaggio vocale.
1: Alex, buongiorno, ciao, buon venerdì, ciao spettacolo. 8 e 24 minuti, 19 gradi, siamo in quel di Ghedi stamattina, di Ghedi. Comincia già a sgoccinare, quindi quelli vogliono andare al mercato, magari controllate bene il meteo prima di partire. Ma non sembra che piova tanto, però un po' c'è. E stamattina ci sono tanti mercati, si va a Montichiari, Borgo Sottollo, Erbusco, Sirmione, Carpenedolo, Piazza d'Europa, Mercato Agricolo a chilometri zero. Poi c'è anche Aleno sotto la torre, in piazza anche lì Mercato Contadino, a Manerba del Garda, Gardone Riviera, Pilzone, Roncadelle, anche lì un bellissimo mercato contadino anche a Roncadelle. E Alex, buon fine settimana e buon weekend a tutti. Ciao, spettacolo dallo Zuccone.
0: Grande lo Zuccone che ogni mattina ci racconta i mercati. Buon weekend naturalmente anche a lui, a Roby Iveco, che ci scrive buona giornata e buon weekend. Quindi ciao Roby, buon lavoro anche a te. Buongiorno e buon fine settimana a te Alex e a tutti gli ascoltatori. Anche questa settimana è volata. Ciao, questa è Silvana e che ringrazio. Continuate a scrivere, 334-907-9007 è il numero che vi permette di mettervi in contatto ogni giorno con Radio Brescia 7. Raccontatemi quello che volete, fatemi sentire che ci siete. Io intanto vi regalo John Bon Jovi, Never Say Goodbye.

0: pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
3: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
2: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia ed Desenzano.
7: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
8: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
10: A Brescia, Rezzato, Chiari.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 9.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Prima hanno colpito lui alla testa con estrema ferocia, lasciandolo a terra privo di sensi. Poi è toccato alla moglie. Sono passati più di 8 mesi da quella brutale rapina avvenuta in città la sera del 5 gennaio, ma è ancora tutto perfettamente cristallizzato nei ricordi dei due coniugi residenti nella Bassa, vittime di quel branco di giovanissimi composto anche da due ragazzini minorenni che ieri mattina è stato smantellato dagli agenti della mobile, al termine di una mirata attività di indagine coordinata fino all'ultimo con grande attenzione. La rapina e i danni dei due coniugi, lui 39 anni, lei 32, è soltanto una delle 4 contestate al gruppo, ma probabilmente quella più violenta. E sono 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompi. Al dato è aggiornato al pomeriggio di ieri, tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Non si tratta di nuovi casi che hanno sviluppato sintomi solo oggi, precisava ieri ATS Brescia, spiegando che si tratta di persone segnalate ma in corso di malattia, con l'inizio dei sintomi riconducibili allo stesso periodo degli altri casi. I 12 bambini ricoverati sono 8 agli ospedali civili e 4 alla poliambulanza. Il numero è in calo, sottolinea ATS, perché sono iniziate alcune dimissioni. I piccoli pazienti presentano condizioni cliniche stabili o in progressivo miglioramento. E per questa edizione è tutto, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
6: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa da Lilt Brescia. Con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

Vita, morte, miracoli è il nuovo singolo di J-Ax e ci ha portato nella terza e ultima ora di Buongiorno Brescia per questo venerdì 18 settembre, ma anche per questa settimana. Godiamocela, facciamola fruttare questa ultima ora. Intanto già vi voglio segnalare una cosa molto bella, anzi due cose. Uno è un articolo sul giornale di Brescia di oggi, nella pagina della Cultura e Spettacoli c'è una bellissima intervista ad Alberto Patrucco, l'ha fatta il nostro Enrico Danesi, e devo dire che Patrucco si racconta parecchio ed è uno dei riduttivo chiamarlo comico, perché Patrucco è un attore, è un musicista, è un cantante, è un cabarettista anche, certo è un attore comico, però uno di quelli che fa riflettere quando parla, poi ha questa voce pazzesca. E l'altra bella notizia è che Patrucco è qua in provincia di Brescia domani, e pensate, è proprio a Sonico, cioè il paese che negli ultime settimane è balzato agli onori delle cronache purtroppo per l'alluvione che lo ha praticamente separato dal mondo, ma si unirà al mondo con l'arte, perché domani appunto a Sonico, precisamente nella sala Mottinelli alle 21, arriva appunto Alberto Patrucco con lo spettacolo Sacchi a parte. Lo spettacolo fa parte della rassegna Dallo sciamano allo showman. Abbiamo parlato a inizio stagione, una rassegna pazzesca con un sacco di personaggi, c'è stata Siria, la cantante, adesso c'è Patrucco, quindi anche personaggi di grande importanza. Insomma, vediamo un po' che cosa succederà. Intanto vi dico solo che l'articolo sul giornale di Brescia si intitola "Sono tornato ad amare il cabaret milanese grazie a Sacchi e a Brassens". Quindi già il titolo mi mette curiosità. Io adesso me la sono già letta l'intervista, invito voi ad andarvela a leggere e poi magari domani a fare una scappata in Valcamonica per godervi questo spettacolo di Alberto Patrucco.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

La voce di Achille Lauro ci porta alla scoperta della sua città degli angeli, ovvero Los Angeles, in questa canzone che è anche l'ultimo singolo di Achille Lauro, che però è in rotazione da un bel po', eh. Ne aspettiamo un altro, Achille, mi raccomando. 9:22 minuti, sempre qua in diretta su Radio Brescia 7. C'è la nostra Tea che ci scrive un bel messaggio. Buon weekend, caro Alex, a te e a tutti gli amici di Radio Brescia 7. Il 18 settembre 1964, quindi esattamente 62 anni fa, fa il suo esordio sulla ABC.

di molti, tra cui anche la mia, un successo tale che poi sono state fatte un sacco di rivisitazioni, tra cui anche un film con Angelica Houston e ultimamente anche la serie dedicata proprio a Mercoledì. Insomma, devo dire che la famiglia Addams nasce esattamente 62 anni fa, ma di fatto continua ad esistere, perché sostanzialmente è ancora una di quelle cose che in qualche modo ricordiamo perfettamente. Ne ricordiamo anche i personaggi, perché Lurch è ovviamente il gigante, diciamo così, il maggiordomo, lo zio Fester, che peraltro nel film, lo ricordo, era interpretato da uno straordinario Christopher Lloyd, e poi naturalmente Gomez e Morticia, che sono la coppia attorno a cui ruota sostanzialmente tutta la storia della famiglia Addams, e poi Pugsley e Mercoledì, che sono i figli. Andate a recuperarla, lo dico alle nuove generazioni che magari non hanno vissuto quel periodo e si sono persi la famiglia Addams, andate a recuperarla, perché sicuramente è in grado di divertire ancora oggi come divertiva negli anni 60 gli americani e negli anni 70-80 gli italiani. 9:24 minuti, The Show Must Go On è il titolo del prossimo pezzo che ascoltiamo, un vero capolavoro dei Queen.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo delle milizie yemenite degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante, ha concluso, è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente americano, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo. E resta estremamente tesa anche la situazione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono di aver colpito ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Come nei precedenti sconfinamenti, sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato i due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso ad un pacchetto di sanzioni contro Mosca, è il primo dell'era Trump. Plaude il presidente ucraino Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre scorso, è quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. La difesa di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, invita però a non escludere l'incidente. Deve essere valutata come tutte le altre ipotesi. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie-break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via gli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Tesoro, sono seduta a tavola da un'ora. Perché l'acqua non bolle?
3: Sto sperimentando la cottura a bassa temperatura. Vedi? Livello dell'acqua basso, fiamma bassa e bloccata.
2: Amore, non credo che funzioni proprio così.
3: Tesoro, non avere sempre le aspettative così basse.
2: Almeno so che la pasta è buona. L'hai presa tra i bassi e i bloccati di Italmark. Da Italmark i prezzi sono da leccarsi i baffi. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
4: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
5: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%. Per 2 anni non paghi più nulla. E poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile. Ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su 2 ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia. La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in piazza.

0: Salerno-Aldo a Brescia.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

La voce di Marco Mengoni insieme a quella di Angelina Mango per questo canto d'amore che ci porta alle 9.43 minuti su Radio Brescia 7. Mi fate salutare Luca di Bovezzo che scrive: buongiorno Alex, buongiorno Brescia, buon fine settimana a te e a tutti i tuoi colleghi di Radio Brescia 7. Ma povero Brescia. Capisco la delusione di Luca, due pareggi di seguito. Ieri in casa con il Treviso 2-2 il risultato finale, insomma una bella partita, tanti gol, però intanto il Brescia che non riesce a star dietro al Cittadella, che intanto si è portato in vantaggio di ben 4 punti, insomma dopo quante? 4 partite? 5 partite? La situazione adesso deve cambiare, ma noi siamo sicuri che cambierà perché siamo tifosi dell'Union Brescia e perché lo sosteniamo quando va bene ma anche quando va male. Ieri avete ascoltato la radiocronaca di Michele Iacobello o eravate direttamente allo stadio Rigamonti? Perché sapete che c'è questa possibilità e quando non potete andare allo stadio sintonizzatevi sulle frequenze di Radio Brescia 7 per la radiocronaca in diretta dell'Union Brescia. Allora c'è Gabriella che mi scrive: buongiorno Alex, finalmente mi va WhatsApp per poterti salutare e darti un buon fine settimana. Io me ne vado a Lerici con 1000 punti di domanda, di esclamativi, e anche il cono festoso, insomma, per dire finalmente dopo una settimana di lavoro nel weekend scappo via. Brava Gabriella, fai benissimo a scappare a Lerici, che peraltro è un posto bellissimo. Io invece resto qui e vi regalo un pezzo bellissimo di qualche tempo fa. C'è un po' un effetto nostalgia stamattina, se non sbaglio. Ma la musica del passato fa comunque parte del nostro target. Questo è Bryan Adams.

Grande pezzo, grande energia con Bryan Adams, Run to You. Allora, intanto ieri la Commissione Europea ha iniziato l'iter per adottare il Kids Act, questo atto, diciamo così, questo documento che propone che i minori possano creare account autonomi sui social soltanto a partire dai 15 anni di età. Addirittura sotto i 13 anni diventerà vietato l'utilizzo dei social e tra i 13 e i 14 e i 15 anni sarebbero i genitori a esercitare un controllo attraverso dei mini account creati dagli adulti e utilizzabili dalla persona minorenne ma con le credenziali del genitore. Devo dire che sarò un boomer, però io sono abbastanza d'accordo su questa regolamentazione, anche se secondo me arriva con grandissimo ritardo. Cioè, se bisognava regolamentare i social bisognava farlo molto tempo fa. Purtroppo con internet, specialmente adesso con l'intelligenza artificiale, siamo sempre in ritardo con le regolamentazioni, perché il progresso va più veloce della giurisprudenza, forse, come è normale che sia. Comunque staremo a vedere quanti benefici porterà questo Kids Act.

La versione di Paola Turci di questo classico della musica italiana portato al successo da Anna Oxa per prima. Un'emozione da poco ci porta i saluti, sono in ritardo, quindi lo faccio velocemente. Ci ritroviamo lunedì mattina alle 7, intanto vi auguro un buon weekend. Adesso vi lascio con Maddalena Damini, ma ci tengo a ricordare qual è l'ospite di oggi del Magazine TV a mezzogiorno su Radio Brescia 7 e Teletutto. L'ospite di Maddalena sarà Marlena Balcucchi di Ant. Lei ha scritto questa opera musicale che si chiama Eubiosia e che andrà in scena al Teatro Clerici il prossimo 26 settembre. Eubiosia è un neologismo creato da Franco Pannuti, il professor Pannuti, colui che ha fondato l'Ant, scomparso nel 2018, e che ha proprio creato questa parola per intendere la dignità della vita fino all'ultimo respiro, che è proprio, come dire, la mission della fondazione Ant. Adesso diventa anche un'opera musicale per fare arrivare questa parola ancora a più persone. Quindi seguite l'intervista di oggi, perché si parla di cose molto importanti, si parla di uno spettacolo ma dietro al quale c'è un mondo straordinario che sta restituendo davvero dignità di vita alle persone che spesso nel corso del tempo non l'avevano avuta. Parliamo di malati terminali, di quelli che spesso sono lasciati da soli e che la Fondazione Ant invece contribuisce a far sentire comunque in qualche modo utili fino all'ultimo respiro. È una cosa pazzesca e quindi bisogna stare molto attenti a questa cosa. Io si vede che ne parlo con trasporto, perché sono da sempre molto vicino alla Fondazione Ant. Detto questo, vi saluto davvero, grazie dei vostri messaggi, del vostro affetto anche oggi. Vi auguro un buonissimo weekend. Alle 7 lunedì sono qui puntuale con Buongiorno Brescia, quindi vi aspetto.

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.
1: Spot. Dal 26 settembre al 4 ottobre torna Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
5: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere birra Peroni litri 0,66, 89 centesimi. Latte UHT parzialmente scremato Centrale del Latte di Brescia, 1 litro, 95 centesimi. Caffè qualità rossa Lavazza per 4, 1 chilo, 12,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark. La spesa, secondo me.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
10: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7. Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 10.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. È ricoverato in rianimazione ed è in pericolo di vita il 63enne di Marcheno che ieri sera attorno alle 21 è stato incornato da uno dei suoi tori. In un primo momento le condizioni dell'uomo non erano parse così disperate, sono peggiorate in un secondo momento. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri di Gardone, l'uomo sarebbe stato ferito dal toro all'interno del recinto, un pascolo libero situato proprio nel comune della Valtrompia. Sul posto è atterrato l'eli soccorso che ha trasportato il 63enne al civile di Brescia, un episodio che ricorda quanto successo circa un mese fa a Bedizzole, dove un allevatore di 74 anni era stato ucciso da uno dei suoi due tori. Momenti di paura e di violenza nella serata di ieri nel quartiere di Fiumicello, dove un brutale tentativo di rapina è sfociato in una sanguinosa aggressione all'esterno di una tabaccheria in via Bevilacqua. Secondo le prime ricostruzioni e i dettagli raccolti sull'accaduto, un giovane straniero di circa 20 anni si è scagliato contro il marito della titolare dell'attività mentre l'uomo era intento ad abbassare la saracinesca per la chiusura serale. Subito dopo l'attacco, Paolo Zanetti, questo è il nome della vittima, è riuscito a contattare il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura. Per Zanetti si è reso indispensabile il trasporto al pronto soccorso della città di Brescia. Le sue condizioni non sono gravi nonostante una seria lesione riportata al volto. Rinasce il centro sportivo natatorio di via Milano Arezzato. Dopo 4 anni di chiusura sono partiti i lavori. L'aria che si respira all'interno del cantiere è di ottimismo, seppure con la prudenza dovuta rispetto a una struttura che negli anni è stata segnata da abbandono e criticità strutturali, oltre che da polemiche. Il progetto sarà realizzato per l'inizio estate 2027, vale circa 2 milioni di euro, di cui 1,5 milioni messi in campo dai concessionari e 430.000 euro ottenuti da Comune e Sevat grazie al bando regionale impianti sportivi, quindi a costo zero per le tasse e per le casse comunali. E per questa edizione è tutto, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
7: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Il magazine di Maddalena Damini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: Mi amano mamma di Madame. Buongiorno, bentrovati. Le 10:11 minuti prende il via il magazine.
1: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione. Le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.

Abbiamo salutato Alex Rusconi con Buongiorno Brescia, che torna lunedì alle 7, e adesso è tempo di magazine con tutti quelli che sono gli ingredienti che tra poco vi spiego. Vi racconto anche in generale questa giornata di radio, perché è bella, è punteggiata anche da una diretta a partire dalle 17:30. Ve lo dico tra poco, giusto il tempo di regalarvi Anastasia.

super talento che ci è servito per darvi il buongiorno, Anastasia con I'm More Love, uno dei suoi successi internazionali più potenti, portato anche sul palco del Vittoriale degli Italiani quando era venuta in concerto. 10 passati da 16 minuti, ben trovati, buon venerdì, uggioso venerdì, che non ci fermerà perché questa sera ci vediamo dalle 17.30 in corso Zanardelli per la Pigiama Run organizzata da Lilt Brescia, organizzata in realtà in tante città italiane. Per Brescia c'è Lilt che si muove per supportare il progetto di Sport Therapy in favore dei bambini ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica degli ospedali civili e di questo progetto che consente loro di fare attività all'interno dell'ospedale. Loro magari stanno anche per tanti mesi all'interno dell'ospedale, hanno bisogno evidentemente di psicomotricità, di muoversi, di fare attività, di sentirsi non la malattia ma di convivere con questa malattia e di fare tante attività, non solo la scuola ma anche qualcosa magari per loro di più divertente come lo sport. Questo è il progetto. Dalle 17.30 alle 21 saremo in corso Zanardelli, ci saranno precisamente Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19 ma noi saremo lì appunto dalle 17.30 per scaldare i muscoli. Sono già tanti gli iscritti, ma più siamo meglio è. Potete iscrivervi online su pigiamarun.it/Brescia o anche lì al momento.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Vuoi rimetterti in movimento? Fallo con WISP Brescia. Yoga, pilates, ginnastica, fitness, tai chi e danza e tante attività pensate per il tuo benessere. Non importa quale sia la tua età, il tuo livello o il tuo ritmo, c'è un corso che fa per te. Scegli di star bene, scegli di muoverti. Scegli WISP Brescia. Scopri tutti i corsi su wisp.it/Brescia oppure chiamalo 030 47 121. WISP Brescia, sport per tutti.
5: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuiremo.

0: BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
2: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
3: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plane. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
5: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora tensioni sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani in forza alla NATO hanno allontanato due jet russi che avevano violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto negli USA via libera del Congresso ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino, ma il New York Times rivela che parallelamente il presidente USA starebbe valutando accordi commerciali con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa fare. L'importante è ripristinare i traffici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede dell'esenzione nel 2027 del bollo per le auto di media piccola cilindrata e per i motocicli. Le coperture, si legge in una tabella legata al provvedimento, arriveranno per lo più dalle risorse non utilizzate del PNRR. Si tratta di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro dei 2,3 miliardi che costerà la misura. E resta acceso il dibattito politico, la maggioranza rivendica provvedimento voluto per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti. Di mancia elettorale parla invece le opposizioni. Campo largo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Dem Schlein alla premier Meloni su un patto in 5 punti su clima e energia. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, taglia corto il leader 5 Stelle Conte. Un errore tendere la mano alla presidente del Consiglio, dice anche Bonelli di AVS. Reazioni che hanno suscitato lo stupore di Schlein, che sgombra il campo: non esiste alcuna trattativa segreta. Serie A prende il via oggi la 5ª giornata per dalla sfida tra il Monza e il Sassuolo. I padroni di casa fin qui hanno raccolto un solo punto, mentre i neroverdi sono reduci dal successo contro la Juventus. Calcio d'inizio alle 20:45. Un quarto d'ora prima comincerà anche il 5º turno di Serie B, in campo Juve Stabia Cesena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Spot. Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost!
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione, da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
7: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Vieni a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

9.30 con gli aggiornamenti nazionali ed internazionali, mentre alle 11 vi daremo le notizie da Brescia e dalla provincia. Vorrei parlarvi di sanità italiana, perché alla fine davvero non è un luogo comune, non è retorica, è la salute che ci fa andare avanti davvero, la buona salute. E quindi guardare alla sanità italiana con occhi di positività ci piace molto, e questo ci viene assolutamente riscontrato a livello internazionale. Lo dicono infatti i risultati contenuti nella classifica che appunto riguarda i migliori ospedali, realizzata dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con la piattaforma online di dati Statista, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale delle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'ospedale pediatrico Bambin Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. La classifica stilata per l'anno 2027 si basa su 3 componenti: un sondaggio internazionale tra medici che ha raccolto qualcosa come 42.000 raccomandazioni, un punteggio di accreditamento basato su certificazioni nazionali ed internazionali di qualità e di specialità, e infine il punteggio di implementazione del PROMS, ovvero le metriche e i questionari compilati vi chiedo scusa per la voce, ma sono un po' raffreddata come molti per questi sbalzi di temperatura. Dicevo, questionari compilati direttamente dai pazienti per valutare il successo terapeutico e l'effettivo miglioramento della propria qualità di vita dopo le cure. Il risultato è una lista nazionale per ogni paese e una global con 250 strutture ospedaliere, che riunisce appunto l'eccellenza a livello mondiale. La classifica non è un semplice elenco di migliori in assoluto, ma uno strumento pensato per orientare i pazienti e le famiglie nella scelta di cura, basandosi su dati oggettivi e sulla reputazione professionale.

0: salve.
1: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
2: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost!
4: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
5: Amore, vai a correre?
4: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
5: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
4: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
5: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
8: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Magazine con Maddalena Damini.

nuovo singolo. Oggi viene a trovarci Marlena Balducchi di Ant, che ha scritto l'opera musicale Eubiasia, che è in calendario al Teatro Clerici di Brescia il 26 di settembre, e viene a parlarci del mondo di Ant, ma soprattutto di questa opera. Tra l'altro il teatro è praticamente quasi sold out, credo manchino un centinaio di biglietti, che su una capienza come il Clerici direi che è una bella cosa, per cui se siete interessati, e dopo aver ascoltato l'intervista credo che lo sarete ancora di più, non perdete l'occasione. Ne parleremo a mezzogiorno preciso, e non solo in diretta alla radio, ma anche su Teletutto, canale 16.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere birra Peroni litri 0,66, 89 centesimi. Latte UHT parzialmente scremato Centrale del Latte di Brescia, un litro, 95 centesimi. Caffè qualità rossa Lavazza per 4, un chilo, 12,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
4: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
5: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
6: Amore, vai a correre?
5: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
6: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
5: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
6: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
8: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
10: Brescia 7 Time.
11: Time o'clock.
10: A Radio Brescia 7 sono le 11.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
12: Grazie a
10: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
13: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
14: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
15: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Prima hanno colpito lui alla testa con estrema ferocia, lasciandolo a terra privo di sensi. Poi è toccato alla moglie. Sono passati più di 8 mesi da quella brutale rapina avvenuta in città la sera del 5 gennaio, ma è ancora tutto perfettamente cristallizzato nei ricordi dei due coniugi residenti nella Bassa, vittime di quel branco di giovanissimi, composti anche da due ragazzini minorenni, che ieri mattina è stato smantellato dagli agenti della mobile, al termine di una mirata attività di indagine coordinata fino all'ultimo con grande attenzione. La rapina ai danni dei due coniugi, lui 39 e lei 32 anni, è soltanto una delle 4 contestate al gruppo, ma probabilmente quella più violenta. e sono 114 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia. Il dato è aggiornato al pomeriggio di ieri. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Non si tratta di nuovi casi che hanno sviluppato sintomi solo in questi giorni, precisa TS, spiegando che si tratta di persone segnalate fino a ieri ma in corso di malattia, con l'inizio dei sintomi riconducibile allo stesso periodo degli altri casi. I 12 bambini ricoverati sono 8 agli ospedali civili di Brescia e 4 alla poliambulanza. Il numero è in calo, sottolinea ATS, perché sono iniziate alcune dimissioni. I piccoli pazienti presentano condizioni cliniche stabili o in progressivo miglioramento. La disponibilità dei volontari a favore dei comuni è sempre più preziosa. Poter contare su uomini e donne affidabili per le attività di manutenzione urbana e per quelle socialmente utili è molto utile per l'amministrazione delle necessità di una comunità. A Sale Marasino buona volontà e generosità nei confronti della collettività non sono mai mancate, ma da qualche mese le forze sono aumentate per la costituzione di un gruppo di una decina di persone che, armate di decespugliatori, seghetti, ramazze, rastrelli, soffiatori e sacchi, si è messa a disposizione del comune per pulire sentieri e strade periferiche del paese. Hanno iniziato a operare nel bel mezzo dell'estate, quando la forza del sole e il caldo erano tutt'altro che incoraggianti. Da allora hanno pulito qualche chilometro di bordi delle strade invasi da erbacce e rovi, eliminando e portando sfalci e ravaglie in discarica. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
11: Grazie a
10: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
12: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzinuovi, Brescia.
14: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
2: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

costiera amalfitana. 11:10, alle 11:30 torna il giornale orario, ma soprattutto vi dico che a mezzogiorno arriva Marlena Malducchelli di Ant, che ha scritto l'opera musicale Eubiasia, che il 26 settembre sarà al Teatro Clerici di Brescia. Parleremo diffusamente anche del lavoro di Ant sul nostro territorio.

Drake con You Can Do Magic. Ho una bella cosa da dirvi, perché nella nostra squadra è nato un bimbo che si chiama Cesare, quindi le congratulazioni più grandi vanno a Fabio e a Giulia.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere pasta di semola Barilla grammi 549 centesimi, yogurt Mix Müller per 4 600 grammi 2,35 euro, prosciutto cotto di alta qualità in Ferrarini 100 grammi 1,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
2: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
10: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora tensioni sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani in forza alla NATO hanno allontanato due jet russi che avevano violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto negli USA via libera del Congresso ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino, ma il New York Times rivela che parallelamente il presidente USA starebbe valutando accordi commerciali con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa fare. L'importante è ripristinare i traffici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'esenzione nel 2027 del bollo per le auto di media piccola cilindrata e per i motocicli. Le coperture, si legge in una tabella allegata al provvedimento, arriveranno per lo più dalle risorse non utilizzate del PNRR. Si tratta di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro dei 2,3 miliardi che costerà la misura. E resta acceso il dibattito politico. La maggioranza rivendica provvedimento voluto per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campo largo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Demschlein alla premier Meloni su un patto in 5 punti su clima e energia. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, tagliacorto il leader 5 Stelle Conte. Un errore tendere la mano alla presidente del Consiglio, dice anche Bonelli di AVS. Reazioni che hanno suscitato lo stupore di Schlein, che sgombra il campo: non esiste alcuna trattativa segreta. Serie A prende il via oggi la quinta giornata, aperta dalla sfida tra il Monza e il Sassuolo. I padroni di casa fin qui hanno raccolto un solo punto, mentre i neroverdi sono reduci dal successo contro la Juventus. Calcio d'inizio alle 20:45. Un quarto d'ora prima comincerà anche il quinto turno di Serie B, in campo Juve Stabia Cesena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot. Da Prix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
4: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
5: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere birra Peroni litri 0,66, 89 centesimi. Latte UHT parzialmente scremato Centrale del Latte di Brescia, 1 litro, 95 centesimi. Caffè qualità rossa Lavazza per 4, 1 chilo, 12,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
6: Guidare un'azienda significa prendere decisioni ogni giorno, ma spesso ostacolare la crescita sono abitudini e comportamenti che si ripetono senza essere messi in discussione. Scopri in edicola con il Giornale di Brescia il libro Il capo sono io, i 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda e come evitarli.
7: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta A1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Magazine con Maddalena Damini.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Francesco Gabbani con Summer Funk. Dopo l'ISO ci avviciniamo pian piano a mezzogiorno, abbiamo ancora un po' di musica da ascoltare insieme partendo da qui e poi avremo con noi gli amici, le amiche di Ant.

0: Forte Kip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili, showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere pasta di Simola Barilla grammi 549 centesimi, yogurt Mix Müller per 4 600 grammi 2,35 euro, prosciutto cotto di alta qualità il Ferrarini 100 grammi 1,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
4: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
9: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
2: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine. Musica e informazione. Le interviste ai protagonisti con Maddalena Damini.
3: Eccoci in diretta anche su Teletutto. Buongiorno agli amici di Radio Brescia 7 e di Teletutto, insieme per questo viaggio di 20 minuti che ci consentirà di parlarvi di un bel progetto. Probabilmente avrete visto anche questa mattina sulle pagine del Giornale di Brescia una bella intervista a Marlena Balducchelli, che ha scritto un'opera musicale che salirà sul palco del Teatro Clerici il 26 di settembre. Un teatro grande che abbraccerà un mare di persone, tra l'altro molte fanno parte anche di altre associazioni, non solo di ANT, per far capire quanto Brescia sia virtuosa in questo senso, quanto sappia fare rete anche nell'ambito delle associazioni. Per parlare di questo appuntamento Marlena sarà qui tra poco, ma prima abbiamo voluto lasciare spazio a chi in ANT lavora tutti i giorni e conosce molto bene le dinamiche di questa realtà, che si occupa di due cose: di prevenzione, che è un tema importantissimo, ma ce lo dicono i dati. E poi parleremo evidentemente di quello che è il lavoro più delicato che ANT propone sul territorio, cioè occuparsi di entrare con medici e infermieri professionisti all'interno di famiglie che stanno vivendo un momento certamente duro, perché stiamo parlando di malati oncologici e non solo, che però stanno vivendo, diciamo, il tratto di strada più doloroso, quello che poi li porterà a non essere più fisicamente, ma a restare nella memoria di una famiglia, che ha bisogno anche di vivere di dignità. I malati e le famiglie non devono mettere al centro solo la malattia, ma la dignità di un percorso. Questo in premessa, ma adesso chi deve parlare è, per cominciare, Laura Corini. Buongiorno Laura, ben trovata.
4: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie.
3: So che sei emozionata.
4: Sì, abbastanza.
3: Molto. Posso dirti che va bene essere emozionati, e che però grazie alla tua emozione noi vogliamo entrare in connessione con quello che è il tuo lavoro. Da quanto tempo lavori in ANT?
4: Circa 2 anni.
3: Quindi sei certamente riuscita a dare anche un'impronta personale a quello che è il mondo di ANT. Di che cosa ti occupi precisamente?
4: Io sono un po' la piccola di Fondazione ANT, mi piace definirmi così. Parto su quello che è l'aiuto alla nostra responsabile Francesca Sovereto, che fa tutta la prevenzione del Nord Italia, quindi l'aiuto anche solo per prenotare un hotel all'autista, oppure verificare l'agenda, guardare che tutti i materiali ci siano, fare gli ordini, fare il mondo di magazzino.
3: Il mondo di ANT lo conoscevi già prima, o diciamo sei inciampata per caso in questo lavoro?
4: Sono inciampata grazie a un'amica che ho conosciuto nel mio percorso di fede, che è la Roberta Barbieri, che
3: mi che ha è una donna di una dolcezza straordinaria, secondo me,
4: che mi ha chiesto di poter fare una giornata, un banchetto in un paese per poter offrire le nostre colombe a Pasqua. Quindi ho detto sì, volentieri.
3: Da una mano.
4: Da lì mi ha chiesto di fare invece una giornata di accoglienza in prevenzione, quindi accogliere tutte le persone che vogliono fare una visita di prevenzione per fare la firma della privacy, perché è una visita medica, quindi bisogna firmare la privacy.
3: Certo.
4: E da lì mi sono innamorata di ANT. Perché? Perché nel suo statuto ha la cosa più importante che mi rappresenta: fare volontariato. Perché ringrazio tutti i medici, tutti gli infermieri, tutte le persone che fanno assistenza ai malati oncologici, ma ringrazio anche tutti i volontari che fanno la raccolta fondi per poter fare questo. Perché io lavoravo in una grossa ditta, la ditta produce e fa utile e quindi a margine. Fondazione ANT non ha i soldi, vive grazie alla generosità di chi ci dona.
3: E anche alla sensibilità dei volontari che riescono ad accendere l'attenzione su chi poi donerà. Poco, tanto, non è un problema. Si può essere un singolo che dà 5 euro, così come la grande azienda che fa la grande donazione. Non importa, lo diceva Madre Teresa di Calcutta, no? I mari vengono fatti dalle gocce.
4: E quindi a fine anno c'è stato fatto una cena e ho avuto il piacere anche di conoscere la Marlena, che per me è un piccolo vulcano.
3: Ma chi la arresta questa donna? Ma chi la ferma?
4: E la presidente, la dottoressa Raffaella Pannuti, la quale mi dice: se vuoi salire in barca, la Roberta mi ha parlato di te, c'è un posto anche per te. E io gli ho detto sì, subito.
3: Sono pronta.
4: Sono pronta.
3: È un cambio di vita non indifferente.
4: Sì.
3: L'hai detto subito questo sì, ti sei confrontata con qualcuno, prendere una vita professionale in un'azienda grande, come dicevi tu, e decidere di fare questa scelta. È stato difficile o sì, distinto e mai avuto un dubbio?
4: Purtroppo sono una settimina e tutte le mie decisioni ne trovo le conseguenze.
3: Quindi subito sì.
4: Sì, definitivo. Sì.
3: È stata...
4: Ho fatto più fatica a lasciare l'azienda dove lavoravo, che la amo tantissimo e ancora adesso.
3: Certo.
4: Veramente sono in contatto e...
3: Sai che vale ancora di più quello che stai dicendo, perché non te ne sei andata perché non stavi bene dove stavi, te ne sei andata perché sapevi che la missione nuova sarebbe forse stata più ricca da un punto di vista valoriale.
4: Il mio ex capo mi ha detto: hai trovato il posto giusto di come sei tu.
3: Fantastico. quindi anche lì hanno fatto il tifo per te.
4: Sì.
3: Parliamo di eubiosia, buona vita, questo significa eubiosia, lo spettacolo scritto appunto da Marlena, che sarà sul palco del Teatro Clerici sabato 26 settembre alle 20:30, e siamo quindi in un contesto bello di festa, di gioia, dove si possono attraverso la musica dire delle cose importanti. Questa è la premessa, ma ne parleremo con Marlena. Da te voglio sapere tutto quello che c'è da sapere per essere al Clerici, e anche, visto che stai lavorando molto dietro le quinte, qual è la sensazione che hai del mondo delle altre associazioni? Ieri per esempio in conferenza stampa ce n'erano addirittura 3 di altre associazioni che non hanno parlato, volevano solo essere lì. Penso agli amici di Dutur Chaos con il suo presidente Bertarini, che non ha voluto mancare, ma giusto per fare un esempio.
4: Allora sì, questo spettacolo è uno spettacolo per dimostrare quello che si può fare in ANT, grazie ad ANT, grazie a questi medici e queste infermiere. Ma questo spettacolo è una catena che unisce tanti anelli di persone che usano il proprio tempo per addolcire, per sostenere, per aiutare tante faccettature di fragilità che ci sono nella nostra società. Quindi adoro tantissimo l'idea che ha avuto la Marlena di usare, tra virgolette, questo spettacolo per fare unione con tante altre realtà che fanno del bene sul nostro territorio.
3: Ci sono ancora un pochino di biglietti, ma neanche tanti, quindi adesso ci facciamo dire da Laura come fare per acquistare i biglietti.
4: Allora, la biglietteria ufficiale, dove la potete trovare online per tutti i tecnologici, che non sono io, lo dico subito, è su Ticketmaster.
3: Perfetto.
4: E su Ticketmaster troverete i biglietti fino a 10 minuti prima. Ci sono tutti i pallini, quindi potete scegliere il vostro
3: anche
4: biglietto.
3: Il posto
4: e il posto riservato. Quindi funzionerà. La biglietteria al Teatro Clerici il 26 sarà chiusa, quindi dovete venire solo
3: con il biglietto.
4: Con il biglietto, oppure che lo acquistate online se siete fuori e volete entrare.
3: Cioè, se un quarto d'ora prima,
4: sì.
3: Fatelo prima.
4: C'è ancora qualche posto, sono sincera, non abbiamo finito tutti i posti, ce n'è ancora qualcuno.
3: Perfetto.
4: Quindi, per chi è meno tecnologico come me, può venire qua a Brescia, alla libreria Tarantola,
3: ecco,
4: e in due minuti glielo stampano.
3: Andate da Marco, da Roberta Tarantola, andate lì, vi acquistate il vostro biglietto, così sapete che ce l'avete fisicamente.
4: Sì.
3: Se non volete prenotarlo appunto con Ticketmaster, avete anche un modo fisicamente per acquistarlo.
4: Faccio proprio un invito a chi mi sta ascoltando perché dovete partecipare a Eubiosia, perché è uno spettacolo dove c'è il cuore. E rispondo anche alla seconda domanda dicendo che dietro, cosa c'è dietro le quinte, cosa c'è dietro, è tutto una cosa bellissima, perché ci può essere un caos, c'è un team, uno dice una cosa, uno dice l'altra, ma sono talmente allineate su quello che è lo scopo che poi lo spettacolo sarà veramente un successo, perché sono veramente bravi.
3: Allora, tra poco ne parliamo direttamente con Marlena, che raggiungerà la postazione. Io, Laura, ti ringrazio anche per la tua vicinanza, perché io avrò un piccolo ruolo, quello di essere sul palco alla fine per far parlare chi questa magia l'ha creata. Per me è una grande gioia, sono molto orgogliosa di essere lì, e grazie a te sto vivendomi questo viaggio tranquilla, perché ho le spalle coperte, questa è una grande cosa. Quindi grazie a Laura Corini, ci vediamo sabato 26 di settembre al Teatro Clerici. Tra poco Marlena, 30 secondi e torniamo da voi. Ciao Laura.
4: Ciao, grazie a tutti.
1: A calcio ti porto io?
5: Uguale.
1: Pranzi a casa o vai dalla mamma?
5: Uguale.
1: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio?
5: È uguale.
2: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
6: Stasera pizza o sushi?
5: Uguale.
3: Rieccoci insieme, grazie, datemi la voce, rieccoci insieme, pronti per la seconda parte di questa intervista a due voci. Dopo Laura Corini è arrivata Marlena Balducchelli, che Eubiosia l'ha scritto. È un'opera musicale che racconta quello che significa la vita e quello che significa anche la morte, perché fa parte della nostra vita. Però prima di entrare in quelli che sono i dettagli dello spettacolo, io vorrei parlare un pochino di te, Marlena. Tu sei un'infermiera e sei un'infermiera di Ant. Poi sei un vulcano, sei contagiosa nel modo più bello possibile. Vorrei anche tu, come Laura, che mi raccontassi la tua esperienza in Ant. Prima di tutto, tu perché nella vita hai scelto di fare l'infermiera?
7: Ho scelto di fare l'infermiera perché io vivo in una famiglia dove mio papà si è ammalato da quando io ero piccola. Io la prima scena che ho ricordo di mio papà è quando la mia mamma a letto gli faceva la barba. Quindi da lì è nato il desiderio, è stato un contagio.
3: Essere utile agli altri.
7: Infatti io dico, non ho scelto di fare l'infermiera, l'infermiera ha scelto di far fare a Marlena.
3: Quindi tu fin da piccola hai detto questo è il mio destino.
7: Sì.
3: E come arrivi poi in Ant?
7: Arrivo in Ant perché io faccio parte di quel gruppo di persone che chiamo VIP, i Very Important People, che hanno conosciuto Ant perché ne hanno avuto bisogno. La mia mamma ha 66 anni, è stato scontato un tumore. Io vivevo in Africa in quel tempo perché lavoravo per un progetto in Africa, e chi è stato vicino alla mia mamma sono stati i medici e gli infermieri di Ant.
3: Sai che c'è un grandissimo affetto su questo territorio, lo dico perché chiaramente il tema nazionale lo conosco poco, ma incontro tante persone invece a Brescia in provincia, e davvero c'è una riconoscenza nei confronti di Ant che raramente riscontro, proprio perché entrare in punta di piedi con dei professionisti capaci, non solo con il cuore, capaci, medici e infermieri, che entrano in una intimità che è segnata profondamente anche dalla malattia, che segna il malato ma anche tutta la famiglia, poi lascia un segno e queste persone restano affezionate a voi per la vita e riconoscenti per la vita.
7: È verissimo, infatti tanti nostri volontari hanno avuto la mia stessa esperienza, abbiamo avuto esperienza di Ant. Allora, se abbiamo avuto tanto in così poco tempo, perché non donarlo anche a qualcun altro?
3: Certo.
7: E quindi diventa quella catena, ed è per questo che Ant continua a essere così grande e così importante.
3: Ti faccio una domanda provocatoria perché la risposta anche un po' la so, ma hai mai pensato di scrivere un libro che racconta della tua esperienza?
7: Sì, sarà un libro che uscirà a novembre, Maddalena avrà l'anteprima.
3: Prima copia, la voglio
7: copia,
3: io,
7: autografata
3: assolutamente.
7: Che si chiama Pausa Caffè. E perché l'ho intitolato Pausa Caffè? Prova a immaginare, quando noi vogliamo andare con un'amica, cosa diciamo?
3: Andiamo a prenderci un caffè?
7: Cioè, il caffè è il momento in cui il caregiver si siede al tavolo con me e mi racconta quello che ha vissuto. Perché non dimentichiamoci quello che tu hai detto benissimo anche in conferenza stampa, che quando il tumore entra nella vita di una persona, ma anche una malattia, cosa fa in quella famiglia? Diventa un uragano, distrugge tutto. E normalmente chi soffre di più sia il paziente, è verissimo, ma sono tutti quelli che stanno intorno, e nessuno si prende cura di loro.
3: Certo.
7: La cronaca ce lo sta dimostrando.
3: È vero.
7: Cioè, dobbiamo avere un occhio di riguardo e di attenzione ai nostri caregiver.
4: È vero.
3: Veniamo allo spettacolo, perché poi parleremo approfonditamente nel libro quando torni e ce lo presenti, e quindi andremo molto più nel dettaglio. Adesso però mi racconti come hai scritto Eubiusia, come è nata questa idea, anche perché l'hai scritto tu, però poi c'è un gioco di squadra.
7: Assolutamente. Eubiusia nasce come risposta alle domande che i caregiver e i pazienti mi facevano tutti i giorni. Dalle domande più semplici: cos'è ANT, cosa fa, chi è Franco Pannuti, ma dov'è la sede di ANT, a domande che ti porti a casa come pugni nello stomaco.
3: Certo.
7: Quanto mi resta ancora da vivere, ma ha senso ancora la mia vita, ma posso ancora andare a bermi una birra con mio figlio?
3: Ieri in conferenza stampa hai fatto una cosa pelle d'oca. Sei arrivata con delle bacchette di batteria. Vuoi spiegarlo anche ai nostri amici?
7: Sono le bacchette che mi sono state regalate da un papà, 42 anni, glioblastoma, un tumore al cervello che ormai è in fase terminale, e mi dice: sai, io avrei un sogno. E dico: dimmi. A me piacerebbe che mio figlio non mi ricordasse come il papà qua nel letto che soffre, ma che mi ricordasse come quando noi andavamo ai concerti. Io suono la batteria, il figlio andava a vederlo ai concerti, poi finita il concerto andavamo a bere io la birra e lui la sua gazzosa. Ma posso ritornare ancora una sera in birreria? Gli ho detto: guarda, portarti in birreria è impossibile. E poi con la moglie ci siamo detto: facciamogli questa sorpresa, non lo portiamo in birreria, ma ricostruiamo la birreria,
3: portiamo la birreria a casa.
7: A casa. E guarda, io ho ancora i brividi quando penso.
3: Ce li ho anch'io adesso.
7: E quando abbiamo vestito, abbiamo ricostruito insieme a un amico che fa il fotografo, abbiamo rimesso alcune immagini dentro la sua stanza, e al bambino non abbiamo detto niente. Il brivido è stato quando il papà ha aperto la porta, era seduto al tavolo, e lui gli ha detto: vedi Carlo, così si chiama il bambino, ci hanno riservato un posto, questo posto oggi la birreria è solo per noi.
3: Fantastico.
7: Questa è l'eubiusia.
3: Quanto è dura questa puntata, ragazzi miei, però quanto conta parlarne, quanto esatto. Conta parlarne. Tornando invece a Eubiusia, ripartiamo dallo spettacolo.
7: Sul palco con me, che mi ha aiutato a realizzare questo sogno, perché un sogno è un sogno, si realizza. Tu hai detto una frase bella: se ognuno mette il suo piccolo e poi escono le cose grandi. Quindi ci saranno la scuola Barca di Carta per quanto riguarda gli attori, 4 attori, 32 ballerine della scuola Aria d'Arte, tra cui la più piccola, 4 anni.
3: Meraviglioso.
7: 38 del coro, Voci in Canto. E poi avremo anche un pittore della scuola degli Amici dell'Arte di Lumezzane, perché ci saranno degli effetti speciali.
3: Vabbè, non diciamo troppo,
7: no.
3: Perché vogliamo che voi siate lì con noi quella sera. I dettagli su come acquistare il biglietto, eccetera, eccetera, li abbiamo già ricordati. Dimmi se vuoi ringraziare, salutare qualcuno.
7: Sì,
3: vedo che hai il foglietto.
7: Ho un foglio. Voglio invitarvi a Eubiusia non con le mie parole, ma con le parole di un paziente.
3: Leggile.
7: Vorrei chiedervi di esserci. Da quando mi sono ammalato, ci sono momenti in cui mi fermo e penso a quanto sia cambiato il mio modo di guardare la vita. Una visita in ospedale, una terapia, una giornata in cui le forze sembrano mancare. E poi improvvisamente una cosa semplice, un sorriso, una persona. E in questi momenti che ho capito una cosa: non abbiamo bisogno soltanto di cure, abbiamo bisogno di persone. Persone che ci tengono la mano, che condividono con noi la paura, una risata, il silenzio. Persone con cui continuare a sentirci vivi, a sentirci persone, come ha fatto con me il personale di ANT, come la mia infermiera Marlena. Per questo vorrei chiederti di esserci, Eubiusia. Non te lo chiedo semplicemente perché è un'opera musicale che vale la pena ascoltare, ma te lo chiedo perché sento che quello che racconta la vita, la fragilità, la speranza, parla anche a me. Vorrei quindi condividere con te questa serata. Vorrei sedermi, ascoltare la musica, lasciarmi emozionare e magari per qualche ora dimenticare tutto il resto. Vorrei semplicemente esserci insieme a te. Perché oggi so che la presenza di una persona non è un gesto scontato, è un dono, e quella sera potrai esserci. Per me significherà molto di più, e forse, anche se non riuscirò a dirtelo, te lo dico adesso. Grazie che hai scelto di esserci. Ti aspetto, Eubiusia, con il cuore un paziente.
3: Una bellissima lettera, grazie per aver avuto anche, per così dire, la forza di leggere.
7: Esatto.
3: Questo scritto, che però esprime molto bene il senso dell'essere presenti il 26. Torno a te, Marlena, come si fa? Perché tu sei molto energica, sembri una donna estremamente forte, però nessuno è sempre forte. Come si fa a fare il tuo lavoro e a convivere quotidianamente con il dolore degli altri? Come si fa a fare un lavoro difficile?
7: difficile come il tuo, e lo si fa avendo io la fortuna di avere una forte fede, quindi per quello che ho vissuto, ma lo si fa anche, io ti dico davvero, grazie ai miei pazienti e ai miei caregiver, perché davvero quei momenti di intimità che sono difficili da vivere,
4: certo,
7: ma contemporaneamente ti danno una forza. Quindi io dico sempre, è più quello che io ho ricevuto e che ricevo ogni giorno del poco che io scelgo di essere e di fare per loro, quindi sono loro la mia forza.
3: Ti faccio un'altra domanda personale che legata al fatto che i nostri incontri sono sempre belli tutti, perché si porta a casa anche dal brutto, però ci sono degli incontri che contano di più nelle vite nostre. Ci sono dei pazienti che ti sono particolarmente rimasti? Hai voglia di raccontarmi magari una delle storie che poi troveremo nel tuo libro?
7: Ok, ma ce ne sono tanti, ma penso uno, se vuoi anche il dopo. Avevamo una paziente che amava tantissimo andare in montagna e voleva andare a vedere le tre cime di Lavaredo. Non ce l'abbiamo fatta a portarla, ma mi è piaciuto quando la figlia un pomeriggio mi ha chiamato, una telefonata, e mi ha detto, lei si chiama Elena, la saluto, ciao Elena se ci stai ascoltando, e mi ha detto, Marlena, cosa fai questo weekend? Hai voglia di venire a fare le tre cime di Lavaredo con me? Ecco, abbiamo fatto quella passeggiata insieme.
3: Eravate in tre?
7: Eravamo in quattro, perché c'era anche la mia mamma. Perché eravamo due donne che abbiamo vissuto la stessa storia e che tutte e due abbiamo perso la mamma, e che in quel giorno stavamo ricordando le nostre mamme.
3: Bellissimo.
7: E a un certo punto siamo arrivate in cima, ci siamo guardate, abbiamo raccantato quella canzone che noi bresciani adoriamo, che è Madonnina dai riccioli d'oro, ok? Noi ce l'abbiamo tutti, e poi abbiamo gridato ti voglio bene, e l'eco è tornato bene bene, e abbiamo detto le nostre mamme adesso sono con noi.
3: E la strada era quella giusta.
7: E la strada si apre.
3: Siamo arrivati al termine, grazie a Ruggero Tavelli per la regia audio e video.
8: Grazie a voi.
3: So che anche per te non sono giorni semplici,
8: no.
3: Per cui avanti così. Grazie a voi che ci avete ascoltati alla radio, a voi che ci avete guardati in TV, grazie a Laura Corini, grazie a Marlena Balducchelli, ci vediamo il 26 settembre al Teatro Clay. Grazie.
7: Grazie a voi.
2: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
9: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F-2000, non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro Crosetto in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. Nella penisola araba negli ultimi giorni escalation di tensioni con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti ad inviare la marina nell'area, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. Buone notizie sulle condizioni di Alessandro Di Battista, dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, scrive in un post sui suoi canali social l'ex 5 Stelle, che appare sorridente in una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba e che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico. Paura a Roma nel quartiere Centocelle, dove uno studente delle scuole medie ha coltellato una professoressa dell'Istituto Verga. Il 13enne avrebbe prima usato uno spray al peperoncino contro l'insegnante per poi tirare fuori il coltello. La donna è sotto shock ma non è in pericolo di vita. Serie A al via questa sera la quinta giornata, aperta dal match delle 20:45 tra Monza e Sassuolo. Tutta l'attenzione però è spostata sulla partita di domani tra Roma e Inter, già definita spareggio per lo scudetto. Giusto sognare, ma si può parlare di obiettivi solo dopo 20 partite, dice il mister giallorosso Gasperini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: Tesoro, sono seduta a tavola da un'ora, perché l'acqua non bolle?
4: Sto sperimentando la cottura a bassa temperatura. Vedi? Livello dell'acqua basso, fiamma bassa e bloccata.
3: Amore, non credo che funzioni proprio così.
4: Tesoro, non avere sempre le aspettative così basse.
3: Almeno so che la pasta è buona. L'hai presa tra i bassi e i bloccati di Italmark. Da Italmark i prezzi sono da leccarsi i baffi. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Vieni a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
13: Magazine con Maddalena Damini.

soli nell'immenso vuoto che c'è. Pensate che il legame fra Raff e Laura Pausini è veramente risalente all'inizio della carriera di Laura Pausini, proprio subito dopo Sanremo, e da lì è nata un'amicizia, non solo una collaborazione artistica, e quindi questo omaggio. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, e la canzone che abbiamo ascoltato nel magazine questa mattina. Siamo addirittura d'arrivo, tra poco arriva anche Fabrizio Valli e con lui Linea Diretta.

settimana numero uno, Lady Soul, Aretha Franklin riascoltata con Thing, che siamo arrivati al termine del nostro magazine. Giusto, tra poco lanceremo la canzone da cantare insieme, ma prima vi faccio ascoltare Zenar con Te Conosci e poi la canzone da cantare insieme e spazio a Linea Diretta con

Come fare per contattare Linea Diretta in diretta simultanea dalle 13 e 6 minuti su Radio Brescia 7 e su Teletutto? Potete chiamarci allo 030 28 84 544 oppure mandare il vostro messaggio WhatsApp al 334 907 9007. E sarà bello perché parlerete di calcio a 360 gradi con Fabrizio Valli, ma non solo, perché oggi è venerdì e sapete che viene a trovarci il nostro direttore responsabile Giorgio Bardaglio per salutarci, per cantare insieme, augurarvi buon weekend. Enrico Ruggeri.

0: Magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
1: Spot.
2: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plane. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
3: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei, dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
5: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere birra Peroni litri 0,66, 89 centesimi. Latte UHT parzialmente scremato Centrale del Latte di Brescia 1 litro, 95 centesimi. Caffè qualità rossa Lavazza per 4, 1 chilo, 12,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Let's go.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Momenti di paura e violenza nella tarda serata di ieri nel quartiere di Fiumicello, dove un brutale tentativo di rapina è sfociato in una sanguinosa aggressione all'esterno della tabaccheria di via Bevilacqua. Secondo le prime ricostruzioni e i dettagli raccolti sull'accaduto, un giovane straniero di circa 20 anni si è scagliato contro il marito della titolare dell'attività mentre l'uomo era intento ad abbassare la saracinesca per la chiusura serale. Subito dopo l'attacco l'uomo è riuscito a contattare il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Brescia. Per l'uomo, Paolo Zanetti, si è reso indispensabile il trasporto al pronto soccorso della città di Brescia. Le sue condizioni non sono gravi nonostante una seria lesione riportata al volto. Calci e pugni, una bottiglia usata come arma e persino il manicotto di un estintore con cui una coppia è stata colpita alla testa e al volto. È una scia di violenza quella ricostruita dalla squadra mobile di Brescia, che ieri mattina ha arrestato tre giovani cittadini extracomunitari di età compresa tra i 20 e i 22 anni. Per loro è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Brescia su richiesta della Procura. I tre sono gravemente indiziati di essere gli autori di diverse rapine consumate e tentate avvenute a Brescia e nell'Interland tra gennaio e aprile. Sono accusati a vario titolo e in concorso, anche con due minorenni, di rapina aggravata, lesioni personali gravi e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al volto. Punture di scimici sul corpo, acqua bollente dalle tubature delle docce, celle calde e ristrette, spazi all'aria aperta sotto il sole cocente. Per settimane sono state queste le condizioni dei detenuti del carcere di Canton Mombello durante le temperature roventi della lunga estate 2026. Lo scenario, rivelato anche dal giornale di Brescia lo scorso luglio, è stato svelato in occasione del confronto voluto dalla Camera Penale della Lombardia Orientale al Pala Giustizia di Brescia. La detenzione inumana al vaglio della Corte Costituzionale, questo il titolo dell'incontro coordinato da Stefani Amato e rivolto ad avvocati e magistrati del Foro di Brescia. Dopo le due segnalazioni inviate dall'Ordine degli Avvocati di Brescia, ad agosto sono state attivate le prime verifiche nella casa circondariale, che oggi è arrivata a ospitare 383 detenuti, quasi 200 in più della capienza massima. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
7: Tutti in pigiama, torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: ascoltatori che su Teletutto ci seguono, ai radioascoltatori, quelli di Radio Brescia 7, torna linea diretta del venerdì. Ormai abbiamo svelato, vi abbiamo messo una canzone molto semplice, perché ieri l'ha indovinata un nostro radioascoltatore, il cantante che ci ha tenuto in compagnia in questi 5 giorni è proprio Biagio Antonacci, e quindi vi abbiamo messo una delle canzoni più facili da indovinare anche senza voce, anche perché l'avete già indovinata. Bene, buongiorno, ospite di giornata il direttore responsabile giornale di Brescia Teletutto Radio Brescia 7, Giorgio Bardaglio. Grazie, il venerdì mille. È il nostro giorno,
1: siamo Caresse Zazzaroni ma all'ennesima potenza.
0: Fantastico,
1: 3.0
0: via. La nostra squadra, Fulvio Marini, Ruggero Tavelli in regia, ciao ragazzi, buon lavoro. I nostri numeri 030 28 84 544 per chiamarci in diretta, 334 907 9007 per scriverci su WhatsApp. I temi della puntata, il pareggio del Brescia di ieri, che cosa ne pensate? Ditecelo con i fiori, con i fiori, come recitava un vecchio slogan dalle nostre parti tanti anni fa, che veniva anche comunicato allo stadio. Poi attenzione, perché i due compleanni, 50 anni di Ronaldo, ma soprattutto domani, noi lo anticipiamo, i 100 anni dello stadio di San Siro, che ha ospitato i nostri sogni, anche per chi non è tifoso di Inter, Milan, ma anche tanti concerti. Ci siete stati la prima volta? Che cosa vi ha detto, cosa vi ha regalato San Siro? Ditecelo, scrivetecelo, i numeri sono lì in sovraimpressione, potete fare quello che volete e dircelo quando volete, insomma fino alle 14 in diretta. Direttore, buongiorno.
1: Ma grazie mille Fabrizio che mi ospiti sempre.
0: No, grazie a te.
1: Mi dai la possibilità di divertirmi. No, io siamo fortunati. Ieri ho ricevuto una lezione dal nostro Gianluca Magro, responsabile dello sport, perché mi lamentavo un po' di un evento che c'è pubblico che deve andare, che il direttore deve muoversi. Io un po' sbuffavo, ma insomma quanto tempo? E lui in redazione mi ha guardato davanti agli altri e fa: il direttore c'è di peggio. Ecco, allora mi sono sentito davvero una schifezza. E allora ecco, qua io mi il direttore è una fortuna farlo, è una responsabilità, qua mi diverto.
0: Sì. No, tra l'altro Gianluca Magro che è venuto a trovarci martedì, ieri abbiamo avuto Budel, Alessandro Budel. Vi dico subito, tifosi del Brescia, che lunedì avremo una meteora, ex giocatore del Brescia anno 96-97, che però ha vinto mezzo campionato di Serie B insieme a Luciano De Paola. Antonio Criniti si collegherà con noi, ve lo ricordate? Come no, assolutamente.
1: La figura Panini, la figura Panini di Criniti.
0: Fantastico.
1: Già il nome, io non sono Crinito affatto, perché io non ce l'ho, però che ruolo giocava, te lo ricordi Fabrizio?
0: Sì, era una seconda punta, trequartista, era uno di quei sono quei personaggi, giocatori che pur rimanendo poco, girovagando tanto Serie C, Serie B, soprattutto nel sud, però lasciano nell'immaginario della gente belle cose, perché erano quei pazzi dal punto di vista creativo dai quali ti potevi aspettare tutto in qualsiasi momento. Tanto è vero che era in una squadra che andò poi in Serie A, vinse la Serie B, uno dei quattro campionati con quello di Corini vinti dal Brescia, e solo che lui a novembre decise di andare perché qua giocava troppo poco, non gli bastavano 90 minuti sì, 35 minuti la volta dopo.
1: Dove abita adesso?
0: A Roma, vive a Roma.
1: A Roma, lo abbiamo in collegamento perciò.
0: Lunedì sarà in collegamento.
1: Adesso, lunedì vedo, metto in agenda, devo dire Criniti.
0: Va bene, va bene. Allora, ieri il Brescia ha steccato, però ci sono i temi anche della settimana che riassumo.
1: Mi piace, quando riassume così faccio il riassunto delle puntate precedenti.
0: Ha steccato ancora De Zerbi, in settimana ne abbiamo parlato, in una conferenza stampa dopo un inizio horror ha detto: in Italia sarei il migliore allenatore dopo due partite a porte inviolate. E poi c'è il caso Malagò, la FIGC rischia di essere commissariata, stiamo bene attenti. Settimana prossima sarà anche settimana di nazionale, perché la Nation League che inizia è importantissima, perché se arriviamo ultimi del girone retrocediamo nella Serie B e non saremo testa di serie ai sorteggi per gli europei. Occhio.
1: Stiamo già mi inquieti.
0: Esatto.
1: Sono già qua preoccupato io. Non mi affascina l'affair Malagò, ma detto così mi preoccupo già un po'.
0: C'è ancora l'esonero, abbiamo parlato di Tedesco al Bologna, non c'è più tempo. Il primo esonero l'anno scorso in Serie A, lo abbiamo detto in settimana, fu quello, l'abbiamo commentato con Antonio Filippini lunedì, di Tudor alla Juventus a fine ottobre. Invece il primo esonero quest'anno è già arrivato, Vanoli alla Fiorentina, Grosso alla Fiorentina e Tedesco al Bologna.
1: Due già subito. Ma mi stupisce il Bologna, perché di solito Sartori sono gente che programma, sono gente che ha pazienza. Io non so cosa si è incrinato, non so, però è un bel tema.
0: Allora, arrivano già messaggi, andiamo sui messaggi, vi ricordiamo che siamo anche in diretta, potete chiamarci 030 28 84 544. Mi piace dire il numero di telefono.
1: Allora, dimmelo lento, perché io se sono in macchina mi arrabbio, perché poi non ho capito.
0: Hai ragione. 030 28 0800 84 544. Io penso sempre alla televisione che lo vedo,
1: io invece penso alla radio.
0: I nostri
1: tecnici della radio mi saranno grati, perché
0: allora qui vabbè, arrivano messaggi. Allora cominciamo con il primo.
1: Dal clima che fai non sono proprio di quelli entusiasti.
0: No, fortunatamente il primo è sul Brescia, gli altri sono su San Siro. Allora, non abbiamo vinto ieri sera con il nostro magico Brescia, l'importante è si doveva vincere, l'importante gli 89 bambini all'ospedale, vabbè, con la salmonella nella mensa dell'asilo.
1: Ah, perciò dico, riportano le cose importanti.
0: Esatto.
1: Però rassicuriamo che anche il caso salmonella non bisogna fare allarmismo, è una cosa grave, però ecco, sono sotto controllo, di non creare allarmismo inutile.
0: Assolutamente. Poi ancora, andiamo di messaggi?
1: Certo.
0: Poi voglio la tua impressione,
1: no,
0: la tua prima volta a San Siro. Aspettiamo ovviamente che voi interveniate anche sul Brescia.
1: Ma sentiamo i messaggi, sono curioso.
0: Allora, si firmano Phil, buon compleanno a San Siro, la mia prima volta è stata Inter Torino, finita 1-0, ho visto tanti stadi, però il senso di grandezza del Meazza è imbattibile. Sì,
1: bello
0: messaggio. E poi ancora, questo arriva, devo andare a vedere i nomi, Fabrizio da Montichiari, me. La prima volta a San Siro il 31 agosto del 1997, prima di campionato Inter Brescia, e questo lo ricordiamo bene, tra l'altro si collega al compleanno di Ronaldo. Vantaggio del Brescia con Hübner sul passaggio di Pirlo, 1-0 per il Brescia, poi ribaltata da Recoba con due siluri da 40 metri. Fabrizio da Montichiari.
1: Esatto, che ha detto anche il giorno di Brescia, perché oggi ne parliamo nella parte sotto, proprio che il grande, ieri l'ho sentito 7-8 volte questo aneddoto, perché in redazione se lo ricordano parecchio.
0: Sì, incredibile. La tua prima volta a San Siro, direttore?
1: Con i ragazzini della Cresima. Io sono andato, perché adesso io sono di Como, ma le diocesi di Milano, e San Siro una volta all'anno, di solito quando finisce il campionato, tutti i bambini che fanno la Cresima, tutta la diocesi, perciò 80.000 persone vanno a San Siro. Io la prima volta che ho visto lo stadio, prima volta al Sinigaglia, sono andato a Como a vedere una partita di calcio, ma al San Siro devo dire che ero un bambino e sono entrato in questo stadio enorme con tutti quelli dell'oratorio e ho detto, ma qua giocano a calcio, ma che posto, era proprio una bolgia, proprio pieno, poi cioè non è che ho trovato una ecco, questo qua per dirti che San Siro è anche altro.
0: Bello, sai che sto pensando la mia prima volta, non me la ricordo.
1: Vedi, casco, questo...
0: Beh, allora io ho un grande rimpianto su San Siro, ma ero troppo piccolo, 85 mi pare, non essere andato alla prima di Springsteen in Italia nel 1985.
1: Springsteen. Io Paolo Moretti, mio collega di Como, che va in giro 7-8 all'anno, se ne fa, va in giro tutta Europa, perché siete un club,
0: clan. No, tra l'altro sai che io abitualmente quando giro gli stadi mentre godi o San Siro a vedere Springsteen, incontro puntualmente fuori dallo stadio che facciamo il giro o Fulvio Marini oppure i gemelli filippini,
1: vedi qua.
0: Al massimo
1: tutti con la Ini, però Springsteen siete voi. Bene,
0: abbiamo una telefonata, ragazzi. Allora abbiamo una prima telefonata. Buongiorno, ben collegato con linea diretta. Pronto, buongiorno, ci siamo? Pronto, ce l'abbiamo? Sì, ciao,
2: pronto.
0: Ciao, sei in diretta, ciao, benvenuto, come ti chiami?
2: Sono Piero da Fornaci.
0: Oh, il nostro
2: tutti
0: Piero.
2: I giorni dice la sua.
0: E fai bene, siamo qua apposta,
2: dici
0: la sua.
2: Allora, Fabri, quelli che parlano della prima volta a San Siro a me viene da ridere. Sono andato la prima volta a San Siro giugno del 57.
0: Wow, fantastico.
2: A vedere Brescia-Alessandria,
0: lo spareggio.
2: Avevo 16 anni.
0: Mamma mia, che ricordi, incredibile.
2: La prima volta che ho visto San Siro.
1: Ed è 41 allora, Piero?
2: Sono del 41.
1: Caspita, ma che grinta comunque.
2: 60 anni di stadio e adesso...
1: Adesso in TV.
0: Adesso
2: comunque
0: basta.
2: Fabri, te lo ribadisco,
0: vai.
2: Mi dispiace dirlo, con Corini non si va da nessuna parte.
0: L'abbiamo capito questo, ce l'hai già ribadito.
2: Mi dispiace, ma uno che ha paura, uno che non è un temerario, non attacca, vuol sempre essere attaccato, gioca con una punta sola.
0: Vero, perché ieri non erano due punte, erano finte due punte.
1: Ha
2: lasciato in squadra 90 minuti, 100 minuti Pellegrini, non capisco cosa abbia fatto quel ragazzo, poverino. se potessi parlare con Pasini avrei qualcosa da dire.
1: E magari ascolta.
2: Vi lascio così, avete altre telefonate.
1: Ma grazie,
2: la prima volta nel 57.
0: Fantastico.
1: Mi sa che è imbattibile, che ricordi Piero oggi, non so se qualcuno ci chiama.
2: A tutti e due, anche al direttore.
1: Grazie
0: Piero, che bei ricordi.
1: Piero che è il contrario della rubrica della settimana enigmistica, il povero Piero c'era. Questo invece è il grande Piero.
0: Senti direttore, qui in una giornata triste per noi tifosi del Brescia, fortunatamente il compleanno di San Siro ci sta risollevando, sta arrivando tantissimi messaggi.
1: Perché tu la marcordi una cosa, anch'io. Cosa, dimmi, sono curioso.
0: Allora, questo è Flaviano che ci scrive, stavolta è stato bravo, ho visto il nome. La prima volta a San Siro è stato Inter Schalke 04.
1: Tutti gli Inter comunque, Milan.
0: Adesso vediamo, può darsi. Doppietta di Ronaldo nel 97-98, che impressione dal terzo anello a vedere le scalinate così ripide. Ma la cosa più bella, eufemismo, scrive un'altra cosa il radioascoltatore, è stata come la canzone di Jovanotti, sai, vai così, è una, va bene.
1: Ecco.
0: La cosa più bella è stata nel 2018, ho fatto una partita di beneficenza a tifosi Inter contro tifosi del Milan. Flaviano, ma ce lo dici così? E l'allenatore di noi dell'Inter era Evaristo Beccalossi. Mamma mia,
1: ricordiamolo,
0: ragazzi,
1: così, grande
0: fantastico.
1: Evaristo. Un altro, un mago di San Siro, insomma.
0: E poi ancora abbiamo una donna, la mia prima volta a San Siro, il mio fidanzato mi dice ti porto alla Scala di Milano, peccato fosse quella del calcio.
1: Bellissimo. Se sarà ancora fidanzato.
0: Bellissimo.
1: Oppure dopo l'ha lasciato, dopo lì.
0: Bellissimo. Allora, poi ancora. Allora, aspetta, allora ho visto il grande Bob estate 1981 a San Siro. Eh sì, perché poi San Siro a un certo punto è diventato, dal 1980 è diventato anche teatro di grandissimi concerti. Il primo è stato Bob Marley. Sì, assolutamente.
1: Bob Marley, come
0: Sì, fantastico. E poi ancora li facciamo fuori tutti insieme,
1: Ma sì, dai, sì, già dai. Sono affezionato.
0: No, questo è sul Brescia. Arrivano quelli sul Brescia. Molto bene.
1: Colpo di scena.
0: Poi chiederemo nella seconda.
1: A Baudo, esatto. Mi è piaciuta molto questa cosa.
0: Buongiorno. Perché è stato ceduto a Cazzadori, che era una punta veloce? Salute a voi e al direttore del giornale di Brescia e Gianfranco. Gianfranco,
1: questo non so, perché bisogna parlare con i due direttori sportivi, con Pazzini.
0: In realtà
1: lo sai,
0: Cazzadori era in prestito con diritto di riscatto, ma non è stato riscattato, nel senso che, come per il discorso di Mallamo, che poi è stato comprato definitivamente dal Sud Tirol, le due società, Brescia e Della Sverona, proprietaria del cartellino di Cazzadori, ha detto non facciamo il riscatto, riparliamone in seconda battuta. Solo che in seconda battuta
1: non hanno più riparlato.
0: Si è deciso probabilmente per decisione dell'allenatore, e peraltro Cazzadori gioca allo Spezia in questo momento, che sta in testa alla classifica del girone B della Serie C. E questa è la risposta su Cazzadori.
1: Povero Brescia.
0: Allora, adesso questo lo chiedo però al direttore, non sarà, questa è Quirino, tra parentesi Ciro Quirino, c'è anche il cognome a voler ben vedere, non sarà che Corini trasmetta la sua paura di perdere la squadra? Spero di no, ma mi sembra una cosa del genere, altrimenti non capisco perché non si riesce a imporre una padronanza del gioco che dovrebbe fare una squadra forte. Ciao Quirino.
1: Allora io adesso entriamo a gamba tesa proprio, se non ci spelle l'arbitro. Allora qui io faccio un po' abbastanza contrario sempre come idea, no? Nel senso, se tutti vanno da una parte, io cerco perché nessuno va dall'altra, come forma mentis. Allora questo tiro al piccione su Corini comincia a preoccuparmi, perché è vero che non gioca bene, però sai, il mantra, quando comincia a dire non gioca bene, poi anche quando gioca un pelino fai fatica. Credo che sia una fase delicata, non vorrei, io spero che la proprietà sia una proprietà, diciamo, solida, perché o da fiducia, o altrimenti comincia. L'allenatore è quello che è, cioè è un allenatore di sostanza, un allenatore trappattoniano nel senso migliore del termine, perché non dimentichiamo quanti titoli l'Italia ha vinto con Trappattoni, Juventus, Inter e tutto il resto. Però è quella cosa lì, secondo me è meglio dar fiducia e andare avanti piuttosto che cominciare a dire quel mantra, no, non ce la faremo mai, gioca male, in difesa. Capisco Piero, lo abbraccerei proprio, perché capisco la sua preoccupazione, e anche in quel caso, però un po' di fiducia a Fabri secondo me bisogna averla ancora.
0: Assolutamente, soprattutto in questa prima fase. Io penso che rispetto all'anno scorso, sì, il Cittadella ha pieni punti, ma non è il Vicenza dell'anno scorso, a mio parere. Quindi questo
1: visto,
0: non giustifica,
1: ieri l'ho
0: non
1: visto,
0: giustifica
1: giocato
0: il fatto
1: bene,
0: di perdere
1: comunque,
0: punti.
1: Ieri l'ho visto, non ha giocato.
0: Gioca bene.
1: È lungo il campionato, perciò.
0: Allora, ci fermiamo, pausa pubblicitaria. Appena rientriamo c'è un'altra telefonata in linea. Questa è Linea Diretta insieme a voi fino alle 13.30 su Teletutto e fino alle 14 in simultanea su Radio Brescia 7.
3: Specialisti della filtrazione.

0: è a vostra disposizione con personale qualificato. Casa del Filtro, Brescia, via Labirinto 165, Gavardo, piazza Aldo Moro 5, Palazzolo, via Brescia 99, casadelfiltro.it.
1: Di nuovo in linea diretta con il sottofondo di Biagio Antonacci, senza la voce che ci ha accompagnato tutta la settimana. Siete arrivati fino al giovedì per poterlo indovinare, ma la colpa è mia che vi ho messo una playlist difficilissima, le canzoni meno conosciute.
2: Però io ho apprezzato la scelta di Biagio Antonacci perché ha cantato al Vittoriale, tutto grande finezza Fabrizio, esatto, che ha avuto, esatto. C'era un filo conduttore.
1: Sì, assolutamente. Allora, intanto Flaviano ci ha mandato la sua fotografia di quando ha giocato a San Siro in quella partita che menzionava prima, di beneficenza. Domani sono
2: sembra
1: i 100 anni.
2: Noglu sembra che tira,
1: sembra un giocatore vero.
2: Complimenti.
1: Ricordiamo, domani sono i 100 anni di San Siro, compie gli anni lo stadio di San Siro. Cosa ne pensate? La vostra prima esperienza? Cosa ne pensate della partita del Brescia? Chiediamolo ai radio o telespettatori. Abbiamo Franco da Brescia. Buongiorno, benvenuto con noi.
3: Pronto, sono Franco.
1: Buongiorno, Franco.
3: Sono un super tifoso del Brescia.
1: Sì, allora che cosa ci racconti?
2: Sia Franco.
3: Voglio farti un appunto,
1: sì,
3: per San Siro.
1: Sì.
3: Quando sono andato parecchie volte a San Siro,
1: sì,
3: c'è stata una volta che Inter Brescia,
1: sì,
3: 8-0.
1: Che colpo al cuore, Franco.
3: Erano
1: che ci
3: dà. Tempi d'oro del in Serie A.
1: Chi giocava nel Brescia? Chi c'era nel Brescia in quei tempi?
3: C'era l'attacco primavera.
1: Ah, ok.
3: Nova, Sacchella, Vini, Carini, Bersellini.
1: Ma Eugenio Bersellini,
2: Eugenio,
1: certo, ha giocato da noi. Assolutamente.
3: Ma guarda che quei tempi là erano tempi d'oro, ma mica come quelli di adesso.
2: Perché eravamo più giovani noi, Franco, quelli erano tempi d'oro.
3: Lo stadio Rigamonti era, arrivava fino a 40.000 spettatori.
1: Sì, è vero.
2: Assiepati, come direbbero.
3: Quando ai tempi di De Paoli.
1: Di Gigi De Paoli,
3: era,
1: grandissimo.
3: Era super cannoniere, che è nato anche alla Juventus.
1: Sì, sì, certo.
3: Era invocato da tutti i tifosi. Non come adesso. Adesso non invocano più nessuno.
1: È vero.
3: Perché io adesso ho parecchi anni.
2: Quanti anni ha Franco?
1: Senti,
3: mi faccio meraviglia che neanche un giocatore del Brescia venga citato perché è bravo. Risso Pinna dovrebbe essere un cannoniere, invece gioca malissimo.
1: Senti Franco, senti cosa ti chiede il nostro direttore.
2: Quanti anni ha? Di che classe è? Di che anno è di nascita?
3: 43.
2: Quella, è sul podio oggi.
1: Fantastico.
2: Cioè, è sul podio perché abbiamo Piero del 41, poi abbiamo Franco del 43 e Giorgio del 66. Perciò sono sul podio, ma per un pelo. Se chiama qualcun altro, scendo dal podio, medaglia di legno. Grazie,
3: sì,
2: Franco.
3: Ai miei tempi, quando andavo a Rigamonti, era una festa.
1: Sì.
3: C'era le strade strapiene di gente, si faceva la coda ai biglietti e tutto.
1: Tutta un'altra
3: come
1: cosa.
3: Adesso.
2: Lo so, però Franco, ribadisco.
3: Il cuscino sotto il culo e poi non fanno niente.
2: Esatto, e la cosa però diversa è che eravamo giovani, cioè lei di più ancora, nel senso allora, io non ero ancora nato allora, però è così. Grazie Franco,
1: un abbraccio.
3: Saluto a tutti, ciao.
1: Bellissimi ricordi di San Siro, dei nostri tifosi bresciani che sono
2: dove
1: stati.
2: Dove mettere il cuscino? Sotto dove? Questa è la linea della diretta.
1: Ma sai che
2: ma saranno in diretta, siamo in diretta.
1: Sai che il cuscino io non lo ricordo neanche più. Sono andato a vedere una partita del Sassuolo ospite della società e mi hanno regalato il cuscino del Sassuolo.
2: Adesso anche
1: ma cos'è quella roba qua? Io lo usavo negli anni 80.
2: Ma adesso si usa perché poi se vai nei campionati dilettantistici lo porti.
1: Mi guardano i nostri tecnici.
2: Io ancora adesso il Como l'ha dato a mio cognato e l'altro giorno si è presentato a vedere mio figlio nei dilettanti e ha messo sotto il suo bel cuscino.
1: Sì. E insomma, allora, ragazzi, l'inaugurazione di San Siro venne il 19 settembre del 1926. Io sul Brescia non dico niente. Se volete siamo qua, chiamate o ci scrivete, perché tanto non c'è niente da dire.
2: Rispetto a quello che ho detto io.
1: Sì.
2: Cioè, io ho detto pazienza, Corini. Tu invece, perché se non sei d'accordo, mi piace sentire.
1: No.
2: Dici che secondo te.
1: No. A me Corini non piace, sinceramente, lo dico molto sinceramente, ma non, io non sono convinto che forse non sia neanche un problema di due punte o una punta e mezza, è un problema di velocità di manovra, cioè siamo troppo brevedibili, troppo lenti, e tu mi chiedi cosa faresti, non lo so, io faccio il conduttore,
2: ma certo, ma
1: Corini fa l'allenatore, tu fai il direttore,
2: ma io so che tanto Corini è come dire è grattacielo Pirelli per dire.

0: Ed era stato geniale Corini. Detto questo, non è che ne abbia imbroccate tante da allora, perché ha girovagato a Palermo, ha fatto male. C'era anche una chat, un profilo intitolato Corini Out a Palermo, e è stato un idolo come giocatore. Però, ragazzi, da allenatore, io l'ho seguito il Palermo l'anno scorso in televisione. Ci sono delle partite veramente dove si è giocato la promozione diretta. Non so come abbia fatto, quella squadra era due anni fa, che c'era già Inzaghi l'anno scorso. Due anni fa.
1: Io sono un romantico, eppure io penso che davvero, cioè, è questione davvero la fiducia di quello che è una, ti ricordi quello, diciamo, di Grosso?
0: Sì,
1: quegli allenatori che devono sentire la fiducia, perché altrimenti, ecco, perché diamo poi fiducia. Se no torniamo a De Zerbi, no? Che dice appunto non va benissimo, però ha quella laurea ancora di essere il magnifico, che io lo stimo molto come persona, come stimo d'altronde Corini come persona, come te, credo, giusto?
0: È vero, beh, assolutamente grandissimo giocatore, grandissimo comunicatore, a me piace molto come comunica, non sono d'accordo su alcune cose. Ieri sera ho visto tutti in campo l'intervista post partita, ma insomma, l'abbiamo meritata, non lo so fino a che punto, al di là del fatto che vai a battere il corner a 7 minuti della fine e anziché fai la melina, ti ricordi? Si diceva così una volta, la melina.
1: Spiega chi accadde, cosa stai parlando.
0: La melina
1: di...
0: è...
1: No, della melina, ma di anche dei De Zerbi.
0: Di De Zerbi?
1: Di Corini, che sì. Racconta in conferenza stampa.
0: Racconta in conferenza stampa, ad Erika Bariselli dice nel post partita, dice non mi va bene che a 7 minuti dal termine di recupero, dati dall'arbitro, si vada a battere un corner a nostro favore, anziché metterla in mezzo, cercare di fare il secondo gol, perdiamo tempo con la palla lì, la difendiamo. Questo non va bene per una grande squadra. Su questo mi ha trovato d'accordo. C'è una telefonata, ragazzi, siamo veramente al rush finale. È Corini. Pronto, buongiorno, benvenuto in linea diretta. Come ti chiami? Pronto, ce l'abbiamo?
2: Stai parlando con me?
0: Ecco, sì, ciao, sono Fabrizio, linea diretta, sei in diretta. Ciao, come ti chiami?
2: Renato.
0: Ciao Renato, allora che cosa ci vuoi dire?
2: Ma io pensavo di dover andare in diretta lì con...
1: Sei in diretta, guarda, diamo una notizia, sei in diretta.
0: Sei in diretta.
2: Io so, però non è, come si chiama quello che sto guardando io in televisione?
0: Linea diretta. Fabrizio Valli, il direttore Giorgio Bartali.
1: A meno che è un altro canale, sta vedendo, so, te Lombardia, parli politica.
2: Pensavo di rispondere a Fabrizio io.
0: Fabrizio. Sono io Fabrizio, ma cos'è uno scherzo questo? Questa è una voce. Chi sei?
2: Vabbè, allora niente, sta attento. Io mi chiamo Renato.
0: Sì.
2: Volevo solamente precisare. Ecco, che quel signore di prima che ha telefonato.
0: Sì.
2: Deve aver bevuto l'acqua di caloriferi probabilmente.
0: Perché? Che cosa ha detto di sbagliato?
2: Perché ha sbagliato. Allora, innanzitutto i 40.000 erano 30.000.
0: Sì, allo stadio Rigamonti.
2: Poi l'8-0 che dice lui di San Siro erano 7-0.
0: 7-0, precisissimo.
1: Sì, è preciso. L'altra panini.
2: Cosa che ha detto dell'attacco primavera degli anni 60 non era l'attacco primavera di... dell'anno che ha fatto il 7-0 a San Siro, ma qualche anno prima c'era l'attacco primavera,
0: certo.
2: Ma che il 7-0 è stato fatto nel 1967.
0: Allora, fermi tutti,
1: posso chiedere una cosa?
0: Abbiamo 20 secondi.
1: Ma si chiamava davvero Franco? Allora ho sbagliato anche il suo nome. Franco mi ricordo bene, anch'io sbaglio queste cose. Grande Franco.
0: Renato, allora riprendiamo la telefonata fra 5 minuti in diretta radio, perché devo chiudere. Ho l'obbligo di chiudere fra 10 secondi,
1: siamo
0: però magari ci sentiamo in diretta radio. Ok, ti chiamiamo noi. Abbiamo preso il numero? Ok, dopo. Okay. Ok, va bene, perfetto. Allora,
1: grazie, Renato.
0: Ci sganciamo da Teletutto. Ci vediamo con linea diretta lunedì 13.06, ospite Antonio Creniti. Andiamo avanti su Radio Brescia 7 adesso, e seguiteci, accendete la radio.
3: Linea diretta.

0: posto, come olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro e yogurt Müller 8 vasetti a 2,89 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Quix.
3: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
4: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere pasta di Simola Barilla grammi 549 centesimi, yogurt Mix Müller per 4 600 grammi 2,35 euro, prosciutto cotto di alta qualità I Ferrarini 100 grammi 1,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti, esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plane. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che sottocosto?
8: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Eccoci, seconda parte di Linea Diretta. Siamo appunto in collegamento dal vivo, rigorosamente dal vivo, sulle frequenze di Radio Brescia 7. Fabrizio Valli con il direttore Giorgio Bardaglio, direttore giornale Brescia Teletutto e Radio Brescia 7. Ormai non ha più bisogno di presentazioni, però lo dico qualora, non so, chi passa da Bergamo in questo momento su Brescia, o ci ascolta in DAB, sa
1: qui
0: appunto chi siamo. Allora, questa è una giornata post partita del Brescia, i vostri messaggi, le vostre telefonate sono andate in quella direzione, ma ha preso il sopravvento soprattutto il compleanno di San Siro, che io così lo volevo celebrare perché domani, ho detto lo facciamo oggi perché insomma è qualcosa di importante per tutti noi.
1: Facciamo un po', esatto.
0: Mi sono ricordato adesso quando sono andato a tu pensa. Allora, io ho un aneddoto su San Siro, che è questo: che mio papà non mi si è mai portato, gli ho sempre chiesto portami, mi ha portato.
1: Perché non
0: tutti
1: ti portava,
0: ma perché, ma anche lui stesso penso che sia dagli anni 60 che non ci va, non c'è mai andato, l'ho sempre chiesto, fino a che un giorno ci sono andato da solo,
1: non trova parcheggio, si vede che dava fastidio quello tuo padre.
0: Lui non è uno da, diciamo così, da troppo pubblico, meglio si gode la partita, diciamo,
1: tranquillo,
0: un po' più tranquillo,
1: in un angolo.
0: Esatto. E detto questo, sono andato anche io la prima volta, ragazzi, non me lo ricordavo, sono andato a vedere il Brescia a San Siro contro l'Inter. Non era quell'Inter Brescia con i due gol di Recoba, l'esordio in Serie A dei filippini, di Pirlo, eccetera eccetera, ma è stato qualche anno prima, proprio quando il Brescia era in Serie A, nel 97-98 se non ricordo male. Andai a vedere la partita del Brescia, adesso non ditemi sulle date perché già qualcuno ha chiamato,
1: no, pensavo ci chiama Renato,
0: però fu 1-0-2 Inter Brescia 0-2, ecco, quando segnò Simo.
1: Sì,
0: assolutamente. E quindi e poi ci sono tornato.
1: Che non è la tua partita prima in assoluto che hai visto di Serie A, B? La prima
0: che ricordo vagamente è una Coppa Italia, avrà avuto penso 4 anni, Coppa Italia Brescia Juventus, aneddoto meraviglioso, ragazzi.
1: Vedi che qualcosa
0: viene a prendermi mio nonno,
1: che attento adesso,
0: viene a prendermi mio nonno, il papà di mio papà, che si presenta con la sua Fiat 128. Ovviamente l'obbligo era
1: bianca,
0: mangia le farfalline in bianco prima di andare allo stadio la mamma, altrimenti non ci vai. Ok, mangio le farfalline, non le volevo. Arrivo, il nonno mi porta in macchina e davanti, ti ricordi, sai che c'erano quella specie di bocchettoni da dove usciva l'aria?
1: Certo.
0: Non era come adesso.
1: No, il bocchettone della 128, tu
0: esatto,
1: dici.
0: Esatto.
1: Aprivi da due bocchettoni.
0: Allora, un bocchettone aveva incastrato una bandierina del Brescia, azzurro, bellissima, e l'altra la bandierina della Juventus. E il nonno mi dice: scegli quella che vuoi. E io scelgo quella della Juventus. E il nonno mi dice: no, questa è più colata, è più bella. Insomma,
1: vedi,
0: alla fine.
1: Di giornale, fai quello che vuoi. No, però per questo. E lì hai scelto.
0: E mi ricordo che finì, mi pare, Coppa Italia 2-4 per la Juve. Mi ricordo una scena che mi è rimasta impressa: Tardelli che viene a esultare sotto la tribuna dove ero io. Ma ero molto piccolo, quindi ho immagini un po' sporcate.
1: Un po' confuse.
0: Sì, assolutamente.
1: Ma che bella nido.
0: Però sono quelle cose che ti fanno ricordare anche i nonni, meraviglioso. Il nonno che viene e ti dà la chance e poi ti dice: no, devi scegliere la bandiera del Brescia.
1: Bella la chance dei nonni, così le vogliamo.
0: Vabbè, senti Giorgio, io andrei dritto ancora su questa strada. Abbiamo un bellissimo messaggio vocale da parte del nostro radioascoltatore. Ricordiamo i numeri, aspetta Fulvio a mandarlo. Qualora vogliate scriverci la vostra prima volta a San Siro, che domani compie 100 anni, al 334-907-9007, oppure mandarci un vocale come nel caso di questo telespettatore o radioascoltatore che l'ha mandato prima, lo facciamo sentire adesso. Ma siamo in diretta, potete chiamarci allo 030 28 84 544. Vai col vocale.
2: Sì, ciao, sono Fabio da Brescia. Allora, vabbè, Brescia lascio un perdere perché mi viene nervoso. Ieri sera sono andato via, fino al primo tempo sono andato via. Ho abbonamento in tribuna, preso il bus, sono andato. E discorso San Siro, io ero bambino, ho avuto 8-10 anni, prima partita sono andato con mio zio e mio papà, Juve Milan, e uno mio papà juventino e mio zio milanista. Ma la cosa più simpatica, l'aneddoto, era che c'erano i ragazzi che giravano con la cassetta degli Amari Stock 84, così poi era inverno e gli spalti non erano come adesso che erano tutti belli organizzati, poltroncine, eravamo seduti, ma come quasi tutti gli stadi, cioè uno ridosso dall'altro, e sto ragazzino doveva arrivare con la cassettina, ha chiesto a mio zio un omone di 185 centimetri per 110 kg, un muratore, e gli ha chiesto se gli passava la cassetta dietro, che doveva andare sulle file posteriori. e mi ha preso su lui e la cassetta assieme, ha fatto girare e l'ha messo giù dietro, si è messo a ridere tutti quelli che c'erano intorno. Questo è l'aneddoto che mi ricordo di San Siro, anni 70, io 7-8 anni, sono del 61. Ciao, buona giornata.
0: Grande Fabio, grandissimo, bellissimo.
1: Quello zio muratore che ti prende e ti sposta.
0: Vedi, io farei una trasmissione solo su queste cose, sui ricordi della gente.
1: Se vogliono ricordare, questa è la mia diretta, possono dire quello che vogliono, se stanno nell'ordine, insomma, della decenza.
0: Assolutamente, assolutamente. Mi spiace perché nella prima parte c'è giunta una telefonata da parte di Renato che contestava date e gol. Non ci siamo andati lontani, cioè fra quello che diceva Franco era giusto.
1: No, è giusto. Franco è come me. Franco è come, che anch'io mi ricordo, ma non sono proprio tassonomico delle cose.
0: Anch'io.
1: Che caspita, però, bene, però è bello anche sapere tutte queste cose che si guardano, si ascoltano. Bene.
0: Senti, allora, settimana prossima, caro direttore, cambiando un attimino discorso, noi siamo sempre qua, scriveteci, chiamateci, potete dire quello che volete sul calcio. Settimana prossima sarà tempo di nazionale e probabilmente avremo anche ospite il figlio del divino Azeglio vicini.
1: Addirittura che è bresciano.
0: Sì, assolutamente, vive a Brescia, loro sono Brescia Cesena, si dividono come il papà che aveva il cuore diviso in due, persona veramente meravigliosa, il figlio e anche il papà, che non ho avuto il piacere di conoscere, ma una volta andando allo stadio mi sono fermato al semaforo e mi è capitata una macchina, mi giro, era Azeglio Vicini, ed era negli anni 90 quando allenava la nazionale.
1: Eravate vicini.
0: E io con giù il finestrino dico: mister, lui si è girato, si è messo a ridere e mi ha salutato.
1: No, era un grande uomo comunque.
0: No, ascolta, allora sarà momento di nazionale, ragazzi. Cioè, apri il microfono, Fulvio, voglio anche te in diretta. Entra anche tu, Fulvio Marini,
1: il nostro regista. Anche Fulvio.
0: Ma certo, come no, ma ne sa tantissimo lui di calcio. Allora, sarà momento di nazionale. Attenzione alla Nation League, perché se arriviamo ultimi del nostro girone, che ha dentro squadre come Francia, Turchia, Belgio, eccetera, eccetera, retrocediamo nella fascia B e questo ci comporta di non avere la testa di serie ai sorteggi per gli europei 2028, che poi ci devi comunque andare, per l'amor del cielo. Detto questo, rischiamo il commissariamento, perché Malagò, detto in parole povere, l'abbiamo spiegato in settimana, si è candidato senza essere tesserato alla Federazione Italiana Gioco Calcio, e quindi il 22 giugno, quando è stato eletto, non aveva questa tessera. E qualcuno che voleva candidarsi, Renato Miele, ex giocatore della Lazio, non è stato ammesso a questa candidatura perché non aveva il tesserino FIGC. Quindi nel momento in cui è stato eletto Malagò, lui ha contestato e ha fatto praticamente la contestazione.
1: Cosa non fa la burocrazia.
0: Esatto. Allora, qualora succedesse che viene commissariata la FIGC, non succede niente a Mancini, i contratti firmati vanno avanti, Mancini resta
1: quello che dico, al di là di tutto
0: si rifarebbero le elezioni, e non è detto che venga eletto Malagò, perché i voti che aveva a giugno un po' sono diminuiti, perché ha deluso un po' di club di Serie A che preferivano Conte alla guida nazionale rispetto a Mancini. A voi.
1: Oh, che storia. E Fulvio cosa dice di questo?
0: Fulvio cosa dice? Il direttore è già stressato.
1: No, esatto, io già Malagò io, vai, non ci posso mettere. Tu Fulvio?
3: Ma veramente questa è.
1: Puoi dire non me ne frega niente.
3: No, è l'ennesima pagliacciata, penso, del calcio italiano. Credo che siamo andati. Ci manca solo di prendere la vanga nuova per scavare ancora un po'. Perché non lo so, credo che Malagò, tra l'altro, quando è presidente del CONI, fu proprio lui a istituire il fatto che per essere candidato. Bisogna comunque essere iscritto alla federazione di cui sarai candidato, perciò la cosa assurda è che lui si sia candidato senza essere iscritto, ma la cosa ancora più assurda è che Abete, che era il suo competitor, non lo sapeva.
0: È vero, cioè, hai ragione.
3: Non lo sapeva.
1: Lì è tutto davvero una lotta di lunghi coltelli. Lì lo sport romano, i generali.
0: Sai quella cosa bella?
1: Circoli, ma.
0: Che adesso il commissariamento verrà deciso dalla giunta del CONI, di cui era presidente lo stesso Malagò. No,
1: esatto.
0: Qualche amico ce l'avrà dentro sicuramente.
1: O qualche nemico,
0: è vero.
1: No,
0: e quindi, ragazzi, insomma, un po' contorta la situazione.
1: Sì, è contorta. E ha detto bene Fulvio, cioè fa parte un po' di come del caos in cui siamo e in cui i risultati purtroppo si vedono.
0: Sì, assolutamente.
1: Chissà Mancini invece con le nuove convocazioni, ne stiamo attendendo
0: proprio a minuti.
1: Sentito nomi anche un po' fantasiosi, però chissà, Romano, visto anche il centrocampista.
0: Beh, molto bravo del caso.
3: Esatto.
0: Molto.
3: Non so se avete sentito anche le dichiarazioni di Gianni Rivera proprio di qualche giorno fa riguardo alla riconvocazione di Roberto Mancini come commissario tecnico della nazionale.
0: L'ha toccata piano come l'hai toccata tu prima.
3: Sì.
0: conoscendo Rivera.
3: Uguale.
1: Esatto.
3: Uguale.
1: Ha detto, conoscendo Rivera. Insomma.
3: Sì, sì, ha detto, io sono sempre stato un personaggio scomodo per quello che riguarda le alte sfere del calcio, però dice, secondo me, richiamare Roberto Mancini è stato un'offesa per quello che riguarda i giocatori e i tifosi.
1: Rivera faceva da mediano in questo caso più che da battito.
0: Sì, esatto. Rivera è sempre stato
1: controcorrente,
0: anticonformista in questa cosa qua. Già ai tempi, ricordi, quando almeno io ero piccolo, mi ricordo che era una delle prime, lui era insieme ad Elisabetta Viviani,
1: che famosa cantante,
0: quella cantava Heidi.
1: Sì, poi fece scalpore, perché adesso sarebbe una famiglia tradizionale.
0: Lui non era sposato,
1: era insieme, scandalo. Ti ricordi? Poi c'era padre Eligio. Lui c'era padre Eligio, il suo padre spirituale, un personaggio, però
0: incredibile.
1: Siamo
0: incredibile.
1: Nel turno a Marcord qua.
0: Va bene, ragazzi, allora un po' di musica con la buona di Radio Brescia 7. Tra poco si congela il nostro studio, arriva il freeze come al Grande Fratello. Sai che noi l'abbiamo ereditato dal Grande Fratello, perché si congela lo studio, tutti fermi, perché facciamo i pronostici della Serie A. Terremo la classifica da oggi, incluso il direttore Barbaro.
1: Anche perché li ho sbagliati quasi tutti settimana scorsa. Va meno bene. Male, mi sa che piaggerina in confronto del direttore. Forse non ho azzeccato uno.
0: Esatto.
1: Grande esperienza di grandi direttori dei grandi giornali.
0: Quindi state con noi, godetevi questa canzone nella playlist che ha preparato appunto Fulvio Marini su Radio Brescia 7 e scriveteci il vostro pronostico sulle partite di Serie A 334-907-9007, ma potete anche dircelo allo 030 28 84 544. We'll be right back.

0: alle 13.50, rush finale su Radio Brescia 7 di questa settimana di Linea Diretta. Ragazzi, sono molto teso, arriva il momento dei pronostici. Io chiamo in causa Fulvio Marini e il direttore Giorgio Bardaglio. Inizia la Serie A, inizia da questa sera, e qui vi voglio, studio congelato. Hai visto? Veramente che brutto questo freezer.
1: Però mi è congelato. Sono rimasto congelato.
0: Infatti. Allora, vediamo se riesco più che altro a
1: non congelarti tu.
0: Esatto, a prendere nota dei vostri pronostici, perché è la cosa più importante da fare. Sì, ce l'abbiamo, dai, ok. Eccolo qua.
1: Potevo fare la radiocronaca di cosa stai facendo con l'iPad. Cioè
0: sì, esatto. Perché in radio puoi fare di tutto, esatto. Puoi mangiare, puoi bere, puoi.
1: Sembri me adesso come o mio padre con videoregistratore, sei uguale. Guarda.
0: Esatto, esatto. Allora, si comincia stasera alle 20.45, c'è Monza-Sassuolo.
1: Perdono tutte e due. No. Si può dire.
0: Allora facciamo B di Bardaglio, M di Marini, V di Valli. Quindi il primo
1: comincio
0: risultato
1: io.
0: Suo, vai.
1: Allora io dico 2. Vince il Sassuolo, Monza in caduta libera.
0: Fulvio.
2: Pari X.
0: Io dico 2.
1: Ma comunque sei esperto, guarda, io dico a casa adesso è un sistema,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: è
0: sì, no, fa tutto,
1: scrive
0: tutto elettronico,
1: col dito,
0: tutto
1: bravissimo,
0: elettronico.
1: Bravissimo.
0: Allora, Torino-Bologna sabato alle 15, Bologna-Torino, perdono, sabato alle 15.
1: Prima gara del nuovo allenatore,
0: prima giusto. La gara di Palladino, che ha firmato un triennale.
1: Adesso facciamo parlare prima Fulvio, così poi facciamo, vai Fulvio, vai. Parla a te.
2: Vince il Bologna
1: 1, perciò
0: 1. Io dico X.
1: E io dico X.
0: X, perché Torino poi alla fine non ha giocato molte
1: il Torino
0: partite,
1: io mi metto nei panni dei tifosi del Torino, sono disperati perché davvero non riescono, tutte le squadre vanno su e invece almeno una volta Torino mai, la mediocrità fatta persona, vabbè.
0: Ti dico subito che io ufficialmente non andrò mai a lavorare alla 7, sei ecco. Contento? Sono un grande okay. Critico nei confronti del presidente Cairo.
1: E non andrò
0: Cairo.
1: Mai neanche delle piramidi di Giza perché sono al Cairo, perciò niente, neanche quello, via.
0: Va bene, dai, Udinese-Cagliari, sempre domani pomeriggio alle 15.
1: Questa è una bella partita.
0: Bella partita.
1: Tocca a te,
0: sì,
1: primo
0: sì,
1: adesso.
0: Sì. Io dico 1.
1: Udinese-Cagliari, io dico X.
2: Io dico 1.
0: 1. Attenzione, partitellazza, come direbbe Fabio Gaghessa. Fabio Gaghessa direbbe partitellazza alle 18. Sabato alle 18 c'è Roma-Inter.
1: Mamma mia, tocca ancora a me, Roma-Inter. Io dico 1.
0: Fulvio.
2: A me dispiace, ma devo dire 2.
0: E anche io dico 2.
1: Io sapevo, io vado controcorrente, per questa parte da 2, perché la Roma gasata così. Quest'anno è messa molto bene perché è strutturata bene, però di solito campioni sempre a settembre-ottobre poi cadono e domani posso prendere la mazzolata, chi lo sa.
0: Allora,
1: vediamo.
0: Attenzione, sta arrivando un messaggio, un radioascoltatore dice 1-1-1, vabbè, penso le prime tre partite.
1: Ah ok, 1-1-1.
0: Ah. No, sull'Inter, su Roma-Inter, 1, Roma-Capoccia dice
1: Roma-Capoccia,
0: radioascoltatore.
1: Filippo D'Avanzo, il nostro direttore generale, che è un romanista.
0: Venezia-Lazio, sempre domani alle 20.45.
1: Venezia Lazio 2 io vado. Allora tocca Fulvio, scusa Fulvio, tocca a te.
2: Sai che io mi gioco X perché il Venezia un punto lo farà prima o poi, no?
0: Sì, io gioco 1 clamorosamente.
1: Il Venezia, tu dici?
0: Devo avere un po' di creatività in questa vita.
1: Io gioco anch'io 1 allora.
0: 1, ok.
1: Facciamo 1, allora, cambiamolo, 1.
0: 1, perfetto. Poi si va alla domenica alle 12.30, c'è Fiorentina-Napoli, bella partita, interessante.
1: Queste due.
0: Non è facile, perché Fiorentina ha cambiato, con Vanoli diventa un po' più pragmatica, riesce a sfruttare l'individualità, Napoli ha bisogno di punti.
1: Tocca a te.
0: Dico X.
1: È così, cristiani che siamo, che in noi. Mio. Io dico Napoli 2.
2: Anch'io dico 2.
1: Perché Fulvio mi dà quell'idea di certezza. Guarda, lui, ragazzi, che come dire, lui la sa di più lunga di me. Porco cane.
0: Allora, poi abbiamo un'altra bella partita. Alle 15 domani, Frosinone-Como. Parte? Parto io.
1: Tocca a me stavolta. Frosinone-Como, io dico 2. Come va? È dura, però due, io dico due, via.
0: Due.
2: Anch'io dico due.
0: E anche io, volevo fare l'alternativa.
1: Io mi accorgo che sto facendo la schedina, quella che se vinci ti danno 2 euro. Perché
2: sì, faccio il
0: gioco tradizionale. Pensa se li indoviniamo tutti.
1: Sorpresa.
0: Esatto. Allora, attenzione, la partita, quella meno di interesse di tutto il campionato di Serie A, si gioca domani. Ci voleva anche Benny.
1: Mi ricordo uno sketch che ho fatto io, o meno, una macchina con i ragazzi dell'Education quando ero a Bergamo, che abbiamo portato fuori fino alla stazione e abbiamo messo questa, ve la farò vedere a quelli in radio la prossima volta, quelli in TV.
0: Non ce ne vogliono i tifosi di Parma e Genova. Come finisce?
1: Una bella partita. Io dico uno.
0: Uno?
1: Toccava a Fulvio, ma
2: io dico due. Vince il Genoa.
0: Allora io dico X. Spesso bisogna far così nella vita, bisogna avere tutte le alternative.
1: Esatto. Noi qualcuno di noi vince.
0: Allora, e poi c'è il verso sera alle 18 Juventus Atalanta, interessante.
1: Cosa faccio dire, fai Fulvio, fai tu prima, va.
2: Ma secondo me sull'onda del 5-0 contro l'Avro non c'è di neck. vince la Juve.
0: Vince la Juve? Uno.
1: Tu cosa dici? Invece?
0: Io dico uno.
1: Anche tu. Allora, io dico questo. La Juve è proprio conciata, perché io, cioè, ieri gioca bene, però giocava contro nessuno, ma proprio pochi giocatori, io temo, e però gioca peggio l'Atalanta, perché l'Atalanta gioca proprio male, la Juve invece non ha gli uomini. Atalanta gli uomini, e io dico, allora, vince il sistema, vincono gli uomini. Facciamo che vince Steve, che sono tifosi juventino, e uno che se no invece
0: sicuramente
1: vince l'Atalanta.
0: Posso fare l'irriverente per citare un titolo di una trasmissione Teletutto di Andrea Cittadini che comincerà tra poco
1: bravo,
0: no, perché a Brescia si è instaurato nella mente di alcuni che sei tifoso bergamasco, ma non è vero,
1: perché lavoravo lì e io se lavori lì sono un professore. Quando giochi una squadra, Pirlo quando giocava in bresciano, quando ho giocato alla Juve giocava da Juve, quando giocava lui è interista, però non è che tutti gli dicono fa niente, io sono un professionista, però io sono juventino.
0: Allora diciamo, il nostro direttore Giorgio Bardaglia non è tifoso atalantino per niente, è tifoso juventino, che no. è peggio
1: esatto. Poi ho tantissimi amici atalantini, lì
2: secondo me è peggio essere tifosi dell'Atalanta.
0: Stavo scherzando, ragazzi, ultima partita, dobbiamo chiudere, siamo in ritardo. Milan-Lecce alle 20:45 domenica, se non vince
2: ma allora secondo me è l'ultimo appello per Amorim che potrebbe anche non essere più Amorim.
1: Esatto.
2: Vince il Milan.
0: Uno?
2: Sì, uno.
0: Giorgio.
1: Anche io uno.
0: Anche secondo me.
1: 3-1, 3-1-1-1-1-1, sembriamo il codice fiscale.
0: Esatto. Allora, tutto registrato, finisce questa puntata di Linea Diretta, finisce anche la settimana, ci vediamo lunedì 13:06 in diretta, Teletutto, Radio Brescia 7, avremo tutta la settimana, sarà settimana di Brescia e anche soprattutto di Nazionale che torna ad essere protagonista. Grazie a Giorgio Bardaglia.
1: Grazie a te Fabrizio e grazie anche a voi.
0: Grazie ragazzi, a Fulvio Marini, Ruggero Tavelli.
1: Grazie Ruggero, grazie Fulvio.
0: Per il lavoro fatto tutta questa settimana e grazie a tutti i nostri radioascoltatori che ci hanno ascoltato su Radio Brescia 7, i telespettatori che ci hanno guardato,
1: messaggiato, ascoltatrici e telespettatrici,
0: certo,
1: che sono
0: assolutamente
1: per...
0: sì, ma comprendeva tutti,
1: tutti, lo so, no, sai, non abbiamo un genere neutro, allora io sono preciso.
0: Va bene, grazie, a lunedì, buon weekend a tutti, grazie Giorgio.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot. Dal 26 settembre al 4 ottobre torna a Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
2: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost!
3: Vuoi rimetterti in movimento? Fallo con WISP Brescia. Yoga, pilates, ginnastica, fitness, tai chi e danza e tante attività pensate per il tuo benessere. Non importa quale sia la tua età, il tuo livello o il tuo ritmo, c'è un corso che fa per te. Scegli di star bene, scegli di muoverti, scegli WISP Brescia. Scopri tutti i corsi su wisp.it/Brescia oppure chiamalo 030 47 121. WISP Brescia, sport per tutti.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Brescia 7 Time.
6: Time o'clock.
5: A Radio Brescia 7 sono le 14.
7: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
5: l'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
8: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
9: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
10: Giornale orario. Edizione locale.
11: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. È ricoverato in rianimazione ed è in pericolo di vita il 63enne di Marcheno che ieri sera attorno alle 21 è stato incornato da uno dei suoi tori. In un primo momento le condizioni dell'uomo non erano parse così disperate, sono peggiorate in un secondo momento. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri di Gardone, l'uomo sarebbe stato ferito dal toro all'interno del recinto, un pascolo libero situato proprio nel comune della Valtrompia. Sul posto è atterrato l'eli soccorso che ha trasportato il 63enne al civile di Brescia, un episodio che ricorda quanto successo circa un mese fa a Bedizzole, dove un allevatore di 74 anni era stato ucciso da uno dei suoi due tori. Momenti di paura e di violenza nella serata di ieri nel quartiere di Fiumicello, dove un brutale tentativo di rapina è sfociato in una sanguinosa aggressione all'esterno di una tabaccheria in via Bevilacqua. Secondo le prime ricostruzioni e i dettagli raccolti sull'accaduto, un giovane straniero di circa 20 anni si è scagliato contro il marito della titolare dell'attività mentre l'uomo era intento ad abbassare la saracinesca per la chiusura serale. Subito dopo l'attacco, Paolo Zanetti, questo è il nome della vittima, è riuscito a contattare il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura. Per Zanetti si è reso indispensabile il trasporto al pronto soccorso della città di Brescia. Le sue condizioni non sono gravi nonostante una seria lesione riportata al volto. Rinasce il centro sportivo natatorio di via Milano Arezzato. Dopo 4 anni di chiusura sono partiti i lavori. L'aria che si respira all'interno del cantiere è di ottimismo, seppure con la prudenza dovuta rispetto a una struttura che negli anni è stata segnata da abbandono e criticità strutturali, oltre che da polemiche. Il progetto sarà realizzato per l'inizio estate 2027, vale circa 2 milioni di euro, di cui 1,5 milioni messi in campo dai concessionari e 430.000 euro ottenuti da Comune e Sevat grazie al bando regionale impianti sportivi, quindi a costo zero per le tasse e per le casse comunali. E per questa edizione è tutto, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
10: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Grazie a
5: L'informazione di Brescia in tempo reale? Giornale di Brescia.it.
8: Avanti a tutta convenienza. Da Metalmark a Orzinuovi, Brescia.
9: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Il Brio Radio Show con Davide Briosi. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
0: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: brand.
1: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
3: Brio Radio Show. In diretta tutti i giorni su

0: bella è la musica di Radio Brescia 7 che continua con Brio Radio Show. Sigla!
1: Mettetevi comodi.
2: Signore e signori, dallo studio 1 di Radio Brescia 7 è ora in onda Brio Radio Show. Ai microfoni Brio.
0: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben ritrovati su Radio Brescia 7, pronti a partire anche oggi con l'ultimo appuntamento della settimana per quanto ci riguarda con Brio Radio Show, pronti a svelarvi le giornate internazionali in programmi per oggi, domani e domenica, perché come sapete non siamo in diretta e quindi insomma un sacco di tematiche, un sacco di argomenti da commentare al 334-907-9007 diretta@radiobrescia7.it. Parleremo del primo amore, parleremo della parità retributiva, parleremo anche del movimento di spostarsi per quanto riguarda il tragitto casa lavoro in maniera più green. Insomma, ci sono tantissime tematiche in programma. Voi scriveteci, rendetevi protagonisti, perché insomma il vostro contributo è sempre prezioso per quanto riguarda Brio Radio Show e poi i programmi in generale di tutto il palinsesto di Radio Brescia 7. Siamo pronti ad iniziare con la musica, pronti a partire così.
3: Radio Show, Radio Show, Radio Show, Radio Show.

0: Radio Show. Oggi spazieremo tra tantissime tematiche, una diversa dall'altra, per citare le numerose giornate internazionali che sono in programma per oggi, per domani e per domenica. Oggi venerdì 18, giornata mondiale per il monitoraggio delle acque, la giornata internazionale per la parità retributiva e la giornata nazionale dell'andare al lavoro in bici. Non solo, oggi è anche la giornata del primo amore e tra poco ne parleremo. Domani, sabato 19, la giornata del panda rosso, del donatore di midollo, del software, la giornata internazionale del parla come un pirata, tra poco ne parliamo perché è veramente molto bella, e della ginnastica. Per quanto riguarda domenica, giornata dell'apprezzamento della moglie, ne abbiamo già parlato lunedì, e la giornata internazionale dello sport universitario. Insomma, i temi sono tanti, parleremo dalla giornata internazionale del primo amore, anche perché è una giornata dedicata all'intenso innamoramento della propria vita, arriva solitamente durante l'adolescenza, tra gli 11 e i 14 anni, per quanto riguarda le statistiche, ma questo non vuol dire niente, perché c'è anche qualcuno che si innamora a 40, 50, 60 anni per la prima volta. Per molte persone rappresenta uno dei momenti più significativi ed emozionanti di sempre, quindi insomma fatevi protagonisti. 334 907 9007, perché voglio sentire assolutamente le vostre storie.
1: Radio Show. Radio Show. Radio Show. Radio Show.

penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste.

0: Brio Radio Show.
1: Spot. Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost!
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere pasta di Simola Barilla grammi 549 centesimi, yogurt Mix Müller per 4 600 grammi 2,35 euro, prosciutto cotto di alta qualità in Ferrarini 100 grammi 1,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
4: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
7: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
9: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

0: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Ragazzi, io ve lo ricordo, poi non dite che non vi abbiamo avvisato in tempo, perché l'anno scorso mi è stata sollevata questa polemica che abbiamo parlato troppo tardi della giornata mondiale dell'apprezzamento della moglie. Abbiamo dedicato un bell'intervento lunedì con tanti consigli. Ve lo ricordo che arriva domenica questa giornata internazionale, si festeggia ogni anno la terza domenica di settembre, è una festa non ufficiale, nata negli Stati Uniti, ma sta arrivando anche in Italia. Quindi se, insomma, trovate questa scusa per portarvi fuori a cena la vostra mogliettina, fidatevi di me, farete un figurone. Serve ringraziare le mogli per l'amore e il supporto quotidiano, ed è diversa dalla festa della mamma, perché celebra la donna come compagna di vita. Quindi fiori, gioielli, piccoli pensieri, cucinate una colazione, cucinate una cena, portatele fuori a bere un aperitivo, portatele a mangiare qualcosa, un momento di relax in una spa. Insomma, se vi serve un'idea regalo o suggerimenti su come organizzare una sorpresa per questa giornata, il sottoscritto è un espertone, un espertone. Oggi è la giornata anche del primo amore, boh, magari si sommano le cose, magari un primo amore è diventata poi una storia incredibile di un matrimonio, non lo so. Fatto sta che io vi sto lanciando degli input che secondo me fareste bene a cogliere per strutturare un bel weekend veramente di love, love, love. Radio Show, Radio Show, Radio Show, Radio Show.
2: Dimmi perché

0: Radio Show.
1: Tra poco tematiche un pochettino più serie per quanto riguarda le giornate internazionali, perché parleremo di alcune giornate che insomma meritano rispetto, come ad esempio la parità retributiva che si celebra oggi in tutto il mondo il 18 di settembre. Ma tra i vari appuntamenti, tra oggi, domani e sabato, c'è anche la giornata internazionale. Io non so come abbiano fatto a istituire una giornata come questa, però è ufficiale nel calendario degli eventi, che si intitola Giornata Internazionale di Parla Come un Pirata. È una festa goliardica nata nel 1995 negli Stati Uniti dall'idea di due amici che, insomma, durante questa partita di football uno di loro si fece male e gridò un'espressione da pirata. Io non so che ganci avessero questi due personaggi. Da allora decisero di dedicare, e ci riuscirono, un giorno all'anno questa imitazione bizzarra, particolare. La ricorrenza è diventata famosa in tutto il mondo grazie ad un comico che è Dave Barry. Fatto sta che in questa giornata le persone si divertono a imitare il linguaggio dei pirati, esclamazioni tipiche, si salutano gli amici chiamandoli ciurma o marinai, si indossano costumi a tema, si raccontano battute, storielle sui bucanieri. Insomma, ci sono tantissime particolarità, soprattutto negli Stati Uniti, che vengono a galla legate al mondo dei pirati in occasione di questa giornata internazionale. Io ve le sottolineo tutte, poi fatene l'uso che credete più opportuno. Io credo che le prossime tematiche forse siano un pochettino più interessanti per quanto riguarda il nostro territorio, ma intanto continuiamo con la musica.
0: Radio Show.

0: Ciao. Dopo la pubblicità.
1: Brio Radio Show.
2: Spot.
3: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
4: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su Millennium.

0: Solo alla Prix tanti prodotti al costo, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
6: Guidare un'azienda significa prendere decisioni ogni giorno, ma spesso ostacolare la crescita sono abitudini e comportamenti che si ripetono senza essere messi in discussione. Scopri in edicola con il Giornale di Brescia il libro Il capo sono io, i 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda e come evitarli.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
8: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Radio Live, Radio Brescia 7. E allora continuiamo con le giornate internazionali in programma per questi giorni, tra oggi, domani e dopodomani. In particolare perché il 18 di settembre sarà la giornata internazionale per la parità retributiva. È stata istituita dalle Nazioni Unite per promuovere una retribuzione equa a livello globale. E a livello globale, insomma, diciamolo subito, lo sappiamo, non è che c'è tanto da dire. Le donne guadagnano circa il 20% in meno rispetto agli uomini. In Italia il divario si attesta storicamente intorno al 16%. È recente l'introduzione di normative europee, anche decreti di recepimento sulla trasparenza, diciamo, dei salari, per obbligare le aziende a condividere i dati retributivi divisi per genere e anche ridurre la disparità. Tra l'altro c'è un paradosso molto particolare, perché in Italia si verifica un fenomeno, diciamo, controintuitivo, perché il divario retributivo aumenta all'aumentare del livello di istruzione. Cioè, praticamente abbiamo dei dati davanti ai nostri occhi di Eurostat che ci raccontano che le donne laureate o con titoli di studio alti subiscono una forbice salariale molto più ampia rispetto alle colleghe con livelli, diciamo, di istruzione inferiori. Questo accade perché gli uomini accedono molto più facilmente a posizioni di spicco, bonus, anche scatti di carriera. Insomma, ci sono tante dinamiche che ruotano attorno a questa giornata internazionale dedicata alla parità retributiva, e ne continueremo a parlare tra poco. Magari fatemi sapere il vostro punto di vista al 334 907 9007.
11: Radio Show.

Radio Show. Il 18 settembre è la giornata internazionale, sarà per la giornata internazionale per la parità retributiva, e così noi abbiamo trovato alcune curiosità, anche dei paradossi sorprendenti legati al gender pay gap, anche alle nuove leggi, diciamo, sulla trasparenza salariale. Ad esempio, che come vi dicevo, c'è una direttiva europea che sulla trasparenza salariale, che ci racconta, insomma, le clausole di riservatezza sullo stipendio sono diventate illegali. Le aziende non possono più vietare ai dipendenti di parlare tra loro di quanto guadagnano. L'obiettivo è proprio far emergere, diciamo, le discriminazioni attraverso il confronto tra colleghi, dinamica che chi gestisce squadre, dipendenti, eccetera, conosce molto bene, e che per un in maniera positiva e negativa, insomma, molto spesso è tema di discussioni. Tra l'altro, nel caso doveste fare qualche colloquio di lavoro, attenzione, perché i selezionatori non possono più chiedere la retribuzione passata del candidato. È una pratica, è vietata per legge, tendeva a trascinare il divario salariale da un posto di lavoro all'altro, penalizzando sistematicamente poi le donne, diciamo, che partivano già da questi stipendi più bassi. Se vi dovesse succedere, voi potete dire: per legge purtroppo questa domanda non è più idonea. Ecco, sicuramente non è facile affrontare un dibattito, diciamo, con queste dinamiche, però io vi avviso, in modo da poter far vostra questa informazione. Attenzione, perché diciamo, c'è in Europa una giornata, il calcolo simbolico dei giorni gratis, diciamo, è una giornata mobile che cade solitamente a metà novembre. La data viene calcolata in base al divario medio europeo, rappresenta questo giorno dell'anno a partire dal quale simbolicamente le donne europee smettono di essere pagate e lavorano gratis fino al 31 dicembre rispetto ai colleghi uomini. Insomma, un'altra dinamica che veramente ci fa molto molto pensare. Tra poco i settori dove il divario è più profondo, ma intanto continuiamo con la musica. Radio Show.

Frio, Radio Show. Abbiamo dedicato grande spazio, ma insomma volevamo anche essere costruttivi con questa puntata targata Brio Radio Show per parlare della parità retributiva in occasione di una data, il 18 settembre, proprio per sensibilizzare sul divario salariale di genere. Vi dicevo, le donne guadagnano circa il 20% in meno rispetto agli uomini oggi. In Italia il divario, diciamo il dato medio è il 16%, e è recente l'introduzione di queste normative europee, di decreti di ricepimento sulla trasparenza dei salari, proprio per obbligare le aziende a condividere i dati retributivi divisi per genere e ridurre le disparità. Noi abbiamo trovato anche il settore dove il divario è più profondo, in realtà sono due, perché il divario non è identico ovunque. In Italia le discrepanze maggiori si registrano nei settori a valore aggiunto più alto, ad esempio il settore bancario o quello assicurativo. Ecco, lì una donna veramente può arrivare a guadagnare fino a 10 euro lordi in meno rispetto a un collega maschio a parità di livello, che è una cifra incredibile. Cioè, se ci pensate, è veramente l'assurdità, cioè, mi fa veramente rabbrividire questo dato. Fatto sta che insomma sono dati certificati, quindi era giusto assolutamente parlarne. Noi aspettiamo i vostri messaggi al 334 907 9007. Secondo voi siamo a buon punto? Cosa si dovrebbe fare? È capitato anche a voi di percepire tutto questo? Ci sono stati passi in avanti o indietro? Fatemelo sapere. 334 907 9007. Radio Show. Radio Show. Yeah. Radio Show. Oh.

0: Leggo i vostri messaggi al 334 907 9007 o diretta @radiobriccia7.it, perché si fosse messo in contatto con noi soltanto adesso. Abbiamo approfondito il tema che ci propone la giornata internazionale in programma per il 18 di settembre, una giornata importante, quella che sottolinea la parità retributiva, per sensibilizzare, diciamo, sul divario salariale di genere. Molto molto molto molto bello il messaggio di Giovanni, che ci dice: ciao Brio, dal mio punto di vista c'è anche un fattore culturale. In Italia parlare apertamente di denaro e stipendi con i colleghi è da sempre considerato un tabù sociale. Di conseguenza l'idea di poter legalmente domandare e mettere a nudo le retribuzioni aziendali viene vista da una parte come una liberazione, ma dall'altra genera imbarazzo e timore di ritorsioni o tensioni in ufficio. Almeno questo è quello che succede nella nostra azienda. Mi fa molto piacere leggere un messaggio così, a parte scritto bene, e che sottolinea effettivamente quello che sostanzialmente credo pensino molti dei nostri radioascoltatori. Tra l'altro ci sono molte preoccupazioni, leggevo, diciamo, sugli articoli che poi mi sono così ottenuto da parte per preparare questa puntata, che, diciamo, c'è molta preoccupazione sulle aziende piccole, perché diciamo che queste stringenti, queste direttive nuove si applicano molto principalmente, diciamo, sulle aziende con più di 100 dipendenti, però diciamoci la verità, la stragrande maggioranza delle aziende hanno meno di 100 dipendenti e quindi, insomma, la stragrande maggioranza anche delle lavoratrici italiane resta esclusa dai controlli, da tutto quello che poi, insomma, queste, diciamo, dinamiche vorrebbero migliorare la situazione. Invece no, sostanzialmente toccano aziende grandi, ben venga per le aziende grandi, ma quelle più piccoline, insomma, rimane un pochettino il problema. Difatti è diffuso, diciamo, lo scetticismo sull'efficacia reale di tutto quello che vi abbiamo raccontato ad ora. Insomma, noi speriamo veramente che le cose possano cambiare al più presto nella nostra azienda. Anche solo all'interno della nostra radio e Vertici c'è il nostro direttore Maddalena Damini, che è un valore aggiunto incredibile, e quindi, insomma, viva le donne della nostra radio, viva le donne in generale. Speriamo che questo, perché fanno un lavoro, ragazzi, diciamo la verità che fanno la differenza, soprattutto sia da un punto di vista personale che professionale, quindi sotto tutti i punti di vista. E quindi, insomma, mi faceva piacere dedicare questo spazio. Siamo arrivati alla fine di questa super puntata. Un abbraccio da Brio e buona continuazione su Radio Brescia 7.
1: Brio Radio Show.
2: Spot. Dal 26 settembre al 4 ottobre torna a Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
7: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
8: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
10: A Brescia, Rezzato, Chiari.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
12: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
13: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere birra Peroni litri 0,66, 89 centesimi. Latte UHT parzialmente scremato centrale del latte di Brescia 1 litro, 95 centesimi. Caffè qualità rossa Lavazza per 4, 1 chilo, 12,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark. La spesa, secondo me.
14: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
15: Brescia 7 Time.
16: Time o'clock.
15: A Radio Brescia 7 sono le 15.
17: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
18: Grazie a
19: l'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
20: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
21: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
22: Giornale orario. Edizione locale.
23: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Prima hanno colpito lui alla testa con estrema ferocia, lasciandolo a terra privo di sensi. Poi è toccato alla moglie. Sono passati più di 8 mesi da quella brutale rapina avvenuta in città la sera del 5 gennaio, ma è ancora tutto perfettamente cristallizzato nei ricordi dei due coniugi residenti nella Bassa, vittime di quel branco di giovanissimi, composti anche da due ragazzini minorenni, che ieri mattina è stato smantellato dagli agenti della mobile, al termine di una mirata attività di indagine coordinata fino all'ultimo con grande attenzione. La rapina ai danni dei due coniugi, lui 39 e lei 32 anni, è soltanto una delle quattro contestate al gruppo, ma probabilmente quella più violenta. E sono 114 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia. Il dato è aggiornato al pomeriggio di ieri. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Non si tratta di nuovi casi che hanno sviluppato sintomi solo in questi giorni, precisa TS, spiegando che si tratta di persone segnalate fino a ieri, ma in corso di malattia, con l'inizio dei sintomi riconducibile allo stesso periodo degli altri casi. I 12 bambini ricoverati sono 8 agli ospedali civili di Brescia e 4 alla poliambulanza. Il numero è in calo, sottolinea ATS, perché sono iniziate alcune dimissioni. I piccoli pazienti presentano condizioni cliniche stabili o in progressivo miglioramento. La disponibilità dei volontari a favore dei comuni è sempre più preziosa. Poter contare su uomini e donne affidabili per le attività di manutenzione urbana e per quelle socialmente utili è molto utile per l'amministrazione delle necessità di una comunità. A Sale Marasino buona volontà e generosità nei confronti della collettività non sono mai mancate, ma da qualche mese le forze sono aumentate per la costituzione di un gruppo di una decina di persone che, armate di decespugliatori, seghetti, ramazze, rastrelli, soffiatori e sacchi, si è messa a disposizione del comune per pulire sentieri e strade periferiche del paese. Hanno iniziato a operare nel bel mezzo dell'estate, quando la forza del sole e il caldo erano tutt'altro che incoraggianti. Da allora hanno pulito qualche chilometro di bordi delle strade invasi da erbacce e rovi, eliminando e portando sfalci e ravaglie in discarica. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
22: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
0: Grazie a
19: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
20: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
21: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
1: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: c'è nulla da fare, passano i giorni, le settimane, ma maledetto me di Fulminacci a me piace ancora, come se fosse il singolo dell'altro ieri. Bello bello questo pezzo. Sono le 15:11, ben ritrovati nel Free Pass con Andrea Lombardi. Ma è certo che è incredibile, abbiamo iniziato la giornata con un po' di pioggerella grigio grigio e adesso 27 gradi, quasi 28, piena estate praticamente, cielo non dico terso però insomma oleografico, no? Questo colore bello azzurro intenso con questi nuvoloni cumuliformi. A proposito, parleremo di nuvoloni con il nostro Raffaele Fino di Meteo Passione. Come state? Siete connessi? Ci siete? Io lo dico sempre, rimanete con noi perché qui si sta bene. Cioè, che volete di più? Potete sedervi, potete lavorare, potete stare in macchina, potete correre, che in un modo o nell'altro noi vi teniamo compagnia con la musica, con l'informazione, con lo sport, con il divertimento. Quindi rimanete qui. Adesso inizia il Free Pass con Andrea Lombardi fino alle 17:30. Perché fino alle 17:30? Perché questa sera poi daremo la linea direttamente alla Pigiama Run, che torna con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli, perché si parte alle 17:30 di questo venerdì da Corso Zanardelli per raccontare appunto la camminata per le vie del centro di Brescia promossa dall'IRT Brescia. Iscrivetevi, partecipate. L'animazione parte dalle 17:30, ma la partenza vera e reale è alle 19. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: spot.
1: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna a Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: 90esimo minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
11: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. L'escalation bellica nella penisola araba coinvolge anche il nostro contingente. La base italiana di Taif è stata più volte presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti. Le parole del ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani era avvenuto senza un passaggio parlamentare. In stato di shock, ma non in pericolo di vita, l'insegnante della scuola media Giovanni Verga nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da un suo studente di 13 anni che prima ha spruzzato spray urticante e poi l'ha accoltellata. L'intervento di un compagno di classe ha impedito che andasse avanti fino alla tragedia. Il ragazzo di terza media aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Ora è stato fermato e viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura dei minorenni. Dibattito politico intenso non solo tra i due schieramenti, ma anche all'interno della stessa opposizione. Malumori dai leader del Movimento 5 Stelle AVS nei confronti della segretaria PD Elly Schlein, che ieri tramite una lettera aperta aveva teso la mano alla premier Meloni in tema di energia e soluzioni condivise. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, dice Giuseppe Conte dei 5 Stelle in linea con Nicola Fratoianni di AVS, secondo cui il governo, con le sue scelte totalmente errate in tema di energia, impedisce ogni possibilità di dialogo. E nella segreteria PD c'è sorpresa per le reazioni degli alleati del campo largo. Archiviata la prima giornata di Europa League, scatta stasera in programma la quinta giornata di Serie A prima della sosta per l'esordio della nazionale di Mancini in Nations League. Alle 20.45 di fronte nell'anticipo Monza-Sassuolo, ma tutto ruota intorno al big match di domani sera Roma-Inter, entrambe al comando della classifica a punteggio pieno. Ed è tutto, a più tardi.
2: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
4: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
5: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.

0: da Frix tanti prodotti al costo, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Frix, fatti furbo, vieni Frix.
2: I love you Frix.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere pasta di semola Barilla grammi 549 centesimi, yogurt Mix Müller per 4 600 grammi 2,35 euro, prosciutto cotto di alta qualità in Ferrarini 100 grammi 1,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Non abbiamo neanche un finale. Ma d'altronde
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore alle 15:41 minuti, 334 907 9007, ricordando che questa sera c'è la diretta per la Pigiama Run. Noi continuiamo nel Free Pass fino alle 17:30.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
3: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
5: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: David Bowie, che bello questo pezzo. Absolute Beginners nel Free Pass alle 15:55 minuti, 334-907-9007. Allora, David Bowie è stato uno degli artisti più importanti, ma anche un grande trasformista. Adesso si parla tanto con questo, di questo trasformismo, ma lui in realtà è stato il più grande in assoluto. È nato a Londra l'8 gennaio del 1947, quindi pensate a quanti anni, cioè l'anno prossimo cifra tonda per il grande David. E il suo vero nome è David Robert Jones, ma scelse Bowie proprio per non essere confuso anche con Davy Jones dei Monkees. Detto questo, abbiamo un piccolo break, tra poco anche le notizie locali in diretta su Teletutto Radio Brescia 7, e poi ancora anche nella prossima ora nel Free Pass con Andrea Lombardi, e parleremo anche di meteo.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Spot.
2: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere pasta di Simola Barilla grammi 549 centesimi, yogurt mix Müller per 4 600 grammi 2,35 euro, prosciutto cotto di alta qualità in Ferrarini 100 grammi 1,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
4: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia ed Desenzano.
8: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
10: A Brescia, Rezzato, Chiari.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
14: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.
15: Brescia 7 Time.
16: Time o'clock.
15: A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
17: Grazie a...
15: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
18: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
19: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
1: Giornale Orario, edizione locale.
16: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Paura questa mattina in una scuola del quartiere Collatino a Roma. Uno studente di 13 anni avrebbe spruzzato spray urticante e accoltellato una professoressa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe cercato di riprendere l'aggressione anche con una diretta social. L'insegnante non sarebbe in pericolo di vita. Un episodio simile era avvenuto lo scorso marzo a Trescore Balneario. La premier Giorgia Meloni è attesa oggi a Gardone Valtrompia per le celebrazioni dei 500 anni della Beretta. La Presidente del Consiglio arriverà in elicottero dopo l'atterraggio all'aeroporto militare di Ghedi. Assisterà al sorvolo delle frecce tricolori previsto alle 16:30. Nel pomeriggio le celebrazioni proseguiranno con eventi e musica fino al concerto di Mr. Rain e le vibrazioni al Parco del Mella. È ricoverato in rianimazione, in pericolo di vita, il 63enne di Marcheno, incornato ieri sera da uno dei suoi tori. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 all'interno del recinto dell'allevamento. Le sue condizioni inizialmente non sembravano gravi, ma sono peggiorate. Sul caso indagano i carabinieri. Un'altra mattinata di passione, l'ennesima lungo l'autostrada A4. Un incidente tra le uscite di Brescia Est e di Senzano in direzione Venezia hanno avuto importanti ripercussioni sul traffico. Era ricercato in Polonia per scontare una condanna a 2 anni e 2 mesi per traffico di veicoli rubati, ma si trovava in un albergo a Desenzano. La polizia ha arrestato un 41enne polacco con numerosi precedenti, destinatario di un mandato di arresto europeo. Intervento urgente nella chiesa di Sant'Antonio a Breno per mettere in sicurezza i preziosi affreschi del Romanino. La restauratrice Elena Ceneri sta verificando il rischio di distacco e procedendo al fissaggio delle parti interessate. E torna questa sera a Brescia la Pigiama Run, la corsa non competitiva promossa dall'ILT per sostenere i bambini malati. Partenza alle 19 da Corso Zanardelli, dove dalle 17:30 sarà aperto il village, allestito anche con la collaborazione della nostra radio con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
17: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
20: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
21: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
22: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
23: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
24: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: tu? E tu?
1: Cosa fai questa sera?
0: Eh sì, tu cosa fai questa sera? Venerdì, è certo che io mi rivolgo ad un pubblico che da una parte ci saranno i giovani che stanno organizzando una serata, non so, in un club per ballare o bere qualcosa. Poi mi rivolgo alle famiglie, a gente che avrà organizzato una pizzata e quindi si ritroverà insieme ad altre famiglie, con i bambini. Mi rivolgo ai ragazzi che magari invece in un modo o nell'altro passano tempo tra di loro, quindi si organizzano a casa di qualcheduno, in taverna di amici e magari anche lì condividono qualcosa. Quindi tu cosa fai questa sera? 334 907 9007. Raccontatecelo.
2: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
3: Guidare un'azienda significa prendere decisioni ogni giorno, ma spesso ostacolare la crescita sono abitudini e comportamenti che si ripetono senza essere messi in discussione. Scopri in edicola con il Giornale di Brescia il libro Il capo sono io, i 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda e come evitarli.
4: Tesoro, sono seduta a tavola da un'ora, perché l'acqua non bolle?
5: Sto sperimentando la cottura a bassa temperatura. Vedi? Livello dell'acqua basso, fiamma bassa e bloccata.
4: Amore, non credo che funzioni proprio così.
5: Tesoro, non avere sempre le aspettative così basse.
4: Almeno so che la pasta è buona. L'hai presa tra i bassi e i bloccati di Italmark. Da Italmark i prezzi sono da leccarsi i baffi. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
6: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
8: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Hai guardato il volantino prima, vero?
10: Compralo subito, è 3x2.
9: 3x2 finisce stasera?
10: L'hai presa la Fidelity Card?
11: Con la Fidelity Card ti costa meno.
10: Hai visto che è sotto costo?
9: È a metà prezzo, prendine due.
10: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
12: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Woman. Allora ragazzi, oggi è il 18 settembre, ci sono un sacco di compleanni da ricordare. Per esempio Greta Garbo nasceva nel 1905, una delle grandi dive assolute della storia del cinema. Ma anche Ronaldo, il nostro Ronaldo brasiliano, nato il 18 settembre del 1976 e oggi festeggia 50 anni, il fenomeno, uno dei centravanti simbolo della storia del recente calcio. E poi 62 anni per Marco Masini, nato a Firenze il 18 settembre del 1964.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce: è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato

0: operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
1: Spot. Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
2: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
1: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
5: Amore, vai a correre?
4: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
5: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
4: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
5: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
6: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: canzone portata alla fama da Mina nel 1966, la musica è di Ennio Morricone, pensate, e il testo di Maurizio Costanzo, ma in questo caso l'abbiamo sentito nella versione cantata da Neck nel Free Pass alle 16.42, tra poco meteo.
1: Spot. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia ed Esenzano.
6: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
7: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere birra Peroni litri 0,66, 89 centesimi. Latte UHT parzialmente scremato centrale del latte di Brescia 1 litro, 95 centesimi. Caffè qualità rossa Lavazza per 4, 1 kg, 12,99 €. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark. La spesa secondo me.
8: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere, la promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia, paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
9: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
10: Aprix, fatti furbo, vieni Quix.
9: Promozione valida in tutti i supermercati Aprix della Lombardia.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: quanto stanno bene Annalisa e Madame insieme alle 16:49 minuti e quanto stiamo bene anche con Raffaele Fino il venerdì, perché sappiamo che si apre il weekend. Ciao Raff.
1: Ciao Andrea, un buon pomeriggio a te e a tutti coloro che sono in ascolto.
0: Allora, Raffaele Fino, Meteopassione, esperto appassionato, presidente dell'associazione Meteopassione, ma adesso siamo pronti per le previsioni meteo, perché abbiamo iniziato il venerdì con la pioggia, ma poi c'è stata la svolta.
1: Esatto, e questo mio venerdì sta andando via via migliorando, tutto per la pigiama run di questa sera, direi che
0: abbiamo
1: pochissime notizie.
0: Bravo.
1: Perché comunque sarà una serata stabile, con cielo sereno, il più poco nuvoloso, con queste nuvole che anche in questi minuti ci stanno facendo compagnia, ma che non porteranno precipitazioni se non sull'alta Val Camonica. Quindi diciamo che per la pianura e tempo asciutto stasera avremo un buon venerdì sera, quindi anche per la corsa tutto ok, potremo divertirci. La giornata di domani inizierà sempre stabile, al mattino avremo cielo sereno, qualche nuvola di passaggio, quindi cielo sereno poco nuvoloso, quindi nel complesso partirà già col piede giusto la giornata di sabato. Nel pomeriggio queste velature che al mattino renderanno appunto il cielo poco nuvoloso lasceranno spazio a cielo ancora più sereno, quindi direi che nel pomeriggio bel tempo a tutti gli effetti, cielo sereno in pianura, qualche nube potrebbe rimanere ancora su zona alpina e prealpina, ma nel complesso sarà veramente poca cosa. In serata sereno invece su tutta la provincia, quindi da nord a sud, sia sui rilievi, sia sui monti, sia sui laghi, avremo cielo sereno, quindi nessuna nuve a farci il disturbo. Le temperature saranno stazionarie domani o in lieve aumento, le massime potranno toccare i 27-28 gradi, quindi guadagneranno al massimo un grado in più rispetto ad oggi, mentre le minime saranno comunque ancora fresche, intorno ai 16-17 gradi. Infatti al mattino l'aria è bella frizzantina in questo periodo. La tendenza poi per la giornata di domenica non ha granché da dire, infatti sarà un'altra giornata caratterizzata dal mattino soleggiato, quindi una bella mattinata col sole su tutta la provincia. Da segnalare invece che nelle ore pomeridiane potrebbe arrivare qualche nube alta, qualche velatura, ma comunque saranno nubi innocue che non porteranno precipitazioni e che al più renderanno il cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, quindi un po' di disturbi appunto per queste velature, ma nel complesso direi che domenica sarà un'altra bella giornata. Le temperature saliranno leggermente, direi che avremo 28 gradi diffusi domenica con qualche punta sui 29 nella bassa pianura e quindi una giornata pienamente estiva.
0: Mamma mia,
1: possiamo sbirciare anche la prossima settimana perché comunque la situazione sembra abbastanza stabile e in particolare lunedì e martedì avremo ancora giornate soleggiate con valori che potranno toccare 30 gradi nelle zone di pianura, quindi torneremo non chissà che valore, ecco, non un gran valore oltre i 30 gradi, però i 30 gradi potremo toccarli in qualche zona della pianura. Invece da mercoledì in poi un graduale calo termico delle temperature, quindi avvertiremo con un possibile anche peggioramento qualche grado in meno.
0: Benissimo, previsioni meteo che ci portano un weekend estivo, siamo ormai già oltre la metà del mese di settembre, ma le temperature rimangono alte per le medie stagionali, mi sembra di intuire, giusto?
1: Esatto, corretto, sono ancora un po' sopra, vero?
0: Certo, però insomma ci godiamo ancora un weekend all'aria aperta, motoscafo al lago, oppure passeggiate in montagna, chi più ne ha più ne metta. Ringraziamo Raffaele Fino di Meteopassione e chiaramente consultiamo sempre il sito Meteopassione e l'app di Meteopassione. Grazie ancora Raffaele.
1: Grazie a te e un buon fine settimana a tutti.
0: Grazie a Raffaele Fino di Meteopassione, ma adesso si volta pagina, facciamo un salto nel passato perché vi presentiamo una canzone del 1960, una canzone bellissima, Il nostro concerto.

0: Roberto Bindi con il nostro concerto, una canzone del 1960 che ha qualcosa di speciale, sembra quasi più una pagina di musica classica con questa concerta sinfonica che è un semplice brano pop, elegante, passano gli anni ma insomma rimane quell'atmosfera degli anni 60 catturata in queste note e in questo pezzo, bellissimo. Allora noi ci lasciamo con un piccolo break, tra poco le notizie locali in diretta su Teletutto Radio Brescia 7 e poi ancora Free Pass per mezz'ora circa, perché poi ci collegheremo direttamente con Giorgio Fulvio e con Ruggero che animano Corso Zanardelli aspettando la pigianara.
1: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia ed Desenzano.
9: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
10: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rosatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
11: A Brescia, Rezzato, Chiari.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
13: Radio Brescia 7. Brescia 7 Time.
14: Time o'clock.
13: A Radio Brescia 7 sono le 17.
15: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
16: Grazie a
13: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
17: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
18: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
19: Giornale orario, edizione locale.
14: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Non c'è pace per il tratto di autostrada A4 tra Brescia e Lago di Garda. Dopo le lunghe code di questa mattina dovute ad un tamponamento tra mezzi pesanti, nel pomeriggio c'è stato uno scontro in corsia di sorpasso, un altro tamponamento, questa volta tra tre auto, a creare disagi alla circolazione. Il tratto interessato ancora una volta è quello tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Il traffico scorre solo su una parte della sede stradale per permettere il soccorso delle persone ferite. Per fortuna nessuna in modo grave, è necessario rimuovere i mezzi incidentati. Paura questa mattina in una scuola del quartiere Collatino a Roma. Uno studente di 13 anni avrebbe spruzzato spray urticante e accoltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Un episodio simile era avvenuto lo scorso marzo a Trescore Balneario. Ed è ricoverato in rianimazione in pericolo di vita il 63enne di Marcheno, incornato ieri sera da uno dei suoi tori. L'incidente avvenuto intorno alle 21. Le sue condizioni inizialmente non sembravano gravi e sono peggiorate successivamente. Sul caso indagano i carabinieri. Era ricercato in Polonia per scontare una condanna a 2 anni e 2 mesi per traffico di veicoli rubati, ma si trovava in un albergo a Desenzano del Garda. Dopo l'identificazione l'uomo è stato portato in carcere in attesa della consegna alle autorità polacche. Intervento urgente alla chiesa di Sant'Antonio a Breno per mettere in sicurezza i preziosi affreschi del Romanino. La restauratrice Elena Celeri sta verificando il rischio di distacco e procedendo al fissaggio delle parti interessate. E torna questa sera la Pigiama Run, la corsa non competitiva promossa dall'ILT per sostenere i bambini malati. Partenza alle 19 da Corso Zanardelli, dove dalle 17.30 sarà aperto il village, anche con la collaborazione di Radio Brescia 7. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
15: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
13: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
16: Avanti a tutta convenienza da Metalmark a Orzinuovi, Brescia.
18: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
19: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani nelle Free Pass con Andrea Lombardi fino alle 17.30, aspettando la pigiama run. Ebbene sì, alle 17.30 ci collegheremo con Giorgio Fulvio Ruggero in collegamento da Corso Zanardelli, aspettando la partenza alle 19 della pigiama run. Tutte le informazioni sul sito pigiamarun.it.
1: Noi siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Spot.
2: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
5: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana, fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Da Tanghetti, affari perfetti.
11: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
10: Da Tanghetti, affari perfetti.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Tra poco ci collegheremo con Corso Zanardelli per la diretta della Pijama Run. Che bello questo evento, torna ogni anno in tutta Italia e torna anche a Brescia e torna come sempre su Radio Brescia 7. Detto ciò, 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Morire.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Teo Olvido, allora io mi fermo qui perché adesso cedo la linea a Giorgio Zanetti e poi ancora a Ruggero Tavelli e a Fulvio Marini che sono già in postazione con la parte tecnica, anche Marco Gervasio in corso Zanardelli, perché dalle 17.30 ci sarà la diretta di Radio Brescia 7, saremo in diretta proprio da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'IRT Brescia e alle 19 la partenza. Tutte le informazioni su pigiamarun.it/Brescia. Per quanto mi riguarda, ci ritroviamo lunedì dalle 15. Buon weekend da Andrea Lombardi.
1: Spot.
2: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
3: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
2: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
4: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere pasta di Simola Barilla grammi 549 centesimi, yogurt Mix Müller per 4 600 grammi 2,35 euro, prosciutto cotto di alta qualità I Ferrarini 100 grammi 1,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
5: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.

0: prodotti al costo, come olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro e yogurt Müller 8 vasetti a 2,89 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia. Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il

0: artificiali in città e provincia, biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Radio Brescia 7. Ci colleghiamo in diretta da Corso Zanardelli a Brescia, da dove trasmetteremo l'edizione 2026 della Pigiama Run. Puoi seguirci anche in DAB, in streaming su radiobrescia7.it e sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.
2: Ed eccoci qui, grazie per la linea in diretta su Radio Brescia 7. Noi siamo qui da Corso Zanardelli per l'edizione 2026 della Pigiama Run. La Lilt è qui con noi e poi avremo modo di parlare anche con un sacco di ospiti e con la presidente. Ma vado a salutare subito i miei compagni di percorso in questa bellissima serata che si protrarrà in diretta fino alle 21. Ciao Ruggero Tavelli, come stai? Sei in formissima, vedo.
3: Sono in formissima e sono veramente contento di tornare in squadra e soprattutto di tornare con gli amici appunto della Pigiama Run, Lilt, insomma un sacco di amici già qui presenti.
2: Anche perché è sempre un evento di grande successo, siamo già più di 1500 iscritti, ma ne arriveranno ancora tanti, sono convintissimo. Un ciao anche a te caro Fulvio Marini, oggi niente armadillo ma Lilt.
4: Beh, oggi praticamente l'armadillo si è, ha messo il pigiama.
2: In un certo
4: ha messo
2: senso,
4: il pigiama sì. E ovviamente per un fine molto molto importante e onorevole, ed è sempre un qualcosa di emozionante essere qua. Ci siamo spostati, lo scorso anno eravamo in Piazza Vittoria e quest'anno invece Corso Zanardelli.
3: Ragazzi, sono un po' di parte, stavo morendo in diretta. Po' di parte, questa sera faremo un gemellaggio armadillo Forever Young.
2: Potrebbe sì, essere, sì.
3: E io rappresento metà del Forever Young.
4: Allora faremo un armadillo Young o un Forever armadillo, scegli tu.
3: Armadillo
4: armadillo Young.
3: Facciamo una roba del genere.
2: Bene, così. Ma tornando invece all'evento di questa sera, andiamo subito a dire due cose fondamentali importanti. Vorrei che voi mi supportaste e mi diceste sì.
3: Sappiamo tutto.
2: A partire dalle 17:30.
3: Sì, siamo pronti.
2: A partire dalle 17:30 c'è l'apertura del villaggio per il ritiro dei pacchi gara, i pacchetti gara. Dalle 17:30, partenza ufficiale invece della corsa, se non sbaglio, è intorno alle 19:00, vero 19, ragazzi? 19.
4: Più che intorno è alle 19:00.
3: No, spacchiamo intorno... il secondo.
2: Esatto, non sgarriamo. Poi il punto 19. Di partenza e l'arrivo nella splendida cornice di Corso Zanardelli, quindi nel cuore del centro storico della città. Per tutti quelli che ci stanno ascoltando, diamo anche un riferimento geografico.
3: Il consiglio, caro Giorgio, è di arrivare in tempo, perché alle 19, come abbiamo già anticipato, partirà questa camminata, non è una corsa. Chi vorrà correre lo potrà fare, però è proprio per le famiglie, per divertirci. Quindi una camminata di questo venerdì speciale. E attenzione, l'iscrizione chiaramente la potete fare ancora qui al villaggio, che ufficialmente abbiamo aperto. Quindi entro le 19:00. Il villaggio si trova in Corso Zanardelli. Noi, giusto per dare un punto, verso Coin. Questo è il nostro palco classico della festa della musica. Abbiamo voluto tornare qua.
2: Esatto, e poi una domanda che voglio fare a tutti voi, anche a te Fulvio. Allora, sapete come si sviluppa il percorso? Dove sarà la camminata? Più o meno?
4: Allora, sarà comunque nel... attraverserà il centro storico della città e sarà... Allora, è vero che si chiama Pigiama Run, però... allora, chi vuole correre, chi vuole camminare può camminare, si può portare il cane, il gatto... E poi cosa ancora?
2: La presenza è sufficiente, no, quella in questa meravigliosa
4: anche,
2: serata.
4: Anche io ho visto già delle persone con dei passeggini, perciò allora si può fare tutto, no? Perché l'importante è questo bellissimo fine, il fatto del Pigiama Run. E poi sai che siamo nel centro, che nel 1980 sai che questo viale era dominato dai paninari.
2: Facciamo un salto nel passato.
4: Qua facevano le vasche, i paninari.
2: è vero, hai ragione, facevano le vasche. Allora, 6 chilometri di felicità a questo punto, Ruggero, sei d'accordo?
3: Sì, ma poi tecnicamente sicuramente faremo salire su questo palco chi conosce perfettamente il

0: percorso del centro cittadino, abbiamo già visto che girava nel villaggio, adesso ancora impegnato, chiaramente il nostro Mario Visentini di Corri per Brescia, che darà una mano sicuramente tecnicamente anche a tutto il percorso.
1: Poi dobbiamo ricordare comunque che la Pigiama Run è oggi praticamente alle 19 parte in tutta Italia, perché è un evento nazionale e ovviamente Brescia ne fa parte.
0: No, anzi, scusa, Brescia è la più bella, è la tappa più bella.
1: Come sempre.
2: Come sempre, un po' di musica, Fulvio Marini, abbiamo parlato un sacco, a tra poco.
1: Mamma mia, veramente.

0: andato a sbirciare tra i gazebi appunto di tutta l'organizzazione, dove stanno già consegnando i pacchi regalo.
1: I pacchi regalo,
0: i pacchi regalo, no, i pacchi gara.
1: I pacchi gara, sì, diciamo.
0: Ci sono anche regali, perché all'interno c'è un sacco, ci sono un sacco di gadget.
2: Ci sono i regali dentro, hai controllato, Giorgio, tu che sei? Oh,
1: ci sono una serie di cose da valutare. Allora, innanzitutto diciamo due cose fondamentali per parlare bene di questa situazione. La prima è che c'è un dress code importante da seguire, che è il pigiama, e cioè ognuno deve venire con un pigiama particolare, magari colorato, simpatico, in modo che Piazza Zanardelli, Corso Zanardelli diventi una vera un'epopea di colori, come del resto è stato anche nella scorsa edizione. Abbiamo visto i pigiami davvero particolari, coloratissimi, abbiamo dato sfogo alla fantasia, abbiamo visto un sacco di cose davvero carine e ci siamo divertiti. L'altra cosa che c'è, questo, eccolo qui
0: kit, cosa? Lo chiamiamo che siamo kit? In radio, eccolo qui cosa?
1: Kit, il kit okay. È arrivato.
0: Io ho raggiunto il nostro Vincenzo Pinelli.
1: Bravo,
0: che
1: andiamo a descrivere un po' cosa c'è.
0: Dici tutto in questa sacca gialla.
3: Allora, nella sacca gialla abbiamo un sacco di simpatici gadget che i nostri sponsor ci hanno omaggiato. Partiamo da un bel paio di calze Prisco, bellissime, molto chic.
0: Le vogliamo?
3: Assolutamente. Un po' di snack, perché comunque la pigiama run un po' di energia ve la fa consumare.
0: Li vogliamo?
3: Esatto. Poi abbiamo pulizia denti, ok? Buoni sconto Toys, buono sconto Serenella.
0: Per dopo la camminata.
3: Snack dell'acqua, perché bisogna essere idratati, ma fondamentale.
0: No.
3: Abbiamo il Lego Harry Potter kit di montaggio con 27 pezzi.
0: Questa è la novità 2026?
3: Questa è la novità 2026, adoro questa cosa qui. Ma poi soprattutto abbiamo il numero. Bello. Questo, il pettorale, va messo sul petto, chiaramente si chiama pettorale. E quindi ci posizioniamo, così sappiamo che siamo iscritti e possiamo partecipare.
0: E la sacca, che puoi utilizzare chiaramente per tutte le passeggiate,
3: esatto,
0: piuttosto che.
3: Quindi le sacche sono da ritirare qui nei nostri box e ci si può ancora iscrivere, questo è fondamentale. Quindi chi arriva adesso e vuole partecipare, va al box e si iscrive.
0: Tutti quelli che ci stanno ascoltando in radio, piuttosto che, avete ancora questa possibilità. Quindi questo venerdì speciale facciamo del bene, aiutando chiaramente chi ne ha bisogno.
1: E proprio a proposito di bene, diciamo anche che il 100% della quota di iscrizione raccolta dall'IT Brescia finanzierà il progetto di sport therapy nel reparto di oncoematologia pediatrica degli ospedali civili di Brescia. C'è una donazione minima di 15 euro e c'è tutto compreso, quindi immaginate un po' voi quanto con una piccola cifra si può fare.
0: Caro Giorgio, nel nostro staff chiaramente abbiamo portato il,
1: sì,
0: DJ.
1: Il DJ.
0: Il DJ attrezzato anche di una console.
1: Sì.
0: Oltre a farci accompagnare chiaramente durante la nostra diretta, ci farà pure ballare, vero Fulvio?
1: Vai Fulvio Marini!

0: E questa è la musica che vi arriva dalla nostra diretta. Siamo all'esterno questa sera. Siamo per questa diretta importante. Siamo la Pigiama Run targata 2026 e quest'anno una novità. Siamo in corso Zanardelli. Tra tutto il villaggio, caro Giorgio, come vedi, un sacco di stand chiaramente per il ritiro dei pacchi, i nostri sponsor, i vari gadget. C'è un camper molto importante, poi lo raggiungeremo, è il camper della prevenzione, della salute chiaramente, quindi sarà a disposizione per tutta sera grazie agli ospedali, quindi a Regione Lombardia. Poi verremo a salutarvi, ragazzi.
1: E andremo anche a conoscerli ovviamente, a sapere esattamente cosa fanno per chi vuole approfittare della loro presenza proprio qui stasera. Ma io sto cominciando a vedere delle cose molto interessanti.
0: Guarda,
1: perché
0: guarda,
1: ci sono
0: tutto il gruppo dei supereroi
1: particolari. Sono già pronti. Supereroi.
0: Non possono mancare anche loro.
1: Poi quando arriveranno andremo a intervistarli, a conoscere un po' la loro scelta, perché ho già visto gruppi che si sono organizzati usando pigiami identici proprio per creare un'identità di gruppo. E sono curioso di sapere a chi appartengono. Appena riusciremo a vederli nel corso, prima della partenza, nel corso della marcia di scena, li becchiamo subito, Fulvio.
2: Ma Giorgio, questi sai cosa c'è? Non è che hanno fatto il gruppo così, sono quelli che dormono sempre insieme.
1: Vabbè, allora un'altra cosa, hai ragione.
2: Dormono
1: potrebbe
2: sempre
1: anche
2: insieme,
1: essere.
2: Allora, ha capito, per evitare di fare dei favoritismi hanno preso il pigiama tutto uguale.
1: Qui praticamente allora si può dire che sono ragazzi che hanno una specie di divisa, non nel diurno, come di solito fa le persone normali, ma nel notturno. Hanno divise che fanno gare di dormite, fanno gare di sonno.
2: Scusa, ma tu il pigiama lo metti durante il giorno?
1: No, però non è uguale a altre 50 persone, questo volevo dire. Potrebbe essere, vabbè, comunque.
0: Evitano anche il problema, allora, di qual è il mio, qual è il tuo. Tanto sono tutti uguali.
2: Sì, sì, esatto. Guarda già, i supereroi sono arrivati, ragazzi.
0: No, li vogliamo sul palco, eh.
2: Guarda, già Giorgio, vedi, io e te abbiamo lo stesso pigiama, però non dormiamo insieme.
1: È vero, sono d'accordo con te. Sono d'accordo
2: vedo
1: con te.
2: Vedo Batman.
0: Vedo l'uomo ragno. Ragazzi, venite.
1: Allora andiamo a prenderli
0: sotto il palco, dai. Adesso facciamo la foto, poi la pubblichiamo anche sui nostri social,
2: direi
0: va
2: di
0: bene?
2: Sì, direi di sì.
1: Allora vediamo qui, approfittiamone un po', perché io direi facciamo una foto underground, mettiamo un po' di musica e poi li andiamo a sentire, ragazzi. Cosa dici, eh? Ok? Arriviamo.
0: Abbiamo anche la presidente. Vieni Agnese. Aspettiamo la presidente. Vieni sul palco con noi.

0: Eccoci, allora, benissimo. Allora, al di là del fatto che sei bellissima e con i superpoteri non è roba da tutti, ma creiamo che tutto il gruppo. Ti chiami?
1: Anna.
0: Anna, allora raccontaci un po' di questo gruppo e di cosa fa questo gruppo.
1: Allora, noi siamo un gruppo di volontari dell'associazione SEA, Supereroi Acrobatici. Noi normalmente in tutta Italia ci caliamo dagli ospedali pediatrici sulle funi davanti alle finestre dei reparti pediatrici, salutiamo i bambini, facciamo divertire i bambini.
0: Ma non ci credo, li ho visti adesso, li ho conosciuti di persona!
1: In tutta Italia. Oggi invece siamo stati invitati dalla LIRT e siamo felicissimi di partecipare a questa giornata.
0: Senti, ma com'è nata questa idea? C'è qualcuno che ha avuto un lampo di genio? Ragazzi, facciamo così, creiamo un gruppo. Raccontaci un po' la storia.
1: C'è la nostra capa, la chiamiamo così, Anna Marras, che ha avuto questa idea ancora 20 anni fa e ha cominciato da Genova a organizzare questi eventi, e da allora poi si è strutturato nel tempo e l'abbiamo organizzato veramente in quasi tutti gli ospedali d'Italia.
0: Ma senti un po', racconti un po' della reazione dei bambini, dei degenti quando vi vedono calare così dalle funi con questi costumi meravigliosi da supereroi.
1: Inizia prima in realtà, perché c'è la grande attesa quando viene comunicato che c'è questo evento, e poi sono veramente felicissimi i bambini ma anche i genitori, perché regaliamo veramente un momento di leggerezza, di spensieratezza incredibile, e che tra l'altro dura nel tempo, qualche giorno dopo.
0: Ah, vi fermate addirittura qualche giorno?
1: L'effetto.
0: Beh, ma sì, è una vera e propria terapia, come una medicina. Però io sarei anche felice che tu mi presenti i tuoi compagni di squadra.
1: Assolutamente sì. Wonder Woman, seconda.
0: Due.
1: Laura. Poi Stefano è Spider-Man nero. Mattia Batman, Spider-Man Alberto originale. E Yuri, il nostro Hulk. Poi ne abbiamo tanti, oggi siamo pochi ma siamo veramente tanti.
0: Mamma mia, ma guarda, siete veramente uno spettacolo. Voglio farvi complimenti perché Ruggero, questa è un'idea meravigliosa soprattutto per i bambini. Immaginati l'emozione di vederli scendere con delle funi, è stupendo, eh.
2: Ma la domanda, sì. Non ho più il microfono, ma la domanda chiaramente, voi regalate tanti sorrisi, ma quanto vi torna indietro da questi bimbi al vetro?
1: È indescrivibile l'emozione, perché per noi sembra ormai quasi normale, ma ogni volta invece ci stupiamo da tanto, ci emozioniamo veramente tanto, ci commuoviamo, sono veramente emozioni molto forti, nel bene e nel male molto forti.
0: Ecco, è un impegno.
1: Facciamo così poco rispetto ad altre associazioni che invece vivono la quotidianità.
0: Ed è un impegno che vi porta via quanto tempo? Lo fate mensilmente, settimanalmente? Quando vi gira? Quando avete voglia?
1: Allora, in tutta Italia nel 2025 abbiamo fatto una 60 di calate, oltre gli eventi a terra. E a Brescia mediamente 1-2 volte all'anno agli ospedali civili.
0: Quindi è un impegno nel vero senso della parola, una 60 di eventi sono tanti.
1: È un bel impegno, perché poi l'impegno è loro, perché fanno l'attività vera e propria di preparazione, quindi è loro proprio l'impegno. Noi organizziamo, presenziamo, sorridiamo e finisce lì, ecco.
0: Beh, che dire, una bellissima conoscenza, guarda. Oh, eccoli qui, sono i supereroi.
2: Vorrei che tutto Corso Zanardelli applaudisse questi supereroi.
0: Grazie
2: ragazzi.
0: Grazie davvero.
2: Rimanete tutta la sera, vero? Più o meno? Sì? Ok, perfetto, perché sicuramente un pochino, dai, va bene. Quindi affrettatevi per fare la foto con tutti loro. Grazie,
0: buon lavoro.
3: Grazie. Allora volevo dire solo una cosa, che fra tutti questi supereroi ce n'è solamente uno che è stato ucciso.

0: Riccardo Zanardelli per questa edizione 2026 della Pigiama Run organizzata dall'ILT. Vi ricordo che siamo qui sul palco proprio all'inizio di piazza di Corso Zanardelli con Ruggero Tavelli e Fulvio Varini. Vi stiamo raccontando un po' quello che accadrà e la partenza ovviamente sarà intorno alle 19, ma stiamo raccogliendo ancora iscrizioni. Sono già tantissime, abbiamo ampiamente superato nel pomeriggio le 1500 iscrizioni, ma se volete c'è ancora spazio.
1: No, assolutamente, vogliamo raggiungere il record di questa edizione 2026, anche perché siamo in una location nuova, siamo sul corso Zanardelli, un corso di passaggio, è il momento che ormai la città fra poco inizierà con gli aperitivi. Naturalmente gli aperitivi li facciamo dopo e quindi obblighiamo tutti a fermarsi, fare la nostra camminata, fare del bene e fare questa pigiamata.
0: Eh sì, è vero, la cosa che non capisco però e vorrei chiedere anche a Fulvio, che lui magari di queste cose se ne intende un po' di più, guarda chi c'è, ciao Marina, poi arriviamo anche da te, ma non capisco se è una camminata perché si fa sul corso, cioè essendo corso, camminata, magari c'è un controsenso. Tu cosa ne pensi, Fulvio? Potrebbe essere?
2: No, non ho capito cosa stai dicendo.
0: Ecco, allora, è una camminata quella di oggi, non è una gara, però si parte sul corso. Se corri, sì, cioè può darsi che ci sia un po' di, come dire, magari non, qualcuno non capisce. Si corre, si cammina, che si fa?
2: Esatto, così proprio non capisce più. Praticamente. Abbiamo anche la nostra Marina Brognoli.
0: Marina Brognoli, vieni a trovarci qui sul palco.
1: Lei sta già
2: vieni
1: correndo.
2: A trovarci, dai, su.
1: Per questo weekend
2: sali,
1: che attende in radio. Marina, allora, o salti o ci sono delle scale. Vediamo quanto sei preparata sportivamente, ma sicuramente fa uno e l'altro. Allora, sale dalle scale e scende saltando. Buonasera Marina, sì. Che bella sorpresa.
2: Ti rubiamo un pochino di tempo.
3: Un po' di tempo in questo settembre soleggiato, giusto? Si dice così, Fulvio?
2: Si dice così.
1: Perché lei è di Milano.
3: Esatto, no, è che Fulvio mi prende sempre in giro e tutte le volte io le dico.
1: E ha ragione, e ha ragione.
3: Ma guarda che si dice settembre, è corretto, eh? No, va bene, settembre, siamo d'accordo? Top. Ma io vado a correre, voi poi correte con queste tutine?
1: Boh.
3: Buon senso, allora, fa caldo. Dopo
2: non è
3: te
2: che
3: la voglio
2: possiamo
3: vedere
2: correre,
3: in giusta, però.
2: Correre,
3: eh?
2: Mettere musica, parlare, è un casino, eh? Un casino.
1: Tu hai già ritirato il pacco corsa, l'avete già aperto? Un sacco di gadget, vedrai che belli, anche i tuoi bambini. Musica, Fulvio.

0: camper che ha attirato un po' la mia attenzione, il camper di Insieme per la Prevenzione, e io sono venuto a disturbare i ragazzi per saperne un po' di più, e approfitto della gentilezza di Alessia che ci racconta un po' la loro presenza qui, a cosa serve?
1: Allora, buonasera a tutti, io sono Alessia, sono un'assistente sanitaria della funzione aziendale Home Visiting e Promozione della Salute di SST Ospedali Civili. Stasera siamo qui alla Pigiama Run insieme a una collega ostetrica del consultorio di Rezzato per promuovere appunto sani stili di vita e orientare le persone ai servizi che sono presenti sul territorio e promuovere anche l'adesione agli screening oncologici, quindi anche con l'adesione alle vaccinazioni e tutto questo, insomma, parliamo di corretta alimentazione, di screening, di autopalpazione al seno e ai testicoli, e quindi siamo qua su diverse tematiche.
0: Questo è molto importante e interessante. Allora, se dovessimo, come dire, attirare l'attenzione e portare qui le persone, che slogan potremmo lanciare per voi?
1: Allora, in generale tendiamo sempre a dire che la prevenzione non ha età, per cui siamo qua appunto per fare delle consulenze un po' per tutti, in base all'età e alle esigenze abbiamo un po' di informazioni da poter fornire a tutti.
0: Fammi capire una cosa molto importante, anche perché qui si parla di consultorio familiare, casa di cura per piccoli esploratori, c'è cioè un po' un mondo generico e voi date una serie di informazioni che possono aiutare la persona, non chiamo paziente, paziente mi sembra, è un paziente, sì, la persona a trovare una strada per cosa esattamente, e qui voglio una risposta perché non lo so.
1: Allora, qui la strada è proprio appunto su scelte di vita salutari, quindi informare le persone e orientare i comportamenti a un cambiamento positivo, quindi dalla sana alimentazione all'adesione agli screening, a comportamenti appunto adesione alle vaccinazioni, alla salute sessuale, quindi parliamo anche comunque in tanti eventi anche di sessualità, sia per i ragazzi che per gli adulti, l'autopalpazione comunque come pratica di prevenzione primaria, quindi anche proprio di prevenzione degli screening.
0: Permettere così, se io una curiosità, un piccolo disturbo che vorrei approfondire, voi date già una prima linea guida da seguire alla fine?
1: Esatto, diamo tutte le informazioni non solo di prevenzione ma anche di orientamento a tutti i servizi che sono disponibili da SST su tutto il territorio.
0: Così abbiamo spiegato proprio tutto, non rimane niente. Grazie Alessia per la tua gentilezza. Allora ragazzi, se ci sono dei problemi abbiamo i ragazzi qui, mi raccomando, Insieme per la Prevenzione ci aspettano. Cosa facciamo, Ruggero?
2: Giorgio, sai cosa facciamo?
0: Cosa?
2: Adesso ospiteremo delle vere atlete, mettiamo una canzone, poi arriva il Brescia Calcio femminile.

0: Allora, caro Giorgio, come ti avevo anticipato, grazie che sei tornato alla base, guarda chi ti ho portato su questo palco a rappresentare il nostro calcio femminile.
1: Il Brescia calcio femminile, io se le vado a conoscere tutte una a uno e chiedo, ovviamente, parlo con la portavoce prima, però poi disturbo anche voi. Allora, innanzitutto, il tuo nome?
2: Elena.
1: Elena e...
2: Franceschini,
1: allora sei un po' la capitana della squadra, perché quando ho detto con chi vogliamo parlare, tutti hanno detto lei, come mai lei?
2: Non ho idea.
1: Allora Elena, calcio, parliamo un po' di calcio femminile, il calcio femminile che negli ultimi anni si sta evolvendo davvero tanto, il livello si è alzato molto, l'impegno è importante, ecco, cosa può spingere una ragazza a fare calcio? Che anche se è sicuramente uno sport in evoluzione dal punto di vista femminile, è ancora un po' di nicchia per certi aspetti. Cos'è che vi ha spinto ad amare il calcio e a fare calcio?
2: Sì, diciamo che ogni anno sta crescendo sempre di più questo sport, anche nel senso del femminile, e diciamo che è proprio una passione sotto tutti gli effetti.
1: Sono d'accordo con te, ma avete amici, fratelli che già praticavano calcio, siete entrate perché vi siete appassionate nel guardare il calcio, avete provato, avete detto sì, questo può essere il mio sport?
2: Allora, io sono la prima in famiglia a praticare calcio, però sì, mi sono appassionata fin da piccola, ho incominciato a giocare in oratorio e da lì mi è sempre piaciuto di più.
1: E quest'anno il nostro Brescia com'è?
2: Ci impegniamo tanto, diamo il massimo.
1: Come sempre, vero? Posso andare a conoscere anche le tue compagne di squadra? Tuo nome e ruolo, ovviamente.
3: Stella, Toma, e faccio il terzino.
1: Terzino, non ho chiesto il tuo ruolo.
2: Centrocampista.
1: Ah, centrocampista, adesso mi sposto di qua, il tuo nome?
4: Rebecca Blatti e faccio il portiere.
1: Portiere?
5: Caterina Ravnacek e punta.
1: Punta!
6: Giulia Balestieri, terzina.
1: Terzino, beh, abbiamo qui ragazzi una rappresentante del centrocampo, poi c'è tutto, difesa, attacco e portiere, abbiamo tutto.
0: Facciamo una domanda, visto che non è ancora presente la presidente, che è una nostra carissima,
1: certo,
0: amica. Com'è la press?
3: È una donna che appunto crede molto in noi e appunto se poi lei la conosce lo sa meglio di noi che tipo di donna è, e questo insomma.
0: È una donna davvero che ama questo progetto e dà il mille per mille, quindi seguitela perché sicuramente crescerete con questa grande società.
1: Allora, l'ultima domanda, torno dalla nostra portavoce, così una previsione per questo campionato, come andrà?
2: Allora, diamo il massimo sicuramente, cerchiamo di puntare sempre più in alto e si punta alla vittoria.
1: E si punta alla vittoria, ha già capito come funziona lo slam del calcio, vero?
2: Sempre quello.
1: Grazie ancora, buon lavoro ragazzi e buon Brescia, grazie.
0: Se volete conoscerla.

0: nel frattempo devo dire che Corso Zanardelli si sta riempiendo davvero di colori e di pigiami, ovviamente, perché stanno arrivando davvero un po' tutti, eh. Sono le 18:27, Ruggero.
1: Ah, ormai manca proprio poco più di mezz'ora e poi daremo lo start a questa edizione di Pigiama Run firmata Brescia 2026.
0: Eh sì, è Pigiama Run firmata Brescia. Allora, abbiamo già conosciuto una serie di amici importanti che ci hanno raccontato tante realtà, tante situazioni, insomma, e sarebbe bello avere qui ai nostri microfoni ancora altri ospiti, magari anche la presidente di Brescia.
1: Assolutamente,
0: che era
1: adesso
0: qui, che bazzicava prima, Pepe.
1: Organizziamo il palco, ci saranno un sacco di amici che saliranno sul palco dalle istituzioni piuttosto che dai nostri medici che lavorano chiaramente in corsia.
0: Però mi devi permettere di sottolineare una scelta bellissima, che è quello di questa coppia che hanno invertito i pigiami. Lei ha messo quello da uomo e lui ha messo quello da donna.
1: Voi
0: è
1: avete
0: carino.
1: Già vinto. È quello tuo?
0: È proprio tuo.
1: Complimenti.
0: Va bene, però è bella, dicevo. È un bel colpo d'occhio, devo dire. Complimenti per la simpatia. Intanto vedo che stanno arrivando anche tanti altri gruppi. Guarda le ragazze là, che carine che sono, con un pigiama davvero particolare. Sarei curioso poi di andarla a conoscere e a capire il perché di questa scelta. Guarda quanti colori lì sul giallo,
1: qui,
0: il gruppo di rosa.
1: Qui
0: là
1: c'è dello studio dell'outfit, una cosa incredibile.
0: È vero.
1: Non sono pigiama che, sai, apri il cassetto, prendi un pigiama. No. Qui è tutto preparato. Poi raggiungiamo anche i nostri amici e ci faremo raccontare. Allora, per gli ultimi che sono ancora all'ascolto, l'ultima chiamata, come se fossimo in un aeroporto, avete ancora la possibilità per pochi minuti ad iscrivervi. Siamo in corso Zanardelli Pigiama Run.
2: Dammi tu mano e venga conmigo.

0: Ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo quasi, e quindi cominciamo anche a invitare sul palco quelle che sono le istituzioni, perché dietro un progetto così importante dobbiamo ringraziare anche chi sostiene questo progetto così importante come Regione Lombardia, a rappresentare una nostra cara amica bresciana politica, quindi la nostra assessore Claudia Carzieri. Abbiamo un suo addetto stampa o addirittura un suo braccio destro. Viola, buonasera.
1: Buonasera a tutti. Io
0: vi Claudia parlo... dov'è?
1: Claudia è in missione istituzionale a Taiwan, quindi penso che possa essere giustificata, sì,
0: ci sta
1: anche
0: seguendo
1: per il fuso orario, sta già dormendo, ma era molto, diciamo, accurata per questa mia presenza, perché tiene molto alla Pigiama Run, è un evento per cui

0: Ovviamente io vi faccio i suoi e anche i miei complimenti, perché devo dirvi che ormai col tempo ci siamo un po' affezionate a questo appuntamento che colora...
1: Tutti gli anni vi vediamo qua.
0: E tra l'altro quest'anno mi sembrano anche molto più numerosi dello scorso anno.
1: Assolutamente.
0: Che il tempo non ci assisteva.
1: Assolutamente, questo mi sa che è proprio il record dell'edizione.
0: Un colpo d'occhio bellissimo. Io appunto vi faccio i complimenti perché devo dirvi che la Pigiama Run, quando la trovo in agenda, colora un po' i nostri appuntamenti che a volte... sono un po', ovviamente, per forza di cose più serie e noiosi. Questo è un appuntamento che ha la capacità di unire in maniera eccellente l'utile al dilettevole.
1: E poi, diciamola chiara, cioè non è proprio così semplice il venerdì sera,
0: esatto,
1: prendere una metro in pigiama. Qualcuno,
0: esatto,
1: che magari non ha proprio tutte le info ti dice: ma scusa, cosa sta succedendo?
0: La premura è dire: vado alla pigiama run, non sono impazzito.
1: A me è successo.
0: Infatti, quasi sempre. Poi vi faccio i complimenti ovviamente per il ruolo sociale straordinario che l'associazione comunque dimostra di rivestire ogni giorno sui territori, perché ha la capacità straordinaria di tradurre in maniera, secondo me, efficiente e anche efficace il principio di sussidiarietà che ispira un po' la nostra Costituzione. Quindi laddove non riesce a intervenire il pubblico, ecco che si riuniscono queste associazioni e in maniera straordinaria riescono in questi intenti lodevoli per la comunità.
1: Viola, grazie mille.
0: Grazie.
1: Portaci
0: a voi.
1: Chiaramente porta i nostri saluti anche a Claudia,
0: sì,
1: e buon
0: un
1: lavoro.
0: Un bacio da Taiwan a tutti.
1: Esatto, e buon lavoro anche,
0: grazie,
1: a Regione Lombardia. Sempre presenti.
0: Grazie,
1: buon lavoro.
2: Grazie ancora. E io approfitto della presenza in coppia del presidente dell'Inter e il vicepresidente.
1: Venite al centro, prendetevi il centro.
2: Qua ragazzi.
1: Loro sono
2: qua.
1: La forza di questa,
0: eccoci,
1: organizzazione.
2: Allora, innanzitutto, presidente, un colpo d'occhio meraviglioso, importante come sempre, ma non avevamo dubbi.
3: Ci speravamo veramente, però abbiamo superato tutte le nostre aspettative, perché non ci aspettavamo 1500 persone, sinceramente. E siamo molto felici perché l'obiettivo è grande.
2: Eh sì.
3: È grande, è grandissimo, il nostro progetto è importante. E abbiamo bisogno proprio di tutte queste donazioni per portarlo avanti.
2: Certamente. Professore, allora, è motivo anche d'orgoglio il lavoro vostro, ma poi abbinato a quello che la gente dà come risposta. E Brescia si risponde sempre in modo importante.
4: Ma direi che sicuramente Brescia è un esempio, penso, in tutta Italia di generosità, di iniziative, anche di fantasia. Ecco, direi che la cosa bella che ci unisce è proprio il fatto di fare una qualcosa di allegro, perché quelli che saranno l'obiettivo di quello che noi raccogliamo, i bambini ricoverati in oncoematologia pediatrica, possano vivere con allegria anche un momento drammatico della loro vita.
2: E mi permetta di dire che a volte un momento di allegria è anche una vera e propria terapia, siete d'accordo?
4: Assolutamente. Dopo, se volete, abbiamo qui due operatori di Sport Therapy che scenderanno nei particolari. Quello che voglio dire è che è un progetto. Ecco, abbiamo qui.
1: Facciamo partire l'applauso. Volti conosciutissimi,
4: ecco,
1: anche sui social. E poi ci racconteranno,
4: ecco,
1: con la loro voce.
4: Questa è la vera anima della Sport Therapy. E quindi lascio a Linda e alle sue collaboratrici parlare. Io volevo solo dire che per noi del consiglio direttivo è una grandissima gioia della LILT, della Lega Italiana Lotta ai Tumori, è una grandissima gioia vedervi qua presenti. E devo, permetto, ringraziare la nostra presidente, che è l'Agnese, che è la vera anima di questa iniziativa.
1: Brava Agnese.
4: E poi qui sotto il palco Vincenzo Pinelli, che è il nostro, che ha curato,
3: sì,
4: tutta la comunicazione.
3: Il nostro bravissimo Vincenzo, bravissimo.
4: Ha un merito speciale per il successo di questa giornata.
2: Grazie ancora, professore, di queste bellissime parole, ma adesso andiamo un po'. Presidente, ce le introduca
3: adesso,
2: lei.
3: Sì, adesso entriamo nel vivo del progetto.
2: Ecco.
3: Per cui cominciamo da Eleonora Finazzi, perché
2: sì.
5: Linda è andata a prendere la mamma.
3: E cominciamo un attimo a farla parlare del progetto.
2: Ecco, raccontiamo un po' di questo progetto.
3: Grazie.
2: Allora, che è molto importante, ma anche nuovo, embrionale, quindi adesso decolla, sono sicuro.
1: Sì. Ragazze, fuori la voce.
5: Sì, in realtà è un progetto attivo dal 2018, Sport Therapy. Sì. Qua abbiamo la kinesiologa e ideatrice Linda Peli, la dottoressa Linda Peli. È un progetto di ricerca sui benefici dell'attività fisica adattata ai pazienti di oncoematologia pediatrica del civile. Noi siamo un team formato da 3 kinesiologhe e un medico dello sport, e collaboriamo con i pediatri, gli oncologi del reparto, e portiamo quello che è il movimento e l'attività fisica all'interno del reparto. È un progetto di ricerca, abbiamo già potuto pubblicare 2 studi a sostegno del beneficio dell'attività fisica adattata, e siamo contentissime di avere qua stasera anche un sacco di famiglie del reparto e un sacco di sostenitori. È bellissimo vedervi tutti in pigiama a sostenere i bambini.
1: Anche fuori dal molto classico, esatto, luogo.
2: Allora, presentaci le tue colleghe. Allora,
5: partirei dall'ideatrice del progetto Sport Therapy, Linda, sì, Peli, la mia collega.
2: Qui si becca me l'applauso, vai!
6: Ciao, ciao a tutti, ciao ragazzi!
1: Lei si è portata la curva.
6: Sì, la curva, sì, la curva!
2: Allora, raccontaci qualcosa di bello anche tu, sì.
6: Grazie a tutti di essere qua. Il parcheggio era pieno, la città è piena, quindi grazie a voi!
1: È già un successo questo.
2: Allora, aspetta una cosa, presentami anche lei.
6: Un
2: poi. No, no, aspetta, perché voglio metterla in difficoltà, perché credo che è timida.
6: Allora, io ringrazio tutti i partecipanti. Eleonora e Laura hanno spiegato quello che è il progetto. Il progetto è nato per sostenere i bambini e le famiglie. E io oggi ho la fortuna di avere qui sul palco Daniela. Ma se riesco a trovare anche le altre mamme, tipo mamma Murtas, come on,
2: qua, sì. Ci sono, se ci siete raggiungeteci sul palco.
6: Murtas, le mamme che sono venute dalla Val Camonica con il pullman.
1: Tutta la Valle Camonica in città, bravi ragazzi.
6: C'è anche bello, la piccola Murtas.
2: Allora, io volevo sentire anche 2 parole da parte di Daniele, una tua impressione, anche se so che sei timida, vedi tutta sta gente, è timida, ma 2 parole, un saluto, una tua impressione su questo progetto ce lo devi dare.
1: Siamo
2: ce lo
1: tra
2: devi.
1: Amici, Giorgio.
7: Allora, io sono la mamma di Lorenzo, un bambino ragazzo adolescente che non c'è più, è mancato dopo 16 mesi di lotta contro la leucemia, e la Linda è stato un aiuto prezioso in tutto il nostro percorso di malattia. Quindi ci tengo a dire che è un progetto importantissimo e fondamentale per questi bimbi.
2: Allora, ti posso dare un bacio anch'io?
6: Lorenzo, sì, e i ragazzi che non ci... Lorenzo è sempre con noi. E sono sempre con noi ogni giorno.
2: Certo.
6: E le ex mamme Sport Therapy, che qua abbiamo le ex mamme Sport Therapy. Vorrei fare 2 parole alle ex mamme Sport Therapy e alle atlete, ex atlete Sport Therapy.
1: Annuisce, ma vedrai che un saluto ce lo fa.
2: Allora, in questo momento di festa, anche 2 parole da parte sarebbero belle, perché io leggo comunque c'è gioia nei tuoi occhi nonostante le difficoltà, però hai trovato una vera e propria famiglia, vero?
7: Sì, soprattutto con Sport Therapy, perché se non ci fossero stati loro, davvero, in alcuni momenti, sia dal punto di vista fisico ma anche psicologico, sarebbe stata veramente veramente dura. Sono fondamentali queste ragazze, davvero. Grazie
2: energia
7: e
2: forza,
7: grazie a tutti voi, allora, che siete qua a sostenerle.
2: E allora io approfitto anche della presenza dell'assessore Alessandro Cantoni. Vieni qua in mezzo, stiamo parlando di cose belle, tu non potevi mancare, no?
8: Non si può mancare. Buonasera a tutti, 2 addirittura, no?
2: Sì.
8: Ecco, in questo momento in 38 città, mi dicevano, c'è in concomitanza la Pigiama Run. Tenete conto che nell'arrivare, fatevi un applauso.
1: Assessore, però Brescia è più bella.
8: Io sempre.
1: La città di Brescia è la migliore.
8: Evidentemente noi siamo sempre i migliori.
2: bello, mi piace.
8: Allora, a parte il fatto che qualcuno probabilmente mi avrebbe fatto TSO perché vengo da Via Fratelli Ugoni in pigiama.
1: Lo stavamo dicendo prima, certo che arrivare in metro piuttosto che in mezzo così in pigiama non è proprio di venerdì sera.
8: Però va bene così, perché noi sappiamo tutti invece quanto sia importante essere qui questa sera, quindi vi ringrazio, perché con la Pigiama Run raccogliamo tantissime risorse utilissime al progetto Sport Therapy, al reparto di oncomatologia pediatrica. Quindi un grazie alla Lilt, a tutti gli organizzatori, a tutti voi, a tutti i volontari sul percorso. Godiamoci questa pigiamata, poi come si dice in dialetto, noma dormer,
2: siamo già in tenuta,
1: sono già pronti.
2: Però devo dire che il tuo pigiama è estremamente elegante, devo dire,
8: Anche caldo.
1: Giorgio, permettimi caldo. Anche di fare un saluto, sì. Ed è qui presente a chi tutti i giorni ha un ruolo importante. Lui è Nicola Sedaboni, che coordina tutto il reparto infermieristico. Nicola, anche quest'anno hai voluto esserci.
9: Sì, grazie a tutti, è davvero bello.
1: Cosa hai detto?
9: Bello il pigiama.
1: Ah, bello il pigiama. Avevo capito bello Nicola.
9: L'ho messo per
1: anche
9: l'occasione della serie. È bellissimo vedere questo colpo d'occhio, siete davvero in tantissimi. Grazie di esserci per questo progetto, ed è davvero bello rivedere mamme che ho conosciuto tanto tempo fa, come la mamma di Lorenzo, e rivederle qua in questa cornice diversa da quella che è la corsia dell'ospedale fa davvero bene a tutti, quindi grazie a tutti.
1: Grazie
9: Buona
1: a questi
9: corsa.
1: Angeli che ogni giorno lavorano per tutti noi, per la nostra salute. Grazie Nicola, salutaci
2: grazie
1: anche tutti i tuoi colleghi.
2: Beh, allora una chiusura veloce, un'ultima parola, vieni qui. Allora, se
1: lei
2: dovessi...
1: che è timida, lei che è timida.
2: Sì, sì, si fa per dire. Ho preso te apposta. Allora, col tuo sorriso riesci a dare forza davvero a tutti. Cosa vuol dire avere un supporto di questo genere, psicologico, di energia, di forza? È fondamentale per riuscire a battersi meglio, vero?
6: Quello che il progetto Sport Therapy era nato come un'idea, oggi è una realtà concreta, un servizio concreto all'interno del reparto. E vi dico che Brescia è l'unica, insieme ad altre sole due realtà, quindi tre realtà italiane, hanno questo sostegno. Le mamme hanno detto molto meglio di me che cosa è ricevere questo servizio durante le fasi della cura. E io non aggiungo altro, perché le mamme hanno già parlato, gli occhi parlano, tante mamme sono nascoste, ma adesso vado a prenderle tutte, dopo le abbraccio. E quindi in mezzo a voi ci sono mamme, genitori e ragazzi che hanno passato questi momenti, e anche voi che non conoscete questa realtà siete qua. Questo vuol dire che siete una città sensibile, e io vi ringrazio.
2: Grazie ancora di queste belle parole.
1: Allora,
2: un applauso a tutti.
1: Hai
2: loro,
1: questo
2: davvero.
1: Impegno. Adesso iniziamo, facciamo la nostra camminata. Subito dopo le altre mamme le portiamo sul palco.
6: Tutte, adesso vado a prendere tutte,
1: okay,
6: le mamme.
1: Dopo lo facciamo. Intanto vorrei invitare chi naturalmente ci dà tecnicamente, ha lavorato chiaramente, ha messo in sicurezza tutto il percorso.
10: Ma volentieri collaborato.
1: E adesso chiaramente andiamo a conoscere quello che è il percorso. Quindi attenzione, che la parte tecnica vi consiglia cosa dovete fare.
11: Ecco, com'è il percorso, bello.
1: È bellissimo.
2: Mario, ti cedo il microfono.
11: Bello.
2: Mario Visine, ecco, è sempre felice.
11: Bello.
1: Allora, attenzione.
10: Partiamo dritti per Corso Magenta, quindi arriviamo in Piazza Learnaldo, via Musei, io lo sto facendo molto stretto, via della Rocca, attraversamento di via San Faustino, si prende via Marsala, a Corso Garibaldi si gira a sinistra, si prende via Pace dove c'è la Pallata, e arrivate da Corso Palestro. Il percorso è veloce, tranquillo per i camminatori. Avrete un po' di difficoltà in Corso Palestro perché c'è una movida, giustamente uno vuole bere qualcosa, ed è un po' strettino, ecco.
2: Non
10: lì.
2: Facciamoci traviare, allora no.
10: Ecco, fate un po' di attenzione e basta, e poi arrivate qui dove l'organizzazione vi metterà un ottimo ristoro per rinfrescarvi anche con una bella bibita, e vi ringrazio della partecipazione perché siete tantissimi.
1: Mario, molto bello, grazie. Mario Visentini,
2: corri per Brescia. Allora, Mario Visentini, raccontaci qualcosa.
12: Corri per Brescia è sempre protagonista di questi eventi, siamo felicissimi, eccoli lì i miei ragazzi e ragazze number one che partecipano. Abbiamo lavorato anche a questa manifestazione. L'8 di ottobre parte ufficialmente Corri per Brescia da Piazza della Vittoria, vi aspettiamo tutti perché è una bellissima manifestazione, faremo 31 giovedì e aiuteremo soprattutto tante associazioni che verranno a Corri per Brescia per correre e soprattutto per solidarietà e beneficenza.
1: Mario, qualche spoiler, quest'anno farete come lo scorso anno percorsi itinerari o
12: Sì, facciamo un po' meno trasferte, perché okay, l'anno scorso abbiamo fatto 12 trasferte su 30 giovedì, quest'anno ne facciamo 7-8.
1: Comunque ci saranno.
12: Ci saranno le trasferte nei quartieri e ovviamente speriamo di avere anche Radio Brescia 7 con noi.
1: Noi ci saremo sempre.
2: Grazie ancora, grazie Mario.
1: E noi, visto che siamo radio e facciamo musica, vai Fulvio, cominciamo a scaldare le gambe, ragazzi. Mancano 10 minuti alla partenza. Noi siamo Radio Brescia 7.

0: incredibile per questo record della Pigiama Run. E poi Giorgio, tutti i nostri partner che sono veramente tanti, facciamo una striscia a testa,
1: una striscia a testa, una, va bene,
0: una striscia intendo leggo io questo poi tu quello, esatto,
1: sì, non in quel senso striscia, eh.

0: Allora, comunicazione di servizio, dobbiamo ritardare di qualche minuto perché stanno arrivando ancora un fiume di gente e quindi dobbiamo lasciare spazio.
1: Posso dirti una cosa? Così a occhio sono molti, molti di più dei previsti, mi sa, eh?

0: vale la pena.
1: Qui voglio vedere tutte le mani a tempo, tutto Corso Zanardelli con le mani a tempo.
0: Quella, senti,
1: dai, che facciamo il limbo. Ancora, ancora, ancora. Vai Mario.

ballare, ci sarà un punto ristoro sotto questi nostri gazebi, un sacco di ristoro per tutti voi. Qui adesso vi portiamo in Brasile, sulle spiagge.

0: Ed è ufficiale, è ufficiale. 5 minuti in più e guarda un po' che bomba.
1: Ne è valsa la pena, ragazzi, ne è valsa la pena. Complimenti e grazie a tutti voi. Dai, gira, gira il trenino, gira, gira. Dai che lo facciamo allungare. In attesa dello start ufficiale. Brasil.

Hai visto, Giorgio? I nostri supereroi pronti. Ciao, sì. Peppone. Non vale in bici, eh. Questa la conosciamo, eh. Questa la conosciamo, ragazzi. Gira, gira.

0: Dobbiamo partire, a noi piace questa.
1: Oh,
0: facciamoci un applauso, dai, facciamoci un applauso.
1: Così.
0: Allora, conosciamo il nome? Allora, l'amico che ci sta guardando da casa propria è entrato, però, eccolo lì. Ci regali una fotografia? Poi l'assessore chiaramente la riceverà. Noi facciamo queste richieste così in diretta.
1: Adesso,
0: se riesci a farci una panoramica da casa tua, poi giuro l'aperitivo te lo regaliamo. Salutiamo l'amico che ci sta regalando questa bellissima foto da proprio balcone. Poi ti invitiamo anche a correre se vuoi. Bravo, grazie. Assessore, regaliamo un aperitivo.
1: Grazie Alessandro.
0: Le offriamo l'aperitivo. Presidente, dimmi tutto.
2: Cominciamo?
0: Ah, se lo vuoi.
2: A 10. 9.
0: Attenzione, aspetti. Aspetta.
1: C'è da spostare il furgone prima. È
0: come
1: importante.
0: Si diceva una volta, c'è da spostare una macchina. Allora, prepariamoci ragazzi in posizione, perché tutti, se possibile, partiamo tutti dietro l'arco. Con calma spostiamoci tutti, perché i nostri fotografi così riescono a lavorare e soprattutto immortalare tutta la partenza. Fulvio, sei pronto, vero? Bello carico, eh? Noi vogliamo partire con la bomba, e quindi adesso lasciamo che mettiamo tutto in sicurezza, il percorso, la partenza. Abbiamo spostato chiaramente il nostro mezzo. Giorgio.
1: Beh, allora a questo punto direi che più di così non si riesce a rientrare.
0: Attivo anch'io, perché così facciamo una diretta, ecco, poi con le pagine della radio.
1: Facciamo uno strappo alla regola e partiamo da leggermente più avanti, va bene? Sono d'accordo tutti.
0: Incredibile. Ragazzi, ufficiale, abbiamo la foto copertina. Abbiamo la foto copertina, ringraziamo Federico.
1: Grazie Federico. Allora, possiamo fare il conto alla rovescia ufficialmente, Ruggero?
0: Non lo so, aspettiamo Vincenzo che ci dia l'ok.
1: Ok. Se abbiamo l'ok, dice ok, ce l'abbiamo.
0: Tutti insieme partiamo dal 10.
2: 9, 8,
0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: proprio così, presidente, ma che cosa abbiamo visto?
1: Dai, quando mai tutta questa gente la pigiama run? Eh?
0: È stata una gioia immensa, davvero?
1: Vederli passare tutti così, sorridenti, felici, ci hanno riempito il cuore.
0: E adesso li aspettiamo che tornino, vero?
1: Torno, benissimo. E poi faremo le premiazioni, gruppo più numeroso, pigiama più simpatico e il bambino più piccolo, pigiamino più piccolo.
2: Quindi ci saranno i nostri notai ufficiali che andranno a sbirciare.
1: Siamo,
2: chiaramente.
1: E poi le nostre volontarie che dobbiamo ringraziare tantissimo, perché grazie a loro la pigiama rana ha avuto modo di esistere, che smontano le iscrizioni e prepareranno
2: tutto il momento dell'accoglienza con un grande ristoro.
1: È un ristoro finale.
2: Bene. Ringraziamo anche tutti i partner, tutti gli sponsor,
1: tantissimi,
2: lo abbiamo già fatto,
1: anche chi ci ha donato anche prodotti, tantissimi, perché bancali di roba ci hanno donato, per cui grazie
2: molto veramente. Bene, allora la festa, cara presidente, continua anche subito
0: allora,
2: dopo
0: poco.
2: La passeggiata, intanto musica.
3: I heard

0: 26 della Pigiama Run. Abbiamo vissuto veramente con questa immagine dalla nostra postazione una cosa incredibile, questa marea di gente, questo fiume colorato di pigiama, una cosa veramente emozionante.
1: Beh, diciamo una cosa, anche con le parole della nostra presidente, è stato un po' come per noi, inaspettato, nel senso che è arrivata quasi il doppio delle persone previste, di quelle che si erano iscritte, tutti arrivati all'ultimo momento, posticipato di qualche minuto la partenza proprio perché non si chiudevano le iscrizioni. Quindi il successo è davvero eccezionale, direi.
0: Quindi questa appena
1: serata
0: torna la presidente, dobbiamo convincerla a rimanere in Corso Zanardelli. Secondo me Corso Zanardelli a noi porta fortuna. Abbiamo anche l'ufficio stampa che sta ascoltando. Registra, se vuoi rifaccio l'appello. Tu sei d'accordo?
1: Allora, sei d'accordo?
0: Chiediamo all'amministrazione, alla presidente. Vincenzo, raggiungici adesso che è un momento
1: sì,
0: di relax per dirti. Chiaramente lui comunica, lui è l'uomo della comunicazione. Buonasera Vincenzo Pinelli.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ti sei ripreso un attimo dopo questo...
2: Sai che mi sono emozionato.
0: Immagino, non è facile.
2: Ero lì davanti all'arco durante la partenza e una lacrimuccia è scesa.
0: Sì, perché poi chiaramente quando persone come voi che organizzano, ma iniziano mesi e mesi prima, poi quando vedi realizzato il progetto e ti dice... chiaramente ce l'ho fatta.
2: Siamo veramente stati contentissimi di vedere così tanta gente. Pigiama Run è un progetto che proprio colpisce al cuore e emoziona.
0: Bene, siamo molto contenti, ma adesso facciamo festa, abbandoniamo
2: esatto
0: l'emozione, perché continuiamo a festeggiare. Chiaramente abbiamo già sentito su questo palco che questi soldini vanno in un progetto bellissimo, e quindi avanti tutta
2: 2027, anche
0: perché secondo me cosa ci inventi?
2: Allora, adesso noi abbiamo la prossima, il mese di ottobre abbiamo l'ottobre rosa, quindi tutto un mese dedicato alla prevenzione, visite senologiche, insomma l'ILT sulla prevenzione.
0: Ma anche sul territorio?
2: Sul territorio assolutamente. Martedì saremo in conferenza stampa in comune, quindi poi dopo usciranno tutti i particolari di questo.
0: Ti aspettiamo in radio per raccontarlo.
2: Assolutamente, perché dobbiamo diffondere la cosa. E poi abbiamo una serie di altre iniziative, c'è tantissima carne sul fuoco, e un po' alla volta arriverà.
0: Tu da uomo di comunicazione comunicacelo e poi...
2: Esatto, noi siamo sempre in contatto, voi siete un partner speciale, veramente, quindi volevo anche ringraziarvi, ringraziare tra tutto Radio Brescia 7, perché senza di voi, insomma, non è la Pigiama Run, è un'altra cosa. Quindi lavoreremo spesso insieme perché ci troviamo benissimo.
0: Mi fa piacere, e ci fa piacere esserci. Bene, andiamo avanti per musica, in attesa appunto che...
2: Secondo me i primi tra poco arrivano,
0: immagino.
2: Qualcuno che corre. Qui
0: sicuramente
2: arriva,
0: sì, è qualcuno che conosciamo bene, che
2: esatto,
0: che fa anche le maratone.
2: Esatto.
0: Intanto andiamo in musica. Buon dopo lavoro. Vincenzo,
2: grazie.
0: Microfono nostro però.

0: già arrivato il primo. Wow,
1: Giorgio,
0: sei il primo.
1: Lo raggiungi?
0: No, portiamolo qui. Sì, no, lo
1: dai,
0: facciamo salire
1: con noi
0: sul palco e gli facciamo prendere fiato.
1: Facciamo fare
0: prima
1: un po' di stretching qui.
0: Sì, ma un
1: palco
0: attimo solo, perché mi sa che non ha proprio fiato. Dai,
1: no, no, riprenditi, riprenditi.
0: Cioè, ci hai sorpreso, non ti aspettavamo così.
1: Secondo
0: presto
1: me si è sorpreso anche lui da solo.
0: Probabilmente.
1: No, vabbè, no, vedi, vabbè, l'atleta.
0: Super atletico. Andiamo a conoscerlo.
1: Il tuo nome?
0: No,
1: no, non,
0: non
1: ce la facciamo.
0: La
1: dai, allora andiamo,
0: aspetta,
1: con le
0: aspetta,
1: musica
0: non...
1: e poi i primi tre. Beh,
0: eccolo qui.
1: Grandi,
0: guarda,
1: grandi,
0: guarda chi
1: grandi
0: è arrivato, ti pareva, no?
1: Facciamo riprendere i nostri primi tre arrivi e andiamo in musica.

0: arrivi, quelli che
1: e anche le prime donne, cioè, anche le prime donne.
2: Abbiamo
1: primi uomini e prime donne.
0: Beh, devo dire veramente, questi sono atleti che devo fare tutto in un colpo.
1: Dovrei fare un appunto. I primi arrivati, hai notato una cosa? Manca una cosa importante.
0: Il pigiama.
1: Eccolo là. Quindi cosa? Quindi
0: ah, okay,
1: vedremo.
0: Dorme così, dici, io dormo
1: se
0: così.
1: Poi terremo comunque conto di questa cosa.
0: Sì, però lui che è arrivato per primo col pantaloncino fosforescente di notte può dar fastidio.
1: Lui è pigiama, lui è pigiama corto.
0: Sì, la ci sta. Ok, pigiama corto. Ciao! Che ti supero le chiamate.
1: È tornato con la voce
0: adesso,
1: il nostro primo.
0: Adesso può parlare.
1: Vai Giorgio.
0: Andiamo allora. Allora, ci hai sorpreso, non ti aspettavamo. Sei stato velocissimo. Innanzitutto,
1: abbiamo il tempo?
0: Ti vogliamo conoscere.
3: Mi chiamo Paolo.
1: Hai il tempo?
3: Sì, ci ho messo. Aspetta, secondo. Vedemi, aspetta un secondo. 4.
1: Pochi minuti.
0: Allora legale di Tokyo, forse. aspetta, non
1: sta
0: l'ho trovato.
1: Sta scrollando tutte le maratone che ha fatto nella sua vita.
3: Io tra 35 minuti.
0: 35-36 minuti più o meno? Forse anche meno, 33. No, 32 lui che se.
3: Ti fatto? A me lo fa di sdot.
0: Ah, vabbè, 18 minuti, allora va bene, ci siamo. Andavo io come un treno, è una roba proprio 18 minuti, Beh, primi siete arrivati abbastanza l'uno dietro l'altro, ma
1: la prima donna?
0: Ma esatto, cioè sembrava veramente non si scherza qua, ragazzi, Allora, com'è il percorso? Com'è stato il percorso?
3: Sì.
4: Prego.
5: Vai. Bello il percorso. Bello.
0: Cioè, divertente, bello il centro storico, insomma.
5: Sì, ottimo.
0: Come?
5: Nicolas.
0: Fulvio Fulviao per gli amici. Vai con le signore.
1: Io invece sono con le prime due donne. Siete arrivate in coppia?
6: Sì.
1: Avete.
6: Siamo sempre insieme. Siamo amici di corsa.
1: Avete il tempo vostro?
6: Sì, non ho il tempo.
1: 23:01 le donne, quindi voi più o meno 20-21
0: più o meno, sì, non male.
1: La pigiama run come la conosci?
6: Tramite i social. E noi siamo paesi di cuori per Brescia, quindi la conosciamo anche per sì. E poi ascoltando Radio Brescia 7.
1: Beh, allora qui ti sei vinta qualsiasi roba. Ascoltando Radio Brescia 7. Ecco, basta. Brava. Allora vieni a trovarci.
0: Ma abitualmente siete persone che vanno spesso a correre? Perché
1: loro fanno
0: curioso.
1: Parte di Cori per Brescia.
0: Vabbè, quindi vi allenate?
6: Sì.
0: Ah, ecco.
1: Prima settimana di ottobre, giusto?
6: Giovedì 8.
1: Segniamolo in agenda, giovedì 8.
0: Beh, comunque quante storie e quante belle situazioni ci sono dietro i nostri amici. È interessante man mano che
1: vai?
0: Arrivano a conoscerli, andare
1: un altro
0: a vedere
1: giro?
0: Cosa fanno nella vita. Tu vieni tu. Quanto tempo ci hai messo tu? Vieni. Voglio conoscere anche lui che è giovanissimo. Quanti anni hai?
7: 21.
0: Quanto tempo ci hai messo?
7: Guarda, sinceramente non ho idea.
0: Cioè, lui corre, lui va, è come il vento, chi lo ferma?
1: Ma secondo me i più giovani li ho io.
0: Dai, sentiamo i tuoi allora.
1: Una coppia di amici? Come vi chiamate?
6: Lorenzo
8: e
6: Matteo.
1: Avete?
6: 13 anni.
1: È la prima volta che correte? No.
6: Come
1: conoscete la pigiama run?
6: Mia mamma fa il medico.
1: Ah, ecco, perfetto, quindi tramite il lavoro della mamma. Allora, quanto tempo avete impiegato? Avete il tempo segnalato? Tu hai il tempo?
6: 19 minuti e 7.
1: Come 19 minuti?
0: 19?
1: No, 19 stai barando,
6: 26.
1: Ah, okay. Perché 19... 26?
0: Ci sta, già velocissimo comunque, bravissimo.
1: Cioè, voglio chiedere a questo amico se veramente ha corso con le ciabatte, o se le ha messe dallo zaino e poi le ha tirate fuori, è vero? È vero quello che stiamo vedendo?
9: Vorrei poter dire che non è vero, non lo consiglio.
0: Hai corso con le ciabatte?
1: E come stanno le vesciche? Cioè, incredibile.

0: No, vabbè, adesso come ti chiami?
1: Davide.
0: Ok, va bene, c'è una S da super, però cioè, ma chi ti ha fatto venire in mente di correre con le ciabatte?
1: Sono un genio.
2: No,
1: un idiota.
2: No, no, io ho il sospetto che sei talmente veloce che con le scarpe avresti vinto. Quindi vado in ciabatte per stare a livello degli altri.
1: È un handicap autoindotto, sì.
2: Bravo, bravo. Esatto. Ma,
0: non hai abbassato la benda anche, no? Ah no, perché cioè, adesso addirittura...
1: L'ho guardato il percorso, ma non lo so così a memoria.
2: Okay, ecco, non lo sapevi a memoria.
0: Hai
2: grazie.
0: Anche il tempo? Abbiamo anche il tempo. In ciabatte è impiegato quanto?
1: 25 minuti.
0: Ma è incredibile, ha vinto lui.
2: Meraviglioso, meraviglioso.
0: Bravo, bravo, bravo. Andiamo in musica? Sì.

Giorgio, io mi metto qui proprio sotto il nostro arco d'arrivo. Alziamo le mani a questi arrivi. Queste sono soddisfazioni, Valeria.

E alzo le mani, e alzo le mani. Te lo meriti, te lo meriti. Chiaramente per tutti i partecipanti, adesso l'organizzazione ha preparato un fortunatissimo ristoro, quindi approfittatene. E intanto continuano ad arrivare ancora amici che alzano le mani tagliando il traguardo. Bravi ragazzi, bravi, bravi, bravi.

0: record di iscrizioni, incredibile. Complimenti e grazie a tutti i partecipanti.
1: Guarda, guarda, queste signore hanno corso con la borsetta, hai visto che brave, sono arrivate adesso.
0: Eh sì, hanno già cambiato il pigiama, si sono già tolto il pigiama e poi adesso fanno la passeggiata in centro sul corso e quindi si fanno un buon aperitivo. Intanto adesso arrivano tre amici che alzano le mani, traguardo anche per voi, bravi ragazzi, bravi bravi.

0: Giorgio, intanto prepariamoci, perché poi sul palco portiamo tutti i vincitori, cioè tutti gli vincitori, poi ci sarà la selezione del pigiama più bello, il gruppo più numeroso, insomma un po' di cose, preparatevi, eh.
1: Eh sì, anche perché la nostra presidente ha proprio detto: ragazzi, poi ci sono le premiazioni, ci sono una serie di premiazioni, al gruppo.

0: Purtroppo vedo però, Ruggero, che non sta arrivando più nessuno da un 40 secondi.
1: Allora, invece io che sono in postazione ti anticipo che stanno arrivando camminando, godendosi Corso Zanardelli come se fosse, come negli anni Ottanta, una vasca.
0: Insomma, stanno aspettando la camomilla serale, insomma, alla fine.
1: Ma non so se la camomilla o l'aperitivo, si stanno preparando comunque con calma a

0: Avete impiegato quanto? Un'ora e cinquanta?
1: Ma no, ma
0: 30,
1: no.
0: 30. Camminando. Secondo me vi siete fermati anche a fare un aperitivo.
1: L'abbiamo beccato, l'abbiamo visto, l'abbiamo visto.
0: Il 6904 alza le mani al cielo. Grande successo, bimbo.
1: Bravo.
0: Era il numero del pettorale, chiaramente, non sto dando i numeri, eh.
1: No, no, no, ti credo, ti credo. Sei lì sul traguardo, li vedi arrivare tutti, eh.
0: Loro meritano un

0: sì. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. Ringraziamo anche il nostro it's reparto right. tecnico. Baby. Eh sì, eh.
1: Vedo che il nostro Marco Gervasio è il seduto.
0: No, sta controllando tutto.
1: Sta controllando tutto. La sua assistente è seduta distante da lui, ha preso le distanze.
0: No,
1: insomma.
0: Lei lavora.
1: Ah, vabbè, ok, ok. Ma allora se la metti giù così, la metti giù così, va bene.
0: Ringraziamo MG Service.

con l'assessore, perché lui è in possesso di due foto bellissime. Ce le facciamo passare perché le pubblichiamo anche noi sui nostri social. No. E intanto l'applauso di Corso Zananelli per queste due super coppie. Arrivi.

0: Me lo faccia. Ragazzi, la verità, ma l'avete fatta tutta o avete... L'avete fatta tutta? Onesti, eh?
1: Sì, sì.
2: Fatta tutta con...
0: Siete amici?
1: Sì.
0: Scuola?
2: Più o meno.
0: Come conoscete la Pigiama Run?
3: Per via della mia banda, che hanno proposto questa iniziativa, quindi ho cercato di attirare i miei amici qua.
0: E li hai convinti velocemente o hai dovuto un po' coccolarli? Lui il numero uno, gli altri un po' meno, però ci sono, quindi molto bene, bravi ragazzi. Da dove arrivate?
1: Altro gruppo.
2: Lago d'Iseo.
0: Lago d'Iseo, molto bene. Giorgio, sono tuoi amici di
1: Sono i miei conterranei, sì sì, sono della mia zona. Guarda, tanti di noi...
0: Che paese? Di che paese?
2: Billongo.
0: Billongo.
1: Ah, ok, se ci siamo, ci siamo.
0: Bravi ragazzi, bravi.

0: si chiama questo orsetto? Ha un nome?
1: Ben.
0: Ben ha fatto tutta la corsa?
1: No.
0: Non l'hai mai fatto cadere?
1: No.
0: Non l'hai mai volato? Meno male.
1: No.
0: Voi siete amiche, sorelle, cugine?
1: Cugine.
0: Cugine, lo sapevo. Brave, brave, brave.

0: fino in fondo, bravi ragazzi.
1: Allora, sto notando che più arrivano dopo e più sono sorridenti, quindi lo sforzo è minore, eh?
0: Direi proprio di sì. Ti anticipo adesso che sta raggiungendo il traguardo una famigliola bellissima, la mamma super carica di qualsiasi roba, gli hanno cacciato qualsiasi cosa e guardate questi due super... È il tuo amico, eh? In vestaglia, bellissimo. Dicevo, volevo salutare questa famigliola della mamma che ti hanno caricato da qualsiasi roba i tuoi figli. Bravo.

0: Come siamo messi?
1: Adesso
0: traguardo?
1: Giorgio, ti racconto la tecnica di questo trio che sta raggiungendo al traguardo, la loro tecnica di fare questa corsettina saltellando. Però ce l'hanno fatta.
0: Bravi,
1: sono arrivati. Bravi ragazzi. Siete amici? Parenti? Colleghi, amici, mariti, amanti, marito, basta, punto.
0: Sono gli amici del canguro.
1: Guardateli qua, tornati, ce l'hanno.

0: siete a traguardo, altrimenti non vediamo la pappa, eh? Dovete tagliare rigorosamente l'arrivo e alzare le mani,
1: sulle mani, bravi, così, segnale d'arrivo, bravo, bene.
0: Anche il nostro amico l'ha fatta, oh, in bicicletta.
1: Ma non è valido, non è valido.
0: Molto non serio, valido. Molto serio. Oh. E scusi. Queste quattro belle ragazze adesso devono tagliare il traguardo correndo, però. Dai, ultimo strano. Grande questo ultimo. Lui balla.

0: stiamo ripopolando Corso Zanardelli.
1: Allora Ruggero, permettimi di prendere la linea dal palco per un attimo.
0: Vai, ti cedo
1: per
0: la linea.
1: Una cosa importante, sono arrivate le targhe per poi premiare. Vi ricordo che sono sostanzialmente tre. La prima è il pigiama più simpatico, perché c'è una giuria che voterà il pigiama più simpatico.
0: Uno okay? Spoiler, presidente, ce l'abbiamo già?
1: No,
0: lo state
1: non
0: scegliendo
1: ancora.
0: Quindi attenzione che siete tutti monitorati.
1: Bravo. Poi c'è il pigiama, Ruggero, più piccolo.
0: C'è di età?
1: È...
0: Non più stretto, intendo.
1: Probabilmente è proprio il più piccolo. Quindi il bambino più piccolo che ha partecipato e si è iscritto avrà la targa. E poi la terza riguarda invece il gruppo più numeroso. E qui probabilmente ci
0: c'è
1: siamo già
0: invece.
1: Giustamente. Quindi diciamo abbiamo su di tre, uno l'abbiamo individuato, gli altri due sono ancora da individuare.
2: Siamo in osservazione.
1: Quindi ci vuole ancora un attimo di tempo, eh.
0: Quindi
1: aspettiamo
0: a
1: che
0: tutti gli amici
1: tutti.
0: Fino alla fine rimanete qua. Saluto questi due super amici, anche loro pigiamati, chiaramente, rigorosamente, perché appunto la nostra giuria sta controllando. Fatevi notare perché stiamo scegliendo il pigiama più piccolo, maschio o femmina che sia.
1: E mi raccomando, rimanete qui, non andate via, perché ci sono le premiazioni e tutti potreste essere coinvolti.
0: Ricordami i premi, pigiama più
1: allora,
0: piccolo.
1: Allora, sono il più piccolo, il più simpatico
0: okay.
1: e il gruppo più
0: okay,
1: numeroso.
0: Perfetto.

ringraziare anche l'assistenza sanitaria dei nostri amici di Croce Blu Brescia, sempre presenti, siamo amici. Dov'è la vostra presidente? Immagino impegnata. Dov'è Paola? Molto impegnata, esatto, la salutiamo in diretta. E noi siamo legati anche per il nostro evento della Sera dei Miracoli. Vi do già l'anticipo, sarà il 14 novembre quest'anno. Quindi segnatelo già se non vi è stato ancora comunicato. Grazie del vostro servizio, ragazzi.

0: Eccoli qua. Gabriele è il numero uno e ce l'abbiamo fatta. Stracorriamo. Ciao Gabri, il mio commesso preferito, direttamente dal reparto uomo di Zara. Possiamo dire, abbiamo fatto pubblicità, vabbè, dai, fa niente. Come stai? Riesci a respirare o ti faccio riprendere un po'?
1: Ci sono.
0: Dai, ci sono. L'hai fatta tutta o hai fatto la scorciatoia? Di la verità però,
1: Tutta. Tutta.
0: Tutta la verità. Perché lei ti ha controllato, eh? Esatto, appunto. Abbiamo anche il tempo, quindi. Bravissimo. Controlliamo. 20? 50, va bene, va bene, va bene. Allora l'hai fatta due volte. Hai sbagliato, hai fatto due giri.

0: 17.
1: Allora, io sono convinto che il grosso sia arrivato. Però tu che eri proprio sul punto dell'arrivo, che impressione hai? No, mancherà ancora molta gente?
0: Manca ancora metà gente, direi.
1: La metà, dici?
0: Eh sì.
1: E allora dobbiamo attendere ancora, aspettiamo i prossimi.
0: Aspettiamo perché Corso Zanardelli si sta riempiendo poco. Adesso però arrivano, Dove l'ha? Adesso voglio vedere Anna al traguardo con le mani al cielo. Brava Anna, eccola qua, un'altra scatenata del gruppo, un'altra super scatenata, tutta la family Brognoli, anche se non è Brognoli.

0: Giorgio e poi accenderemo il palco con le premiazioni.
1: Certo, ormai qui è tutto pronto. Dobbiamo aspettare ovviamente il verdetto della giuria, perché non è facile premiare il pigiama più originale e ovviamente il pigiama più piccolo.

0: Bellissima questa family, bravi ragazzi, bravi ragazze. E loro super correndo, uè, super atleti. Vedi Giorgio, sono tutti in arrivo.
1: Sono tutti in arrivo,
0: tutti,
1: lo sto
0: tutti. Adesso ti posso dire che Corso Zanelli ti sta riempiendo.
1: Eccoli qui, il grande del gruppo sta arrivando adesso.
0: Sulle mani per i nostri

0: ballerini sono davvero tanti. E vedo qui in prima fila il ragazzo col pigiama multicolore. Devo dire che è carino, molto carino, bella idea. Quindi secondo me sono delle vincitrici, insomma, hanno la possibilità di farcela. Ma ho visto altri pigiami simpatici, altrettanto divertenti, e quindi sarà un compito non facile. Sai che non vorrei essere la giuria in questo momento?
1: Chi
0: è arrivato? Chi è arrivato proprio... che strappa l'applauso? Chi è arrivato?
1: È un gruppo di... guarda che outfit queste ragazze. Beh, loro sono veramente carine. Io non voglio essere di parte, ma vorrei segnalare la nostra giuria ai nostri addetti, queste ragazze, come gruppo. Eh sì, eh.

0: Ascensore, tu hai in possesso una foto che adesso tutti vogliamo.
1: L'ho già girata,
0: bravissima, perché quella secondo me diventa la fotocopertina di questa edizione 2026.
1: È stata davvero bellissima, adesso stanno raggiungendoci.
0: Di la verità, tu l'hai fatta tutta.
1: Tutta,
0: bravo,
1: tutta, testimoni.
0: Bravo. Abbiamo il tempo?
1: No, non lo guardiamo.
0: Meglio non prenderlo.
1: Non lo guardiamo. Però è davvero bellissimo vedere così tanta gente entusiasta, sorridente, che non si fa problemi a mettere il pigiama, qualcuno sorride, qualcuno ci ringrazia, qualcuno saluta, ma soprattutto abbiamo fatto una cosa molto bella, perché credetemi, siamo tre città in Italia che hanno un progetto così importante come lo Sport Therapy, e con la vostra partecipazione riusciamo a garantire a questi bambini un'attività fisica che altrimenti non potrebbero fare. Quindi l'anno prossimo dobbiamo assolutamente battere il record di quest'anno, che era 1.500, dobbiamo arrivare almeno a 2.000.
0: Assolutamente sì.
1: Puntiamo a questa cosa.
0: Ringraziamo tutti voi, cominciamo già, esatto, a far girare le voci nei vostri uffici, nelle scuole, insomma nel lavoro, e poi vogliamo raggiungere veramente il doppio. Allora, presidente, vieni. Sì.
2: Arriva.
0: Dillo pure il microfono. Dove arriva?
2: Volevo salutare gli amici cinofili, se ci guardano.
0: Un applauso a tutto il nostro gruppo. Arrivano da Pontevico?
2: Dalla scuola Madonna della Strada di Pontevico.
0: Ma che meraviglia, chiaramente accompagnati.
2: Sempre presenti alle nostri eventi. Grazie, comandante Taietti. Grazie, come sempre.
0: Grazie. Allora, presidente, ne approfitto della tua presenza per avere qualche informazione. Abbiamo più o meno inquadrato i premi o avete ancora bisogno di tempo?
2: Allora, manca il pigiama più simpatico.
0: Se vuoi un aiuto.
2: Magari se vai.
3: C'è chi si propone.
2: C'è chi si propone. C'è. Guarda lì.
0: Ecco, esatto.
2: Lui è venuto in ciabatte.
0: Guarda che lui, credimi, ha fatto la corsa in ciabatte. E abbiamo anche il tempo, abbiamo già. Quindi io vorrei segnalarlo, poi sarà.
2: Lo prendiamo in considerazione.
0: Le faremo sapere, come dicono.
2: Le faremo sapere.
0: Lei rimanga qua. Ok, lei rimanga qua.
2: Poi ho visto un bambino che si chiama Riccardo, piccolino.
0: Quindi abbiamo già un nome.
2: Vediamo.
0: Passeggino o a corso?
2: No, cammina.
0: Cammina. Un bambino di nome Riccardo. Si tenga
2: eccolo
0: presente.
2: Eccolo qui.
0: Ok, rimanete qui.
2: No, non è lui.
0: Aia. Come deludere un Riccardo?
2: Ce n'è uno più piccolo, mi sembra.
0: Quanti anni hai, Riccardo? 5.
2: Vediamo se c'è qualche bambino più
0: allora,
2: piccolo.
0: Allora, cominciamo a controllare l'età. Mi sembra corretto quello.
2: Qualcuno che ha meno di 5 anni c'è?
0: Cerchiamo un bambino.
3: Variante per gamba.
0: 52 anni.
2: Tu quanti
0: tuoi?
2: Anni hai? A 5 anche
0: anni.
2: Tu.
0: Dobbiamo meno. Trovare un bambino più piccolo di 5 anni che abbia corso, non in passeggino. C'è un regolamento?
2: Il pigiamino più piccolo, non so se ha proprio fatto la corsa, perché magari.
0: Esatto.
2: C'era qualcuno in passeggino, ma non è rientrato.
0: Sì, l'abbiamo visto qualcuno in passeggino. Allora, lasciamo ancora un po' di spazio ai nostri tecnici giurati. E intanto un po' di musica giusta, quella di Radio Brescia 7, quella di Fulvio Marini.

0: squirciato. Se mi trascuri impazzisco come mai ora se ci sto male. Allora ragazzi, nell'attesa delle premiazioni adesso facciamo momento karaoke. Cantiamo.
1: Va bene.
0: Così, eh?

Brescia, fatti sentire. Abbiamo bisogno di tutti voi, eh? Abbiamo bisogno di tutti voi allo stadio. Siamo già in molti, però.

alzare il volume, perché da pochi, tra pochi minuti cominciamo a consegnare i premi. Li ho qua scritti, ci sono. Vincenzo, prepara a immortalare il momento. Si salta

0: Allora,
1: andiamo. Giorgio, è ufficiale, ecco. Adesso vieni con me, chiamiamo la presidente. Se volete avvicinarvi al palco, così facciamo poi una foto di gruppo. E intanto la presidente, che non è microfonata, la microfoniamo. Chiamiamo anche l'assessore Alessandro Cantoni, grazie.
0: Alessandro, ci sei? Sei ancora in zona?
1: Vieni, vieni, vieni, raggiungici. Anche il vicepresidente, professor Prata, la chiamiamo sul palco per la consegna di questa edizione 2026 dei tre premi. Ricordo, sarà il gruppo più numeroso, il pigiamino del bimbo, della bimba che ha meno anni, e poi chiaramente quello che è stato il pigiama più simpatico, più coreografico di questa edizione. Allora, da dove vogliamo partire? Dal gruppo o dal pigiamino più piccolo? Pigiamino, dai.
0: Pigiama
1: è lì
0: più
1: pronto, ha solo 3 anni, è un bimbo, 2 anni e mezzo con la precisione. Si chiama Riccardo ed è lui il bimbo più piccolo che riceve la targa di questa edizione 2026. Lo consegna la presidente, accompagnato

0: Riccardo, è simpatico il tuo papà? No. L'avete registrato? Ok, è ufficiale, ha un papà antipatico. Me lo sono permesso, un amico.
1: Grazie, grazie Riccardo, ancora un grande applauso.
0: Lo prendi tu il premio, mi raccomando. Presidente, andiamo con il gruppo? Ciao. Rappresentante, dov'è il microfono? Te l'hanno rubato?
1: Qua, ce l'ho io.
2: Allora, con più di 50 iscrizioni come gruppo, Guber Banca, non so se c'è qui qualche rappresentante.
1: Ah, no, facciamo prima il gruppo allora.
2: Gruppo più numeroso.
1: Il gruppo, gruppo più,
0: esatto,
1: numeroso.
0: L'iscrizione
1: allora,
0: più numerosa.
1: È questo, è questo. Questo lo tengo
0: lo
1: io.
0: Lo nomino?
1: Sì.
0: Il gruppo più numeroso con ben 52 iscritti è quello della Guber Bank,
1: sostenitrice della Pigiama Run.
0: Qualcuno rappresentare la Guber Bank? Guardiamo se ci sta raggiungendo qualcuno. Vi aspettiamo sul palco, altrimenti il premio sarà consegnato direttamente dall'organizzazione.
1: Non c'è, no.
0: Mi confermi 52 iscritti?
2: Esatto.
0: Bravi, complimenti. L'anno prossimo raddoppiamo questi 52.
1: Ah, ecco, ci sono, iscritti. Ci sono.
0: Bravissimo.
1: Eccoli qua.
0: Eccolo. È anche dichiarato.
2: Forza,
0: tanto di
2: gruppo,
0: pubblicità.
2: Uber,
0: bravi,
2: su.
0: Bravi, bravi.
2: Tutti sul palco.
0: Tutti quelli che vogliono salire, più o meno tutti. Complimenti, ragazzi. Anche con le proprie famiglie. Bellissima questa immagine, prego. Al centro del palco. Bravi ragazzi.

0: adesso premia l'assessore Cantoni quello che è il pigiama più colorato, più simpatico, chiamiamo così. La targa è il pigiama più simpatico. In realtà, presidente, non è proprio un pigiama, sì, ma è una cosa più bizzarra che indossa un uomo. Signore e signori, è Davide con la sua camicia da notte,
1: l'unico che ha avuto il coraggio di fare la pigiama run in ciabatte. Alessandro, di qualcosa a Davide, Alessandro.
2: Come ti sei conciato?
3: Sono un uomo di poche parole.
0: È anche ironico. È anche molto ironico. Dai, prendi di... Foto?
2: Devi aver sudato. Pesava 2 chili di più prima della corsa.
0: Ma era permessa la ciabatta, ragazzi? Era tutto permesso, vero? Ok. Qui la sicurezza, ma no,
2: siamo a posto, stendiamo,
0: esatto, c'è la sorveglianza con l'elicottero,
1: quindi... ragazzi, mia mamma con le ciabatte faceva cose eccezionali, quindi non è così grave, dai.
0: E sei cresciuto, e sei cresciuto anche bene, ragazzi. La chiusura, presidente, le tue parole dopo questo fiume di iscrizioni. Presidente, vicepresidente, professor Frata,
4: cosa possiamo dire, presidente, vicepresidente?
5: Ma che l'anno prossimo sarà ancora più bello, sarà ancora più partecipato, ancora più allegro. Ma quest'anno è stato fantastico, grazie a tutti voi.
0: Godiamoci intanto questa edizione, poi penseremo al 2027. Amministrazione comunale. No, vai.
4: Volevo salutare il gruppo di Gambara.
1: Eccole là.
4: Che sono tantissime.
1: Sono sempre presenti.
0: Con la presente sindaca, esatto.
4: Che magari le facciamo venire su, che così.
0: Prego, sindaco, ci raggiunga per un saluto. Intanto cedo il microfono anche all'amministrazione, quindi al nostro assessore Cantoni.
2: Buonasera. Volevo ricordare una cosa, se si può dire,
4: certo,
2: che lo sport va avanti, ci sono tante iniziative. Domani in Piazza Vittoria c'è Sport in Piazza, vi spiegherà il presidente della CS che cos'è.
6: Grazie, è una finestra che ci permette di far vedere le attività delle prime atleti atletiche all'età di 5-6 anni cominciano a fare l'attività sportiva. Piazza Vittoria, Sport in Piazza, c'è ginnastica artistica, karate, cioè diamo una bella finestra, c'è pattinaggio, c'è karate, arrampicata, salto in alto, salto in lungo, cioè più sport che possiamo mettere in piazza è meglio, e abbiamo avuto anche dei buoni successi. Comunque grazie a tutti.
4: Qui in mezzo per la foto nostro...
2: Eccoci qua, sindaca.
4: Allora, no, ecco. Buonasera. Ho detto che mi fa piacere che ci sia qui questo gruppo, perché non lo diciamo mai, però voglio dirlo, siamo in tanti. Questo è un gruppo.
2: Bravi.
4: Ma fa parte di una comunità Gambara che sostiene un altro progetto importantissimo di ricerca.
2: Brave.
7: Allora, devo dire qualche cosa?
4: Certo, volentieri.
7: Allora, innanzitutto devo dire grazie ai miei cittadini gambaresi, eccoli qua, che hanno detto: ma ci sono ancora altri gambaresi lì, ma venite qui?
0: Sindaco,
7: insomma,
0: ma lei ha delle quote rosa alte
7: alle stelle, quote rosa alle stelle, ma anche perché le donne, quando c'è da fare qualcosa, non si tira mai indietro.
0: Brave.
7: Sono sempre le prime in prima fila. Salvi, dottor Salvi, venga qui con noi, perché noi
4: ecco il nostro ricercatore.
7: Il ricercatore, sosteniamo la ricerca, e vi devo dire che Gambara, sono orgogliosa e sono qui perché insieme alla LILT sosteniamo il progetto, e lo voglio dire tranquillamente. L'anno scorso al progetto noi come Gambara abbiamo raccolto 53.000 euro. È un paesino di 4.700 abitanti che però fanno della prevenzione un fiore all'occhiello. Perciò grazie gambaresi.
0: Grazie a te, sindaco.
7: Grazie alla LILT,
4: grazie
7: al professor Salvi, e grazie a chi organizza tutti gli anni questa meravigliosa camminata, perché i bambini sono il nostro futuro.
4: Grazie. grazie.
0: Professore, due parole anche a lei. Lei, beh, è un uomo fortunato con queste donne, eh?
8: Devo dire di sì, le ringrazio molto dal profondo del cuore, è importantissimo quello che fa Gambara per l'ILT e per la ricerca, e quindi mi viene da dire solo continuate così. Grazie, grazie a tutti voi.
0: Grazie, grazie anche per il suo impegno.
4: La foto?
0: Foto? C'è questo momento in silenzio perché tutti devono essere tutti concentrati, okay, per la foto, okay, di gruppo, grazie. Ma noi continuiamo a rimanere in diretta fino alle ore 21 e quindi continuiamo con la musica di Fulvio Marini.

adesso Giorgio ho bisogno di te, adesso Giorgio ho bisogno di te. Dobbiamo tirare tutti i nostri amici sotto il palco, dobbiamo tirare tutti i nostri amici sotto il palco, altrimenti... Ah, così, me l'hai bruciata così, me l'hai bruciata così. Dai, sotto il palco, dai che la saltiamo tutta. Questa ve la ricordate come si balla? Abbracciate il vostro vicino, la vostra vicina. Si gira!

0: Allora, adesso caro Fulvio, loro sono ballerini, corridori, sono tutto, ma sono super cantanti. Secondo me questa la cantano così. Questa la cantano così.
1: Vuole a distringersi poi.
0: Ma senza problemi.

0: Fantastico.
1: Tutto, tutto, veramente.
2: E voi
1: grande.
2: L'ultimo applauso per Radio Brescia 7.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: E ringraziamo
1: grazie.
0: Queste migliaia di persone che hanno partecipato quest'anno e poi l'anno prossimo raddoppiamo e raddoppiamo. Anno 2027, Corso Zanardelli porta fortuna, vince. E allora vogliamo chiudere in bellezza, siete super cantanti e quindi presidente un saluto veloce perché dobbiamo chiudere la diretta.
3: Dobbiamo chiudere, grazie, grazie a tutti, vi aspetto l'anno prossimo. Il nostro è un progetto importante, dovete sostenerci, grazie.
0: Grazie alla presidente Agnese Dagani, il vostro applauso.
3: Grazie a Radio Brescia 7.
0: E con questo ragazzi vi vogliamo salutare. Ruggero Tavelli, Giorgio Zanetti, Fulvio Marini. Vi aspettiamo in radio e in giro. Ciao!
4: Questa sera. La sera giusta per tornare insieme. Tornare a stare insieme. Magari non sarà.

0: Radio Brescia 7. Avete ascoltato la diretta da Corso Zanardelli a Brescia, da dove abbiamo trasmesso l'edizione 2026 della Pigiama Run. Ora ci ricolleghiamo con la sede principale di Via Solferino.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 21.
2: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Selecta. La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Selecta.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: you. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.

0: ci dividerà.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Select. Solo bella musica. Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo due deludenti pareggi, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono cambiare rotta e tornare alla vittoria. Questa domenica 20 settembre dalle ore 20:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Ferruccio per commentare il match tra Alcione Milano e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo due deludenti pareggi, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono cambiare rotta e tornare alla vittoria. Questa domenica 20 settembre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Ferruccio per commentare il match tra Alcione Milano e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

cose nostre. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande, vivere per voi. Non sarà certo così,

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Love.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.